I'm gonna roll all over you.

Stop.

T'ho accompagnata a casa, fino a qui tutto è normale. Macchina prestata da mia madre,

guarda i muscoli del capitano. Tutti di plastica e di metano, guardalo nella notte che viene, quanto sangue nelle vene. Il capitano non tiene mai paura, dritto sul cassero, fuma la pipa, in questa alba fresca e scura.

rassomiglia un po' alla vita. E poi il capitano, se vuole, si leva l'ancora dai pantaloni e la getta nelle onde. E chiama forte quando vuole qualcosa, qualcuno, c'è sempre una che gli risponde. Ma capitano, non te lo volevo dire, ma c'è in mezzo al mare una donna bianca, così enorme, alla luce delle stelle, così bella, che di guardarmi

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Daniele Caruso in regia. Si sono conclusi i negoziati in Svizzera, lo fa sapere la parte italiana, precisando che è stata accettata l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni nell'ambito dei negoziati con gli Stati Uniti. Inoltre si comunica appunto la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera, precisando poi, e lo fa il capo negoziatore iraniano Galibaf, che sarà Teheran a gestire Hormuz, che lo stretto non tornerà mai alle condizioni precedenti al conflitto, ma sarà amministrato dall'Iran nel rispetto del diritto internazionale. Intanto Vance annuncia il via libera dell'Iran al ritorno degli ispettori dell'AIEA per quanto riguarda il nucleare. E spostiamoci a Londra, un nuovo terremoto politico dopo la Brexit, di cui tra l'altro oggi ricorrono i 10 anni esatti dal referendum. Travolto dall'impopolarità dopo appena 2 anni di governo, Starmer si dimette da premier.

leader del Partito Leburista. A questo punto, strada spianata all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, camaleontico esponente della cosiddetta soft left del Lebur. Trump torna ad attaccare l'Italia, si è comportata molto male, poi si è detto deluso da tutti i leader della NATO che non l'hanno aiutato. Non so se ritirarmi dall'alleanza, ha detto in previsione del vertice NATO di Ankara del 7-8 luglio. È stata una videochiamata della madre a mettere gli inquirenti sulla pista giusta per trovare Alice e Sara, le due sorelle di 16 e 12 anni fuggite 2 settimane fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedene in Abruzzo. La mamma, il compagno e il nonno delle piccole sono stati arrestati per aver organizzato il sequestro. Le bimbe sono state trovate nell'appartamento a Formia di un'anziana zia materna che adesso risulta indagata. Vogliamo stare con la mamma? Queste le prime parole pronunciate ai carabinieri quando sono state ritrovate. Una vicenda che non ci parla di criminalità, ha detto il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, ma ci parla di amore genitoriale malato. Caldo record in Europa, due bambini di 2-4 anni sono stati trovati morti nell'auto di famiglia nel sud-est della Francia. Le cause non sono ancora state determinate, ma la pista principale sarebbe appunto quella dell'ondata di caldo. In Italia oggi 15 città da bollino rosso, domani saranno 16. Intanto in numerose città, soprattutto del nord, si sono registrati dei blackout. Nuove accuse di doping per Alex Schwarzer durante i campionati di marcia della Germania. Sono state rilevate tracce di EPO nell'urina e nel sangue. L'atleta dice: "Sono innocente, ma non mi difenderò più, non ho più voglia di combattere". Mondiali di calcio, la Norvegia ha battuto 3-2 il Senegal, Francia-Iraq termina 3-0, Argentina-Austria 2-0. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, su in Blu 2000 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, ricordandovi sempre che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. Come al solito prendiamo le mosse dalle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. L'apertura guarda al fronte internazionale, come ormai da mesi siamo abituati, ma in modo particolare guarda a oltre Manica e quindi si guarda al Regno Unito e alle dimissioni annunciate ieri da Starmer, premier britannico, che dopo due anni di governo, dopo appena due anni di governo, solitamente il sistema britannico eravamo abituati a concepirlo più stabile, dà le dimissioni che saranno in qualche modo accompagnate, quindi insomma si parla di un passaggio morbido e come abbiamo spiegato anche in questi ultimi mesi di crisi, il premier è l'esponente, quindi il leader del partito che ha vinto, in questo caso il Labour, e quindi non c'è crisi di governo nel senso che non c'è ritorno alle urne, c'è un passaggio di segreteria e dunque il nuovo premier, il nuovo rappresentante del Labour sarà anche premier britannico e si fa avanti il nome, il più quotato, Andy Burnham, 56 anni, sindaco di Manchester, ex sindaco di Manchester, che viene definito esponente del cosiddetto soft left, quindi sinistra moderata, una specie di centrocentrista della sinistra, prendetelo così. E poi gli altri fronti sono sempre quello iraniano, quello ucraino e anche ancora una volta Trump, che è tornato ad attaccare nuovamente l'Italia, Meloni, ma più in generale tutti gli alleati della NATO. Evidentemente c'è un senso di frustrazione anche rispetto a un accordo con l'Iran, non ancora definito, ma che chiaramente non registra una vittoria statunitense. Troviamo poi anche notizie altre, di altra natura, come quella dello sport, e mi riferisco in modo particolare non soltanto a Malagò, che continua la sua carriera sportiva diventando presidente della FIGC, ma la notizia del caso nuovamente di doping che riguarda il marciatore altoatesino Alex Schwarzer, che è stato trovato positivo all'EPO nella maratona che si è corsa settimane fa in Germania, dove tra l'altro aveva anche registrato il nuovo record italiano. Schwarzer dice: io sono innocente, non mi sono fatto di nessuna sostanza illecita, però

0: non mi difenderò perché sono troppo stanco. In realtà l'unica difesa che ha deciso di fare è quella delle controanalisi con una provetta che è rimasta in proprietà, in dotazione a lui e al suo staff. Vedremo. Però comincio la carrellata dei titoli dal quotidiano Avvenire, come ci abituate in questi giorni, pur avendo nella prima pagina tutti i temi principali dibattuti anche dagli altri giornali, ha un'apertura particolare, ancora una volta un'apertura che ci riporta alle parole del Papa: più armi che cibo. L'appello del Papa in visita al programma alimentare mondiale: si nutrono più le guerre delle persone, ha detto il Papa. Dal pontefice un rilancio del multilateralismo e la denuncia delle barriere doganali selettive. Intanto le incognite su fondi e fabbriche, scrive ancora l'Avvenire, rallentano la corsa della difesa. E poi dal taglio centrale: leggi, linee guida, regolamenti, il fine vita nel caos normativo. Regioni e province in ordine sparso, oggi nuovo passaggio alla Consulta. Due nuovi giudizi di legittimità costituzionale sono attesi dopo l'udienza pubblica di oggi sulle regole vigenti in materia di suicidio assistito, che tornano per l'ennesima volta al vaglio della Consulta. Sotto esame sia il fatto che il paziente che chiede la morte con l'aiuto medico dipenda o meno da trattamenti di sostegno vitale, sia la legge sarda, seconda in Italia dopo quella toscana. E c'è una novità non tanto sul secondo quanto sul primo aspetto, cioè il fatto che oggi la pronuncia, la Consulta, avvia le udienze per poi pronunciarsi rispetto alla questione del sostegno vitale, cioè se possono richiedere il fine vita soltanto i pazienti che vivono grazie a sostegni vitali oppure no. E questo, vi rendete conto, è un passaggio dirimente. E oggi per la prima volta saranno sentiti proprio anche dei pazienti, 11, di cui 3 favorevoli a far sì che il sostegno vitale non sia più un elemento imprescindibile rispetto alla richiesta di fine vita, di suicidio assistito, e 8 invece assolutamente contrari. Tra questi 8 c'è anche Raffaele Epis. Chi è Raffaele Epis? È un uomo oggi sessantenne, pensionato, è stato lavoratore in un'amministrazione pubblica nella provincia di Bergamo, che dal 99 è in una sedia a rotelle. Aveva già avuto nell'87, quando aveva 17 anni, un incidente gravissimo che lo ha fortemente minato nel fisico, e poi è in continua cura con la terapia del dolore, proprio per i fortissimi dolori che lo paralizzano e che colpiscono soprattutto gamba e schiena. E lo ha intervistato la nostra Raffaella Frullone, chiedendogli proprio come mai ha deciso di costituirsi nell'udienza di oggi e quindi di intervenire e di tenere la linea di chi dice no, non apriamo alla possibilità che il fine vita e quindi il suicidio assistito sia una strada percorribile anche per le persone che non vivono di sostegni vitali, quindi che non hanno bisogno delle macchine. Ed è il suo caso, perché per quanto la sua vita sia contrassegnata sicuramente dalla sofferenza, ed è per questo che è sotto costante terapia del dolore, Raffaele Epis però non dipende da delle macchine per vivere la sua giornata e dice: non fate questo passo. Vi faccio sentire l'intervista di Raffaella Frullone.
1: Sono rimasto scioccato a sentire l'altra parte, a sentire, cioè, adesso vogliono una legge che ti consente di un omicidio assistito, cioè praticamente è, scusatemi, ma una bieca forma, cioè è aberrante, che praticamente non ti uccido io, ti uccidi da solo, ma ti preparo tutto io. Ti porto nella strada di vedere l'unica soluzione è la morte. Ma io dico, ma la soluzione è la morte? Ma cioè, allora, o sono matto io o sono gli altri, che c'è qualcosa che non torna. La soluzione è le cure, è la vita, è le cure palliative, è l'amore, è l'affetto, è la fede, per chi è cristiano o a suo modo, anche chi non crede, ha la sua fede in qualcosa. È l'inno alla vita, non alla morte. La morte è la sconfitta di tutto. Dopo la morte non c'è più il non ritorno. Ho fatto convegni, persone che si sono suicidate.

0: e fortunatamente si sono salvate, l'hanno detto che in quell'attimo che si stavano buttando avrebbero cambiato idea, ormai non potevano più farli. Lo posso raccontare perché sono tutti spaccati su, paralizzati su una sedia a rotelle, e quanto piangono per la loro follia, perché in quel momento non sei lucido, il dolore porta alla mancanza di lucidità, mentre io ho la fortuna che mi incavolo tantissimo, picchio giù un pugno, non perché sono tutto mezzo rotto, se no mi spacco di più, ma per dire, però quando torna la lucidità dico ma la vita è la cosa più sacra, è il dono che ci ha dato il Signore. Ho scritto in una mia poesia che era Natale, ero da solo ed ero triste, il Natale tutti si fanno regali, non ho ricevuto nessun regalo mentre che pregavo, era la sera, stavo andando a letto e pregando mi sono accorto che il regalo più bello, anche se era di Natale, l'avevo ricevuto anche io, e non l'ho ricevuto solo a Natale, tutti i giorni ho ricevuto un giorno di vita, il regalo più bello che mi ha regalato il Signore, un giorno in più di vita. Ogni giorno devo ringraziare il Signore che la sera prima di dormire, perché mi hai dato un giorno di più di vita, ho avuto un giorno più di vita. Persone, mio padre che ha fatto una fatica per una casa per i figli, poi problemi, la moglie, una cosa e l'altra, per non perdere la casa, non ci ha detto che era malato, non si è curato, è morto per non privare i suoi figli della casa, si è lasciato morire. E io dico, ma c'è gente che invece vuole rinunciare alla vita perché sì, il dolore, ma allora, intanto non siamo nati per essere da soli, non siamo nati per essere da soli, abbiamo tutta una dignità e siamo un valore aggiunto, chi in bene, chi in male, in qualcosa, chi di più, chi di meno, tutti siamo un supporto, siamo un piccolo ingranaggio di questa grandissima ruota che è la società, che è la vita, che è il mondo, e siamo utili. Sono piccoli gesti che ti accorgi nel momento che le fai, del sorriso dell'altra persona dici quanto sei stato importante. E quindi è un inno alla vita. Dopo certo il dolore, però ci sono, cioè lo Stato si deve concentrarsi nelle cure mediche. Cioè io 27 marzo 1983, sfondamento del cranio, il dottor Paolo Paoli ha fatto un intervento, io spero che siano in grado adesso, ma stiamo parlando di più di 40 anni fa, un intervento di 14 ore di intervento allora con i mezzi che c'erano, e mi hanno salvato la vita. E ha dovuto firmare perché potevo rimanere offeso mentalmente o che cosa, e poi sono andato a lavorare all'amministrazione provinciale, quindi sono stato un valore aggiunto.
1: Ecco, a questo proposito, che cosa chiedete domani allo Stato?
0: Allora, noi chiediamo allo Stato di veramente di non far passare assolutamente questa legge, perché questa legge è far schiacciare il pulsante al malato, ma praticamente è lavarsene le mani degli altri. Devi incentivare, cioè la cura sta andando veramente, passi da gigante, stanno andando avanti. Non deve essere solo una cosa che senti estemporaneamente alla tele o che cosa, deve essere una cosa da essere sviluppata, deve essere concentrata alla vita. Ma non puoi paragonare, cioè, una legge che mi concede di scegliere di morire, ma perché ho avuto, non ho più la lucidità in quel momento, ho avuto una serie di lavaggi del cervello, anche perché entro dentro in un tunnel, se entro in un tunnel di depressione e non sono supportato, finisco dentro sempre in più in quell'imbuto o sempre più stretto, quindi lo Stato deve concentrarsi nelle cure assolutamente, non deve diventare legge questa, deve diventare una legge il supporto maggiore alla vita con i mezzi, con le risorse che abbiamo, perché le risorse le abbiamo, quando vogliono le trovano, quando vogliono volere potere, come il volere potere di tante cose, di rialzarsi o che cosa, volere potere, quindi lo Stato deve concentrarsi sulle cure.
2: E quindi c'è poco altro da aggiungere alle parole di Raffaele Epis, vedremo poi quale sarà la decisione della consulta. Intanto siamo sul quotidiano La Stampa, Stati Uniti-Iran, il patto del petrolio, titola il quotidiano torinese, con l'analisi di Alessia Melcangi, docente all'Università La Sapienza, esperta proprio di Medio Oriente, che dice è il Libano che resta il vero nodo irrisolto per ovviamente la possibilità di Israele poi di far saltare tutto, e comunque il Libano è cruciale per questioni, diciamo, che non si consumano soltanto sull'oggi ma nella scacchiera geostrategica

anche di lungo raggio. E dal fronte medio orientale, tanto gli aggiornamenti continueremo a darveli in diretta, come il fatto che si sono conclusi poco fa i negoziati in Svizzera e con tutti gli elementi che stanno emergendo da una parte e dall'altra, perché sapete che non collimano sempre le versioni e punti evidenziati dalla delegazione statunitense e da quella iraniana, in attesa appunto di avere una idea più chiara e più precisa di quello che veramente è stato stabilito, ci spostiamo sul fronte russo-ucraino. Anche qua la nebbia resta densa, densissima. C'è una bella intervista di Anna Zafesova a un esponente russo, in questo momento in esilio, ma che è stato il ghostwriter, potremmo dire, di Putin, Abbas Galiamov, che dice: Trump è deluso dalla testardaggine di Putin, lo rispettava quando era forte ma non ora. Questo ci fa anche capire la mentalità di Trump, non solo quella di Putin. Ma chi è Abbas Galiamov? Fino al 2010 era uno degli autori dei discorsi di Putin, fino al 2014 vice responsabile dell'amministrazione del Bashkortostan e dal 2022 politologo in esilio. Dice ancora: credo che il vero cambiamento stia nell'efficacia degli ucraini nel contrastare l'invasione russa. Al fronte russi non riescono a smuovere le difese ucraine, nemmeno al prezzo di decine di migliaia di uomini uccisi. L'efficacia degli attacchi ucraini nelle retrovie russe ha avuto un'impennata. L'economia russa è in enorme difficoltà, con gli ucraini sempre più infallibili nel colpire le raffinerie. La svolta degli Stati Uniti nasce da questo. Nessuno vuole aderire a imprese fallimentari. A tutti piace partecipare a un successo. Trump si sente deluso dal mix di inefficienze e testardaggine di Putin. Il presidente americano è molto razionale in questo senso. Era pronto a rispettare Putin quando lo considerava forte, ma non ora. Guardate, questo corrisponde ad un profilo psicoattitudinale, personologico, potremmo dire, che in molti hanno disegnato in queste ore. Tornando proprio sull'evidente raffreddamento dei rapporti tra Washington e il Cremlino. E dice ancora, rispetto al perché no, Putin continua a insistere comunque a non aprire a negoziati, dice la giornalista Zafesova, c'è chi sostiene che Putin non sia più in contatto con la realtà, ma non è una semplificazione, risponde Galiamov. Lui ha almeno due volti, forse di più, è impossibile capire cosa pensa in cuor suo. Se c'è una cosa in cui eccelle è l'inganno, la doppia. Gli viene dal suo addestramento nel KGB, ma probabilmente possedeva questo tratto già prima. Quando la sera prende il tè con Yuri Kovalchuk, il suo amico oligarca, probabilmente ragiona in termini realistici. Quando ascolta i rapporti del capo dello Stato Maggiore, Valery Gerasimov, si mostra inflessibile per non permettergli di tirare fuori delle giustificazioni. Se non hai preso questa città, conquistala domani, altrimenti te ne pentirai. Ecco, questa è la linea di Putin. E chiede ancora Zafesova. Zelensky e gli occidentali scommettono sul fatto che Putin sarà costretto a cedere alle pressioni, ma se invece vorrà alzare la posta? Non ha più le risorse sufficienti per farlo, dice ancora Galiamov. Per riparare le raffinerie servono componenti di produzione estera che con le sanzioni sono difficili da ottenere. Però questa è una ragione razionale in un politico che ritiene l'ostinazione una virtù. Ogni rivoluzione ha tempi imprevedibili. L'unica cosa che possono fare i rivoluzionari è aumentare la pressione. Lenin lo sapeva bene e quindi da chi conosce molto bene è Putin, il disegno che ne emerge è questo, sicuramente di un Cremlino in difficoltà, a prescindere poi dalla difficoltà, quindi dall'essere con le spalle al muro, a cosa porterà per esempio Glasiamov. Non esclude che possa esserci anche, come dire, un colpo di reni di rabbia nei confronti dell'Unione Europea, che si potrebbe tradurre in un attacco simbolico di distrazione ai paesi baltici, e i paesi baltici sappiamo che sono convintissimi di questo. Siamo sul Corriere della Sera, col Corriere invece voltiamo oltre Manica. Londra, l'addio di Starmer, il Premier lascia in lacrime, Burnham si candida alla guida del Labour, dice ora stabilità. E cioè, veramente è stato un momento
evento estremamente drammatico che le fotografie questa mattina sui giornali riportano, della commozione vera e propria di Starbucks.

nel momento di addio, nel discorso pronunciato davanti al numero 10 di Downing Street. Ora torno a fare il marito, ha detto Starmer in lacrime, e la lunga catena di errori, la fine di un gentleman arrivato nel posto sbagliato, chissà forse anche al momento sbagliato. E poi si guarda ovviamente a Andy, l'uomo per tutte le stagioni, così viene definito Andrew Burnham, che vuole cancellare, l'ha detto chiaramente, 40 anni di neoliberismo nel suo programma Le nazionalizzazioni, i timori della City. Proprio oggi ricorrono i 10 anni dal referendum Brexit, era il 23 giugno del 2016, quando il Regno Unito decise il suo addio all'Unione Europea. E da lì è iniziata veramente una fase, al di là dell'economico, ma anche del politico, estremamente traballante. E il Regno Unito, che forte del suo sistema istituzionale, ma forte anche di una certa tradizione, non si era mai dimostrato così instabile, tanto da cambiare sei primi ministri in 10 anni. Quindi c'è chi, vabbè, la Truss, lo ricordiamo tutto, è durata veramente un giro di boa. Anche Repubblica titola sulla caduta di Starmer. Qua la fotonotizia è quella di Starmer che mano nella mano, questa è una foto che secondo me è destinata a rimanere iconica, perché è mano nella mano con la moglie, ma sono fotografate di spalle, quindi dà proprio l'idea di chi se ne sta andando. E poi l'Europa dal fondo pagina, la notizia non notizia, nel senso è quella notizia che state percependo tutti, l'Europa nella morsa del caldo, misure straordinarie in Italia. Di che cosa stiamo parlando? Oltre bollini rossi, oggi 15 città, domani 16, si sta parlando della possibilità per le imprese, soprattutto imprese dove i lavoratori sono esposti al caldo e alle temperature proibitive di questi giorni. Il governo ha reintrodotto la possibilità di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con accesso in deroga alla cassa integrazione. Vediamo quante imprese poi ricorreranno oppure no. Il Messaggero quotidiano capitolino: si dimette Starmer, la Gran Bretagna paga il dopo Brexit, e poi tregua sul petrolio iraniano, via libera all'esportazione senza sanzioni per 60 giorni. E il Messaggero dà ampio risalto anche alla notizia di cronaca e dettagli che emergono dal sequestro e ritrovamento delle due ragazzine scomparse 2 settimane fa da una casa accoglienza in Abruzzo. Reportage dalla casa della zia dove sono state rinchiuse le minorenni fatte sparire dalla comunità. E a risaltare sono soprattutto le parole pronunciate da Luciano D'Angelo, il procuratore di Sulmona, a capo delle indagini, che ha detto: questa non è una storia, una vicenda di criminalità, questa è una vicenda di amore malato. Le ragazzine si sì, sequestrate perché minorenni, ma formalmente si sono, ma in pratica si sono allontanate per la loro volontà perché volevano tornare dalla madre. Le prime parole pronunciate ai carabinieri quando sono state ritrovate in questo appartamento della zia Formi è stata proprio: vogliamo stare con mamma. Il Fatto Quotidiano: Starmer, ennesimo capo della sinistra bellicista. Quindi, secondo il Fatto Quotidiano, Starmer paga la sua posizione rispetto all'Ucraina, all'Iran. Il Foglio: il miracolo della stabilità italiana. 5 premier in 8 anni a Londra, 6 capi di governo in 5 anni in Francia, governi di minoranza in Spagna, e l'Italia, oltre Meloni, c'è di più. Indagine breve sulle virtù inconfessabili di un inaspettato modello italiano. Ora, prima di parlare di inaspettato modello italiano, forse dovremmo aspettare le prossime legislature per capire se veramente abbiamo svoltato, perché altrimenti questo governo Meloni, più che un nuovo modello, è l'eccezione rispetto al modello italiano. Questo casomai vediamo nei prossimi giorni, se riusciamo ad avere con noi il direttore del Foglio Cerasa, così ne parliamo. Intanto però siamo sul giornale che, oltre a Starmer, si occupa anche dell'effetto Trump. Sale la fiducia nella Meloni. Sondaggio dopo lo scontro: l'apprezzamento degli italiani per la Premier aumenta di 2 punti. E poi ancora, sempre dal giornale, nuova era, il calcio ha scelto, si riparte da Malagò. QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, ancora l'apertura sul Regno Unito ingovernabile, secondo il titolo sentenza di QN, ma il taglio centrale

Ci porta direttamente alla conferenza stampa di ieri, dove Alex Schwarzer ha parlato della sua terza volta accusato di doping. Ancora doping per Schwarzer, basta, non mi difenderò più, ha detto l'atleta.

0: 4 ore, la tassa sui pacchi slitta a ottobre, l'ha deciso ieri il Consiglio dei Ministri con Giorgetti che ha accolto le richieste delle imprese, quindi a luglio scatta solo il dazio europeo da 3 euro, ovviamente su quello non è l'Italia che può intervenire. Gazzetta dello Sport, tocca a loro la nuova Italia, sale Conte, Maldini, DT, il nostro calcio si affida a Malagò per ripartire, quindi questo è il saluto che fa la Gazzetta dello Sport a Malagò, nuovo presidente della FIGC, e si annuncia questa rivoluzione nazionale, intendendo proprio nazionale di calcio, per casomai vedere se il prossimo mondiale segnerà il guardo da quello a cui noi stiamo fuori oppure rientreremo nel girone dei grandi. Noi qui ci fermiamo, ma solo per il momento, tra pochi minuti, microfoni aperti.
1: In blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Oh My Soul di Bruno Mars.

0: sempre il buongiorno in blu, in blu 2000 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10. E come ormai da tempo facciamo, la nostra prima pagina è dedicata ai fronti internazionali. Tra poco andremo in Medio Oriente, ma prima è sul fronte russo-ucraino che vogliamo tornare per capire se si attendono nuovi sviluppi che in qualche modo potrebbero coinvolgere anche la Bielorussia, posta che ovviamente la Bielorussia indirettamente è già coinvolta. Cosa faccio riferimento? Putin, non meglio, il Cremlino ieri in una nota ufficiale ha annunciato che probabilmente già nella giornata di oggi Putin discuterà con il presidente bielorusso Lukashenko dell'ultimato nei confronti di Minsk arrivato direttamente dal presidente ucraino Zelensky, perché Zelensky ha detto: attenzione Bielorussia, smetti e smantella i sistemi dei ripetitori che sarebbero utilizzati per individuare, per come dire, mecciare i droni ucraini e dunque per aiutare i russi. Quindi smetti e smantella questi sistemi di ripetitori, altrimenti la pagherai. Ovviamente la Bielorussia ha parlato di minacce gravissime. Allora, noi da questo aspetto che vogliamo cominciare per poi inquadrare quello che sta succedendo tra Russia e Ucraina in queste ultime battute. Buongiorno, grazie per essere tornato da noi. Ad Alessandro Marrone, responsabile programma difesa, sicurezza e spazio dell'Istituto Affari Internazionali. Buondì.
1: Grazie, buongiorno.
0: Allora, prima, tecnicamente, ci aiuti a capire che cosa sono questi sistemi di ripetitori, che ruolo hanno, perché insomma Zelensky sta minacciando in modo così deciso la Bielorussia?
1: Allora,

lo sviluppo dei droni aerei per attacchi sia da parte russa che da parte ucraina alle rispettive capacità militari, infrastrutture, eccetera, infrastrutture energetiche, si basa fondamentalmente su una grande quantità di questi oggetti che possono essere sacrificati colpendo un obiettivo con una carica esplosiva. Però questo si basa, quindi sono oggetti poco sofisticati, poco costosi e quindi producibili su larga scala. Però essendo poco sofisticati e poco costosi sono anche, diciamo, vulnerabili a, ad esempio, guerra elettronica, cioè l'utilizzo dello spettro elettromagnetico per inviare, diciamo, onde radio che disturbano ad esempio la capacità di mantenere la rotta o di capire in che punto dello spazio geografico si è, quindi il posizionamento e la navigazione. E questo è il modo più efficace ed economico per far perdere

0: così autonomi come intelligenza artificiale che pur perdendo, diciamo, una serie di connessioni e di informazioni riescono comunque a rielaborare la rotta e a capire dove sono. Ci sta arrivando, ma non si è ancora a quel punto. Quindi in questo contesto il fatto che la Bielorussia, oltre ad aver fatto da retroterra logistico per l'invasione dell'Ucraina nel 2022, perché ricordiamo le decine di migliaia di soldati russi che marciarono su Kiev proveniendo dalla Bielorussia, e oltre a, appunto, sostenere in questo modo indiretto logistico tutto il conflitto, tutto lo sforzo bellico russo, è anche una piattaforma per questi ripetitori, per aiutare i droni russi, ma anche sensori per abilitare, diciamo, il contrasto ai droni ucraini.
1: Ma in una logica dei droni, che ovviamente hanno, come dire, no, rivoluzionato in parte la metrica della guerra, questo rende la Bielorussia un soggetto belligerante? Secondo te?
0: Allora, qui bisogna, diciamo, andare in punta di diritto, nel senso che bisogna essere attenti all'uso delle parole. Un soggetto belligerante sta attivamente usando le proprie forze armate per colpire le forze armate, il territorio altrui, quindi sta impiegando il proprio strumento militare in un conflitto. Quindi gli unici due paesi belligeranti al momento sono la Federazione Russa e l'Ucraina. Gli stati che forniscono tecnologia, equipaggiamenti, addestramento, intelligence o nel caso bielorusso retroterra logistico non sono belligeranti, sostengono una delle due parti ma non stanno compiendo un atto di guerra, un'azione di guerra. Ovviamente col passare, diciamo, del tempo e con l'innovazione tecnologica questo confine sia sempre più labile, perché
1: certo,
0: appunto si partecipa in qualche modo al supporto di una delle due parti, però tecnicamente no, formalmente no, la Bielorussia non è un paese belligerante.
1: E allora quando l'Ucraina, Zelensky, dice attenzione Bielorussia perché la pagherai, perché ci saranno delle conseguenze pesanti, a cosa può fare riferimento Zelensky?
0: Allora, innanzitutto c'è una dinamica di, diciamo, di comunicazione, di influenza,
1: certo,
0: di propaganda,
1: certo,
0: che ha vari destinatari, perché c'è un destinatario interno nell'opinione pubblica ucraina che, diciamo, in qualche modo dopo 4 anni di invasione russa è rinfrancata dal fatto che la linea del fronte tiene e quindi l'80% del territorio è ancora sovrano e libero, e dal fatto che l'Ucraina con i propri droni riesce a colpire le infrastrutture militari e energetiche russe. Quindi in questo, diciamo, in questa fronte interno di consenso, minacciare un paese che aiuta la Russia è un segnale comunque di forza, di resistenza, che smonta quella, diciamo, narrazione in Occidente per cui, o in Italia, per cui la Russia è destinata a vincere. No, la Russia non è destinata a vincere, il fronte è fermo da 3 anni e l'Ucraina riesce a colpire la Russia. L'altro obiettivo è, diciamo, l'opinione pubblica russa, lì è molto più difficile raggiungerla per la propaganda, il controllo sui media, la messa offline di social media piuttosto che di piattaforme, però il fatto è che circolano immagini di esplosioni alla periferia di Mosca, alla periferia di San Pietroburgo e in altre città, comunque, e sono ripetute nel tempo, questo gira nei social, nei blog russi, eccetera. E diciamo, questa comunicazione di Zelensky vuole anche dire al pubblico russo: guardate che Putin vi ha messo a rischio, non siete al sicuro, non lo siete ormai da alcuni anni e non lo sarete. E adesso l'obiettivo è quello bielorusso, però lì veramente il margine di manovra è veramente limitato, perché è innanzitutto uno Stato con un controllo autoritario ferreo, anche maggiore di quello di Putin sulla Federazione Russa, da parte di Lukashenko, ed è uno Stato che si è allineato al 100% sia all'ONU che riguardo alle armi nucleari tattiche rispetto alla Federazione Russa. Quindi questo lascia, diciamo, su questo fronte lascia un po' il tempo che trova la minaccia di Zelensky.
1: Sì, in effetti da quello che ci ha detto il quadro che ne viene fuori è proprio questo. Allora, ci dicevi, così facciamo anche veramente un punto situazione, ci confermavi quello che un po' ormai possiamo dare per consolidato da settimane, cioè il fronte, per quanto si continui a combattere una guerra d'attrito, ma il fronte non vede, non registra importanti avanzamenti russi. Le ultime notizie mi pare che vedano una spinta russa verso Kupiansk, però allo stesso tempo l'Ucraina sta anche riconquistando altri territori. Stiamo veramente parlando di fazzoletti di terra, nel senso che

0: movimenti sono veramente minimi. E questo però, come dicevi, a fronte del fatto che l'Ucraina sta mettendo appunto a segno dei colpi importanti, degli obiettivi sicuramente che hanno una portata più che di guerra, probabilmente proprio anche di comunicazione in territorio russo, colpendo, e qui non è solo comunicazione, un danno vero e proprio, anche le strutture energetiche. Tra l'altro è arrivata una notizia che dice che secondo il Financial Times, che cita fonte dell'intelligence occidentale, l'industria militare russa sta operando vicino ai suoi limiti, perché la produzione è in gran parte stagnante, poi per esempio anche per ritirare, per sistemare alcune raffinerie c'è bisogno di materiale tecnologico occidentale, che con le sanzioni non è che non arrivi, perché con i triangolari si fa tutto, però insomma è sempre più difficile reperire del materiale di questo tipo. Ti risulta? È possibile? Ci stiamo illudendo che veramente ci possa essere un indebolimento anche della macchina da guerra russa?
1: Allora, io in generale andrei molto cauto, nel senso che i grandi cambiamenti di fronte sono avvenuti nel 2022, cioè quando la Russia ha conquistato tutta la parte intorno al Mar d'Azov, ha tentato di prendere Kharkiv e Odessa, e poi l'Ucraina l'ha respinta e quindi ha liberato Bucha, Irpin, l'area intorno a Kharkiv, ha liberato la città di Kherson. Dalla fine del 2022, quindi ormai purtroppo sono 23, 24, 25, 26, sono 4 anni quasi di conflitto, il fronte si è mosso, ma fazzoletto di terra è veramente una giusta metafora, cioè quelli che venivano riportati dai media italiani come avanzamenti russi erano di alcune centinaia di metri, o di alcuni isolati all'interno di una città o di un villaggio di pochissime case, e quindi siamo sempre intorno al 20% del territorio ucraino occupato dalla Russia. Questo non vuol dire che non si sia combattuto, si combatte, si muore, una guerra sanguinosa, tragica e drammatica. Quindi quando parliamo di stallo parliamo di un equilibrio di forze che continuano a contrapporsi. In questa contrapposizione l'Ucraina è riuscita a compensare con i droni l'inferiorità numerica, demografica, di bacino di persone arruolabili rispetto alla popolazione russa, che è oltre il quadruplo di quella ucraina, e è riuscita a un po' a contenere gli attacchi alle infrastrutture energetiche, un po' a ripararle, e nell'ultimo ormai più di un anno a colpire le infrastrutture energetiche russe. Ora qui appunto bisogna essere cauti, perché i danni che riesce a infliggere l'Ucraina sono limitati rispetto alle infrastrutture energetiche russe, all'estensione geografica, alle risorse energetiche della Federazione Russa, quindi è un'azione che in parte indebolisce sì lo sforzo bellico, in parte diciamo logora la percezione di sicurezza dell'opinione pubblica russa, ma in questa guerra di attrito non è decisiva, come nessuna altra azione o tecnologia è decisiva, quindi aiuta a bilanciare, a impiegare anche risorse russe sul proprio territorio nazionale, e quindi a tenere il fronte così com'è. Sarei ancora più cauto sul tema della capacità dell'industria militare ed energetica russa, perché io ricordo 2-3 anni fa spesso ci si chiedeva: ma la Russia sta arrivando alla fine degli stock di missili?
0: Li contavamo, io mi ricordo che c'era chi li contava i missili e diceva sono rimasti tot, li stanno finendo invece.
1: E invece era vero che si stava finendo lo stock, quindi l'arsenale, però, quindi quello che si poteva contare, ma si è sottovalutato, perlomeno da parte di alcuni, il fatto che convertendo un'economia di pace in economia di guerra, facendo turni di 24 ore, 7 giorni su 7, riconvertendo industrie civili a industrie militari, utilizzando la Cina, l'India, i paesi dell'Asia centrale e tanti altri per far passare tecnologie e componenti, l'economia russa si è adeguata a delle sanzioni che non sono mondiali, sono imposte solo dal gruppo di paesi occidentali. E questo vale anche per l'energia, vale anche per le tecnologie necessarie per la riparazione delle infrastrutture energetiche. Quindi, secondo me, diciamo, non c'è questo limite scolpito nella pietra per le capacità russe, perché è un paese che purtroppo ha dimostrato di obbedire alle indicazioni e alla leadership e di adeguarsi sia al sacrificio, quindi meno beni di consumo, o appunto quei turni lavorativi che dicevo, sia a trovare soluzioni abbastanza costo efficaci per sopperire alla mancanza di tecnologie. Pensiamo solo al riammodernamento di vecchi equipaggiamenti militari, e comunque sono stati rimessi in qualche modo in servizio.
0: Questo è assolutamente vero, e poi ricordiamo che la Russia, nel mandare al fronte anche tantissimi giovani, meno giovani, soldati russi, spesso sceglie proprio per la prima linea neppure di equipaggiarli e difenderli come difesa di retrovia in modo particolarmente massiccio, no? Dati i numeri e una certa disinvoltura rispetto alla vita umana, il Cremlino si può veramente permettere di fare anche questo. Ecco, però una domanda da questo punto di vista: noi sappiamo che in realtà da finora Putin non ha mai riaperto alla coscrizione, no? Cioè non c'è stato il richiamo,
1: No,
0: finora
1: non,
0: l'ha evitato, giusto?
1: finora l'ha evitato perché riesce, diciamo, con incentivi economici molto forti sia per chi va al fronte sia per le famiglie dei feriti o dei caduti, con una diciamo arruolamento a metà tra il volontario e il forzato, diciamo un arruolamento molto convincente nelle etnie o nelle religioni, diciamo, non della Russia bianca,
0: Sì,
1: non
0: sì.
1: ortodosse, non delle grandi città, quindi Pietroburgo, Mosca, quindi fa leva su una federazione russa amplissima per demografia e per
0: Sì.
1: territorio.
0: Si vede
1: E
0: anche dalle foto dei militari, no? Hanno più i tratti proprio classici siberiani o comunque più asiatici rispetto
1: perché
0: invece ai
1: questo
0: russo-europei.
1: genera meno opposizione
0: Sì,
1: politica nelle
0: sì,
1: città della
0: sì.
1: Russia bianca e va a, diciamo, a incidere su quelle aree in cui lo sviluppo economico, le condizioni sociali in qualche modo sono più favorevoli a questo tipo di arruolamento. E comunque non va sottostimato che ormai 25 anni di educazione e di propaganda hanno anche coltivato, perlomeno in alcuni settori della popolazione, una percezione di una Russia sotto attacco dall'Occidente, una Russia che deve difendersi, di un'Ucraina che era una minaccia, che è totalmente infondato, ma diciamo anche una bugia infondata, ripetuta per 25 anni in modo massiccio, in qualche modo si sedimenta in alcune parti dell'elettorato o della cittadinanza. Quindi anche lì non c'è un limite così ferreo, considerando però quello che dicevo prima e che ho detto in altre occasioni, che la Russia è in grado di mantenere questo livello di attrito, sia in termini di equipaggiamenti, di risorse economiche e di risorse umane, ma non è in grado di fare un salto di qualità, cioè non è in grado di raddoppiare o di triplicare le proprie risorse umane o le proprie risorse militari e quindi di rompere in qualche punto il fronte ucraino e di cambiare veramente l'assetto conquistando grandi città o addirittura conquistando Kiev. Questo è stato dimostrato da questi 3 anni di guerra d'attrito in cui non è che Putin non abbia l'interesse a occupare l'Ucraina dal suo punto di vista, lui
0: No,
1: ce l'ha,
0: certo.
1: ma ci sono dei limiti politici e uno di questi limiti è la leva obbligatoria, cioè il fatto che non può permettersi di chiamare alle armi 1 milione di russi in pochi mesi, può chiamarne alcune decine di migliaia o centinaia di migliaia al mese o diciamo nel corso di scaglionati del tempo, perché è quello che la società al momento accetta con un costo politico basso.
0: Ultima domanda, Alessandro Marroni, invece quello che è successo in Crimea, e quindi ricordiamo attacchi anche qua estremamente chirurgici, intensi, mirati, tanto che uno si è arrivato a far saltare in qualche modo la catena logistica della Crimea, Crimea, lo ricordiamo, è territorio ucraino occupato dalla Russia, annesso illegalmente dalla Russia dopo il 2014, e viene utilizzata anche proprio, si è capito, come canale di passaggio di uomini, mezzi e merci, e c'è stato proprio questi attacchi continui mirati da parte degli ucraini, tant'è che in qualche modo avrebbero scollegato questa arteria logistica, lasciando tra l'altro la Crimea anche, diciamo, al buio, nel senso senza carburante e con razionamento della benzina per le auto private. Allora, per capire, questo è soltanto un risultato, per quanto importante, ma di valore ancora una volta mediatico, o anche un qualcosa di tattico barra strategico rispetto alla guerra?
1: È un qualcosa di tattico, nel senso che mette in difficoltà comunque le linee russe a sud, diciamo, forzandole a impiegare risorse per assicurare il controllo del territorio, per ripristinare i servizi essenziali, le infrastrutture. Non è qualcosa di strategico, nel senso che non prelude a un
0: Ecco.
1: cambiamento del fronte a sud, anche perché ricordiamo che tutta la parte, diciamo, sud-sud-occidentale dell'Ucraina, il fiume di Dniepre, che tra l'altro appunto costeggia proprio Kherson, rappresenta in qualche modo una barriera naturale che si è visto anche col fallimento della controffensiva ucraina nel 2023, è tenibile da entrambe le parti. Chiaro. E non a caso quei piccoli movimenti di fronte che si diceva prima avvengono all'est, dove le pianure diciamo del Donbass facilita una manovra che invece a sud è impedita, certo, gioco forza dal river, dal fiume di Dniepr, che fa un po' da linea del Piave per entrambi, per entrambi, e quindi rende più stabile il fronte e anche meno combattuto lì. Però in un'economia, diciamo, in una logica di teatro complessivo di tutta l'Ucraina e dal punto di vista ucraino ormai anche le regioni russe confinanti con l'Ucraina, quello è comunque qualcosa che impegna e disturba delle risorse russe.
0: Grazie sempre Alessandro Marrone, buona giornata, buon,
1: prego,
0: lavoro.
1: Buon lavoro.
0: Grazie. Alessandro Marrone è responsabile programma difesa, sicurezza e spazio dell'IAI, l'Istituto Affari Internazionali. E se sicuramente da parte di Putin, che può contare su un bacino di potenziali militari molto molto più vasto di quello dell'Ucraina, ma comunque evita di attivare la leva della coscrizione, proprio perché ovviamente questo determinerebbe una certa reazione da parte della popolazione, l'Ucraina, che può contare su un numero assolutamente inferiore di uomini e donne da impegnare al fronte, ha bisogno quanto mai di nuove reclute. Sicuramente i droni stanno aiutando a tamponare in parte la situazione, ma è evidente che non siamo ancora di fronte a una tecnologia che permette di fare a meno, ahimè, di uomini e donne al fronte. E sappiamo che quindi da parte della presidenza ucraina si sta continuando proprio a cercare di reclutare. Quando dico cercare di reclutare, faccio riferimento alle notizie che ormai da un paio d'anni stanno arrivando proprio di una caccia al ragazzo reclutabile. Assolutamente da recuperare e leggere su Avvenire, il pezzo l'altro giorno di Lucia Capuzzi, inviata a Odessa e ora al telefono con noi. Buongiorno Lucia.
2: Buongiorno a voi.
0: Allora, sul tuo pezzo di domenica scorsa sull'Avvenire ci raccontavi proprio quello che succede, che accade nei cortili di Odessa. Cosa hai trovato? Quali storie hai colto?
2: Ci sono, per ammissione dello stesso Ministero della Difesa ucraino, 2 milioni di persone in età ruolabile, quindi uomini tra i 25 e i 60 anni che non vogliono andare al fronte per varie ragioni, da cui il fatto che vedono questa guerra protrarsi sempre più e non vogliono appunto morire o uccidere o essere parte appunto di questa macchina bellica, e vivono nascosti o purtroppo appunto sono costretti a pagare per non essere reclutati. Il sistema appunto di reclutamento ucraino prevede la leva obbligatoria tra i 25 e i 60 anni, c'è un malcontento crescente per il protrarsi delle ostilità, si vede la stanchezza sia all'inizio dell'offensiva e appunto dopo l'invasione russa, c'era stato questo movimento di unità ucraino della gente che andava ad arruolarsi come volontari. Oggi tutto questo non si vede più, si vede appunto un protrarsi della guerra di cui non si vede una fine, si vede un numero crescente di morti, di mutilati, di persone, si vede anche l'ingiustizia di un sistema che purtroppo, per ammissione dello stesso governo, ha all'interno però del sistema di reclutamento una serie di scandali di corruzione, sì, sì. Quindi chi paga, sostanzialmente chi può permetterselo, non va al fronte, non finisce in prima linea.
0: No, sicuramente il sistema sovietico è difficile da scardinare, no? Quindi sappiamo che ci sono dei gangli corruttivi che ancora si ritrovano e agiscono anche in tempi di guerra, perché poi la moralità non, e la solidarietà non è che pare non siano dovute, no? All'essere umano, anche nella peggiore delle situazioni più drammatiche c'è chi comunque riesce a monetizzare la disperazione di un paese in guerra e la disperazione di chi in guerra non vuole andare.
2: C'è appunto un fatto che il protrarsi delle guerre distruggono l'anima dei popoli alimentano l'odio, alimentano le polarizzazioni, e c'è chi da questa guerra drammaticamente sta facendo fortune enormi, questo è molto chiaro. Agli ucraini c'è una comunità internazionale che è incapace di trovare soluzioni concrete per costringere le due parti a un tavolo e a trovare una soluzione, c'è una stanchezza crescente di una popolazione, c'è una sfiducia e c'è appunto dopo il crollo dell'Unione Sovietica i grandi oligarchi in Russia come in Ucraina, quindi nei paesi, hanno approfittato del crollo e del vuoto che c'è stato per poi ammassare enormi fortune, e questo ha creato dei sistemi di corruzione feroci.
0: Ma chi, come dici tu, no, è stanco della guerra, soprattutto perché dopo oltre 4 anni non vede fine a una guerra che è diventata una guerra di attrito, che quindi consuma uomini, mezzi, vite, senza di per sé però segnare un indirizzo di svolta della guerra. Cosa vedono come soluzione? Perché uno dice i negoziati, però sappiamo benissimo quali sono le richieste da parte di Mosca, e quindi arriva la domanda: sarebbero disposte queste stesse persone che vogliono mettere fine oggi alla guerra a vedere l'Ucraina amputata di una parte importante del loro paese? Quindi faccio riferimento al Donbass, alle 4 regioni che la Russia già ha inserito nella sua costituzione pur non avendole occupate del tutto?
2: Beh, è molto chiaro che nessuna di queste persone che ho intervistato, ma la situazione si può moltiplicare all'infinito, c'è tutta una parte di Ucraina che viene nascosta, su 2 milioni di arruolabili che non vanno e 200.000 persone che lasciano il fronte. Queste persone non sono filorusse, non sono pro Putin, e appunto è molto, perché poi appunto l'accusa è sempre quella di essere putiniani. Sono persone che sono stanche della guerra e vorrebbero trovare alternative alla guerra. Credo sia chiara che una vittoria sul campo militare sia impossibile da una parte e dall'altra.
0: Assolutamente.
2: Una vittoria netta, no? Di una parte.
0: Assolutamente, fatti parlano da soli.
2: Che va aperto un negoziato. Qua entra in gioco una diplomazia internazionale che ha degli strumenti per convincere e costringere le parti a in qualche modo trovare una mediazione. Queste persone appunto non sono geopolitiche, quindi non hanno un'idea che questa guerra non è la guerra che gli hanno promesso, non è la guerra del popolo, ma è una guerra in cui tanti, anche dentro l'Ucraina, stanno accumulando fortune ingenti e non vogliono fare finire la guerra, perché appunto le guerre diventano anche uno straordinario strumento di arricchimento poi.
0: Sì, sì, come tutti i periodi storici ci sono sempre, come dire, no? I venditori di cannone, e quando dico venditori di cannone non mi riferisco soltanto a chi le armi le vende, ma c'è sempre un'economia di guerra estremamente florida che arricchisce delle parti di fronte alla distruzione, alla morte invece di tutti e tutto il resto. Grazie Lucia Capuzzi, a presto,
2: a
0: buon lavoro Lucia.
2: Grazie.
0: Sempre bello raggiungere nel mondo dove si sposta la bravissima Lucia Capuzzi, inviata di Avvenire. Allora, tra pochissimo arrivano le news con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e così avremo modo anche di capire e definire meglio se ci sono state notizie in più, se ci sono arrivate anche a livello semplicemente di rumors o di fonti di stampa vicino alle delegazioni iraniana o statunitense, maggiori notizie e dettagli sulla conclusione del round negoziale in Svizzera. Ricordiamo che i negoziati andranno avanti per 60 giorni, adesso saranno 55, ma ricordiamoci che al di là della questione dell'apertura agli agenti, ai responsabili AIEA per quanto riguarda il nucleare iraniano, c'è la dichiarazione di Arashidi e Kalibaf che lascia tutti abbastanza sbigottiti, perché da come è messa sarebbe che gli Stati Uniti avrebbero accettato che il controllo e la gestione di Hormuz al termine di questi 60 giorni passi all'Iran. Questo ci lascia un po' scettici. A tra poco.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della Giornata per la Carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona Ora.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
10: Ma che cos'è poi l'ora solare? Si dorme un'ora di più? Si dorme un'ora di meno? Ma niente di tutto questo. L'ora solare è il programma di TV 2000 che vi racconta ogni giorno quello spicchio di luce che illumina la vita quotidiana. Ci sono io, Paola Saluzzi. Ci sono storie bellissime, persone che si raccontano, credetemi, come non hanno mai fatto, e ci siete voi. L'ora solare tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 12:20 su TV 2000.
11: In Blu 2000 News.
0: Dopo la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera, i futuri negoziati tra Iran e Stati Uniti proseguiranno sotto l'egida di un comitato di alto livello. Lo ha dichiarato il vice ministro degli esteri iraniano Gharib Abadi. Tale comitato sarà costituito dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, dal ministro degli esteri Arashi, dal vicepresidente degli Stati Uniti Vance e dai primi ministri di Pakistan e Qatar, Shehbaz Sharif e Abdulrahman Al-Thani. Inoltre l'Iran ha annunciato l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni nell'ambito dei negoziati, ma è proprio Ghalibaf aver detto che lo stretto di Hormuz non tornerà mai più alle condizioni precedenti al conflitto perché sarà amministrato dall'Iran. Nuovo terremoto politico a Londra, l'ennesimo dopo la Brexit, di cui oggi ricorrono i 10 anni dal referendum. Travolto dall'impopolarità, ieri Starmer, dopo 2 anni di governo, si è dimesso da premier e da leader del Partito Laburista. Strada spianata a questo punto all'ex sindaco di Manchester, Barnum. Trump torna ad attaccare l'Italia, si è comportata molto male, dicendosi deluso però anche da tutti i leader della NATO che non l'hanno aiutato in Iran. Ancora una volta ripete: non so se ritirarmi dall'Alleanza Atlantica. Cronaca: un agente della polizia locale di Milano è morto ieri sera durante un inseguimento in moto di un'auto che non si era fermata ad un posto di blocco nella zona di Ponte Lambro. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'agente abbia perso il controllo del mezzo e sia caduto a terra. Un operaio di 21 anni incensurato è stato ferito a morte questa notte davanti a casa a Napoli da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. Caldo record in Europa e in Italia, oggi 15 nel nostro paese, le città da bollino rosso, domani saranno 16. Il governo reintroduce la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Nuove accuse di doping per Alex Schwarzer durante i campionati di marcia della Germania d'aprile. Sono state rilevate tracce di EPO nell'urino e nel sangue dell'atleta, ricordiamo, già squalificato per 2 volte per doping. Sono innocente, ha detto, ma non mi difenderò più, non ho più voglia di combattere, apre soltanto alla possibilità di effettuare le controanalisi. Mondiali di calcio, la Norvegia ha battuto 3-2 il Senegal, Francia-Iraq terminata 3-0, Argentina-Austria 2-0. Questa era l'ultima notizia.
11: Buongiorno in Blu 2000.

0: Delle 8 tornano ad accendersi i microfoni del Buongiorno in Blu e cerchiamo di capire questa conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera con le notizie che un po' da ieri, ma soprattutto questa mattina, stanno arrivando. Subito ci colleghiamo con Farihan Sabahi, professoressa associata in storia contemporanea all'Università dell'Insubria e come visiting senior fellow alla London School of Economics, nonché giornalista. Buongiorno, bentornata Farihan.
1: Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti.
0: Allora, ci aiuti un po' a capire, a mettere in fila le notizie che stanno arrivando. Allora, colloqui tecnici che si sono conclusi e la parte iraniana ci dice che i prossimi colloqui saranno costituiti da un comitato di alto livello, quindi saranno impegnati gli stessi protagonisti, diciamo così, esponenti politici iraniani e statunitensi, però questo già un po' era avvenuto, quindi in campo Ghalibaf Araghchi per parte iraniana, Vance e poi parte Pakistan e Qatar, vedremo Sharif e Altani, però diciamo così in formato più politico e meno tecnico. Quello che sappiamo è che l'Iran ha annunciato l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni, ma quello che ha detto mattina nostra Ghalibaf è che dopo questi 60 giorni sarà Teheran a gestire Hormuz e quindi lo stretto non tornerà mai alle condizioni precedenti al conflitto. Al momento non sono arrivate parole contrarie da parte degli Stati Uniti, quindi come a dire gli Stati Uniti hanno accettato che. È possibile secondo te?
1: Ma pare proprio di sì, e questa è la dimostrazione che i Pasdaran hanno vinto la guerra, perché secondo i termini del memorandum di Islamabad, Teheran riapre lo stretto di Hormuz e in cambio ottiene questi waiver, che sono le esenzioni per vendere greggio e anche per vendere prodotti petrolchimici. In cambio ottiene anche i servizi bancari associati a queste vendite, perché l'Iran è sotto anche embargo finanziario, per cui non è più nel circuito SWIFT, e poi ottiene lo scongelamento dei fondi, anche perché i fondi che erano appunto fondi iraniani congelati, e Trump a questo proposito ha dichiarato che dopo tutto sono soldi iraniani, prima o poi bisognava restituirli. E poi Teheran ottiene anche 300 miliardi di dollari in un fondo per la ricostruzione. Per il nucleare se missili se ne discuterà, il primo tappa sarà quella sul nucleare, in realtà anche sui missili Trump ha affermato che dopo tutto anche l'Arabia Saudita li ha e quindi gli iraniani hanno il diritto di averli. Quindi diciamo che molto è cambiato rispetto alle dichiarazioni antecedenti il 28 febbraio, quando Trump diceva di voler cambiare il regime di Teheran. Diciamo che gli obiettivi statunitensi sono stati ridimensionati. Per la questione del Golfo Persico e dello stretto di Hormuz, in realtà non ci saranno pare dei veri e propri pedaggi, ma ci saranno dei servizi, quindi i pedaggi saranno camuffati sotto forma di servizi. Ma c'è ancora una questione importante, perché per smaltire l'arretrato di navi nello stretto di Hormuz dopo 4 mesi di guerra ci vuole un po' di tempo, perché c'è stato un ingorgo marittimo di navi che o non potevano attraversare lo stretto oppure non erano disposte a farlo. Quindi restano aperti degli interrogativi, per esempio sul fatto che, e qui pare in realtà che l'interrogativo sia stato sciolto proprio nelle ultime ore, se avranno bisogno di un'autorizzazione preventiva, e qui pare che Teheran debba dare un'autorizzazione preventiva. E poi ci saranno queste tariffe di servizio, e poi c'è tutto il rischio delle mine, perché le nuove mine navali, che insieme ai droni sono un po' la novità di queste ultime guerre, è la questione è che queste non rimangono a galla,
0: ma sono fluttuanti,
1: tra le onde, oppure rimangono, si ancorano sul fondo. Quindi ci sono varie società, tra cui società anche tedesche, che si sono offerte di sminare lo stretto di Hormuz, e qui però è indispensabile avere un incarico per lo sminamento, e sia l'Iran che l'Oman, che sono due paesi rivieraschi dello stretto di Hormuz, devono essere assolutamente d'accordo, e la base giuridica internazionale potrebbe essere

0: una risoluzione delle Nazioni Unite. Quindi
1: Sì, anzi,
0: la
1: molto
0: cosa importante è
1: probabilmente
0: che
1: si passerà da lì.
0: negli Iran, ecco, esatto, perché e poi soprattutto nell'Iran e nell'Oman si devono opporre all'impiego di queste navi tedesche o di altri paesi europei nelle loro acque territoriali.
1: Possiamo dire che se tutto va in questa direzione è il loro interesse, oltre che dell'Oman, primariamente dell'Iran, no? Che l'Hormuz venga sminato. Quindi diciamo che se l'Iran otterrà a livello quadro tutto come sta ottenendo fino adesso, quindi anche la possibilità di tariffare Hormuz, è evidente che poi avrà interesse a che questo sia bonificato il più possibile
0: Ma
1: dalle
0: io ho
1: mine,
0: anche
1: dalle
0: qualche dubbio,
1: incognite.
0: Chiara.
1: Veramente? Perché?
0: Allora, anche questa, ho qualche dubbio perché per ora non è mai scoppiata una mina e di navi ne sono passate, per cui potrebbe anche essere un bluff dei Pasdaran, perché invece le mine le hanno messe altrove. Quindi, cioè, nel senso che le navi stanno passando, le navi
1: L'arguzia
0: sono passate questi
1: persiana,
0: mesi con varie autorizzazioni. Per cui, anche perché è un po' è diventata Hormuz, è diventata l'atomica iraniana, quindi in un certo senso mettere, pregiudicare il passaggio delle navi sarebbe stato molto, molto pericoloso. Mentre invece pare che le mine le abbiano messe veramente sui detriti della centrale nucleare di Isfahan, perché Trump aveva
1: Vabbè,
0: provato a
1: lì ha
0: fare
1: un
0: un'incursione
1: senso,
0: militare.
1: certo, lì
0: Assolutamente, per
1: ovviamente.
0: evitare che Trump si prenda i 450 kg di uranio arricchito, che comunque
1: Sì,
0: gli
1: sì,
0: Iran
1: sì, sì.
0: non serviranno più con l'accordo e con quello che hanno ottenuto di fatto bloccando Hormuz.
1: Quindi scusami, ma per immaginarmi plasticamente il quadro, può darsi che inizino anche le nostre navi, le imprese tedesche, le navi olandesi e francesi che hanno un certo know-how, insomma, a livello di navi sminamine, che arrivino lì e non trovino niente, che continuino a cercare, cercare, cercare e queste mine non
0: Allora,
1: vengono in qualche modo identificate, no? Perché sarebbe proprio.
0: allora è molto strano che comunque navi ne sono passate
1: No, hai ragione.
0: nello stretto con le varie autorizzazioni, pagando anche pedaggi. I pedaggi sono 1,5 milioni di dollari, pagate però in altre valute, yen, bitcoin, eccetera, eccetera. Però finora non è successo nulla e nessuno ha sminato e non puoi mappare le mine in mare come invece puoi mapparle sulla
1: Sì,
0: terraferma,
1: e sappiamo
0: cosa
1: che
0: che
1: anche
0: infatti ci
1: quando
0: sospetta del padre.
1: Le mappi sulla terraferma sono mappe assolutamente approssimative, no? Figuriamoci in mare quando poi ci sono le doppie mine a fondo e le mine fluttuanti, quindi diventa estremamente complicato. E tu dici l'Iran non l'avrebbe mai fatto perché avrebbe ipotecato anche la sua di sicurezza e il suo poi di futuro.
0: Ma anche dei suoi marinai e dei
1: Eh
0: marinai
1: sì,
0: cinesi, perché non
1: certo.
0: dimentichiamo che una parte della pesca nel Golfo Persico è stata appaltata ai marinai cinesi, perché ci sono dei pesci che si trovano nel Golfo Persico che per una questione religiosa legata alla cultura, alla religione sciita, gli iraniani non mangiano, mentre invece i cinesi li pescano e poi li esportano. Quindi c'è tutta una parte ci sono tantissime barche di pescatori cinesi che hanno in appalto determinate parti del Golfo Persico nelle acque territoriali iraniane. Quindi le mine metterebbero anche in pericolo i pescatori, i marinai. Quindi insomma, stiamo a vedere perché non è
1: Tutto molto
0: detto che poi
1: interessante.
0: potrebbe anche essere stata una mossa, un annuncio da parte dei Pasdaran in cui tanti sono cascati. Insomma, vediamo cosa succede, però mi sembra strano che prima di aver sminato lo stretto di Hormuz si sia andati avanti in questo modo. Comunque quello che pare, che ho letto, è che le mine gli iraniani le avrebbero messe nella parte
1: Sì,
0: omanita di acque
1: cioè,
0: territoriali, perché in questo modo hanno
1: sì.
0: spostato il traffico marittimo
1: Dalla parte loro.
0: nella parte loro, quindi di loro competenza. Tutto questo con l'accordo dell'Oman, perché comunque con l'Oman vanno
1: Vanno
0: molto
1: assolutamente
0: d'accordo.
1: d'accordo perché sta emergendo adesso, anche se l'Oman se ne sta abbastanza zitto, ma che in realtà ormai da settimane sono in continuo e stretto colloquio, no? Perché ovviamente anche l'Oman
0: Ma lo sono sempre stati. Sono
1: è
0: sempre
1: infatti,
0: stati
1: ma un
0: storicamente
1: po'.
0: ancora al tempo dello Shah.
1: Certo, non solo per rapporti, diciamo così, di lunga data, però penso sia anche una questione di intelligenza strategica e geopolitica, nel senso la vicinanza dell'Oman rispetto al gigante iraniano ha sempre indotto l'Oman ad avere rapporti di un certo tipo con l'Iran, no? Credo che sia gioco forza anche, oltre alle motivazioni storiche.
0: Sì, non credo sia soltanto quello, perché gli Emirati, il Qatar avrebbero avuto, gli Emirati

0: soprattutto sono molto vicini all'Iran dal punto di vista territoriale, ma non hanno avuto questa accortezza. Infatti, durante la guerra, gli Emirati hanno sparato più volte missili contro l'Iran, più che missili hanno l'aviazione militare emiratina ha colpito l'Iran. Diciamo che ci sono
1: Sì,
0: probabilmente
1: però
0: delle
1: proprio perché anche
0: feedback culturali.
1: storicamente, esatto, dico anche storicamente, no? Ci sono piani, relazioni diverse, poi sicuramente gli Emirati stanno giocando anche la loro partita con l'Arabia Saudita, insomma un po' tutto ha rimescolato dal 28 febbraio in poi, sono riemerse anche, come dire, istanze mai completamente, frizioni mai completamente sopite. Ecco, quello che è certo è che al di là di dettagliare come tecnicamente poi sarà il nuovo Stretto di Hormuz, la gestione, quindi anche l'Iran cosa otterrà meno rispetto a colloqui e negoziati con gli Stati Uniti, quello che è certo è che tanto e profondamente stanno cambiando gli equilibri, le alleanze, come dire, le volontà e le consapevolezze nel Golfo. Si parla anche molto di questo accordo di Maometto, no? Che non solo dialetticamente si contrappone agli accordi di Abramo. Cioè, si sta tutti facendo i conti con un nuovo Medio Oriente e con un nuovo Golfo, secondo te?
0: Ma diciamo che i paesi del Golfo Persico devono ricostruire la loro architettura di difesa, perché aver ospitato le basi militari americane per decenni non li ha protetti in questa guerra, ma anzi ha fatto sì che le basi americane in Qatar, negli Emirati, in Bahrain e in Kuwait fossero prese d'attacco, da di mira dai missili iraniani, perché da lì partivano appunto gli attacchi americani. Quindi qui sicuramente c'è una nuova riflessione da fare. Tornando brevemente all'Oman, c'è un'altra questione. L'Oman ha sempre svolto il ruolo regionale che a livello internazionale ha avuto la Svizzera, nel senso la Svizzera ha ospitato i colloqui in questi giorni nei pressi di Lucerna, ma la Svizzera ha sempre rappresentato dal punto di vista diplomatico gli Stati Uniti da quando c'è stata la presa dell'ambasciata americana a Teheran il 4 novembre del 1979. Quindi tutti coloro che in Iran hanno anche il passaporto americano, hanno bisogno di qualsiasi cosa, si sono sempre recati in ambasciata, nel consolato svizzero. La questione dell'Oman è diversa, perché l'Oman ha mediato tutti quei casi difficili che ci sono stati, per esempio per gli ostaggi internazionali. Erano stati catturati dai Pasdaran sulle montagne confine tra Iran e Iraq, nel Kurdistan, iraniano e iracheno, tre escursionisti. Erano due ragazzi e una ragazza, sono stati accusati di spionaggio e poi sono stati liberati grazie alla mediazione dell'Oman. Quindi l'Oman ha sempre svolto un ruolo importante anche nella cosiddetta diplomazia degli ostaggi di Teheran, liberando ostaggi in cambio di tante cose. Per esempio, sono stati liberati nel 2023, nell'agosto del 2023, 5 ostaggi con passaporto iraniano e statunitense. In cambio, l'America avrebbe dovuto sdoganare quei 6 miliardi di dollari che erano
1: Chiaro.
0: bloccati in Corea del Sud per la vendita di petrodollari. Quei 6 miliardi di dollari sono arrivati in Qatar, poi c'è stato il 7 ottobre gli attacchi terroristici di Hamas, e a quel punto è stato deciso di non sbloccare più quei soldi. Però l'Oman ha avuto un ruolo importante in questa operazione, in tante altre, insomma. Però appunto ci si sta ripensando al ruolo dell'America, anche perché appunto questa America è quella che ha portato in guerra Dubai, Abu Dhabi,
1: Certo, che non è stata in grado di
0: Doha, che hanno
1: difendere i
0: perso la
1: suoi
0: loro
1: alleati.
0: immagine.
1: Quello, certo,
0: Sì, ma
1: quindi.
0: soprattutto ha distrutto l'immagine e l'immagine di sicurezza di questi paesi come luoghi turistici e come paesi dove andare a delocalizzare,
1: E questo
0: perché lì
1: resterà
0: non si
1: anche
0: pagano le
1: dopo.
0: tasse.
1: No? E dico, questo
0: Eh sì, eh
1: resterà,
0: sì, eh sì.
1: è difficile adesso da recuperare perché tu, quello che noi abbiamo al di là degli accordi, di come si concluderà il tutto, però è di un'area che è diventata instabile.
0: Sì, diciamo che stabile non lo è mai stato, quello assolutamente no, al di
1: Sì,
0: là della percezione.
1: però i singoli
0: Però
1: paesi
0: sì,
1: erano
0: è
1: visti
0: più
1: come una sorta di
0: pericolosa.
1: oasi, no? In qualche modo, in un contesto sicuramente che storicamente non è mai stato stabile il Medio Oriente, quasi per assioma, però
0: Sì.
1: l'idea che uno aveva di Dubai, insomma, Abu Dhabi, era l'idea Doha, era l'idea veramente di alcuni paradisi che avevano proprio questo, questa dimensione, sì, di oasi, io la definirei così, forse anche
0: sì,
1: territorialmente.
0: Io li definirei paradisi, se parliamo degli Emirati, Dubai in particolare, sono paradisi fiscali perché
1: sì.
0: Il denaro sporco anche dell'Europa veniva lavato lì e poi
1: sono delle lavatrici, certo, hai perfettamente ragione. Grazie, sempre molto interessante ascoltare Farihan Sabahi, buon lavoro Farihan, grazie ancora.
0: Grazie Chiara, anche a te, a presto.
1: Farihan Sabahi è associata in storia contemporanea all'Università dell'Insubria, visiting senior fellow alla London School of Economics, giornalista, ed è veramente da lei che abbiamo sempre uno sguardo in più, sguardo che adesso puntiamo lontano, oltreoceano, fino ad arrivare in America, stiamo parlando della Colombia, per il ballottaggio delle elezioni presidenziali. Abelardo de la Espreia, candidato di estrema destra trumpista, ha tecnicamente vinto, ma per un pugno di voti, il ballottaggio delle presidenziali contro il candidato, il leader della coalizione progressista Ivan Cepeda, spalleggiato dal presidente uscente Gustavo Petro. I voti con cui ha vinto sono veramente pochissimi, una manciata, da qui c'è stato da parte della sinistra la richiesta di riconteggio, adesso la parola spetta ai giudici. Quello che è certo è che ci sono già stati dei disordini e adesso quindi cerchiamo di capire quello che potrebbe succedere, ma soprattutto cerchiamo di definire che tipo di presidenza si apre con Abelardo de la Espreia se verrà confermata la sua vittoria, anche se veramente di strettissima misura. Raggiungiamo addirittura in Argentina Juan Vargas, economista, insegna all'Università di Torino, al Carlo Collegio e al Collegio Carlo Alberto. Buongiorno professore, buonanotte per lei.
2: Buongiorno, grazie mille.
1: Allora, ci aiuta a capire quale paese esce da queste urne. Ora, al di là del riconteggio, vedremo i giudici come si esprimeranno o meno, però è evidente che, volendo dar per scontato che sia stato un voto regolare, che il paese esce veramente spaccato da queste elezioni.
2: Spaccato è proprio la parola giusta. Come ha già accennato lei, la differenza tra i due candidati è molto stretta, è di 250.000 voti su 26 milioni, quindi meno di un punto percentuale. È un margine eloquente sulla profondità della divisione e la polarizzazione del paese. E la mappa geografica del voto è anche molto suggestiva. De la Espreia ha vinto nelle regioni andine centrali, tranne la capitale Bogotà, che sono più urbanizzate e più sviluppate, e Cepeda ha vinto a Bogotà e poi sulle coste nelle periferie remote. È un paese spaccato tra periferia, tra una periferia che è stata soggetta a tanta violenza per decenni poi un centro urbano tendenzialmente più sviluppato e meno violento. Queste due Colombie non si parlano, la prima si rende conto che il dialogo è la strategia che eventualmente la farà superare il flagello della violenza, anche se nel lungo periodo, e poi la seconda, la Colombia più urbana e sviluppata, vuole ormai pugno di ferro, e in mezzo ci sono 15 milioni di persone che non hanno votato, quindi un terzo degli aventi diritto è rimasto a casa.
1: Ma
2: sul riconteggio Cepeda stesso ha riconosciuto che non ci sono irregolarità sufficienti per parlare di brogli, e quindi il risultato quasi certamente regge. Ma comunque governare con questo mandato sarà durissimo. De la Espreia sarà presidente solo di metà Colombia, purtroppo.
1: Certo, su questo non c'è dubbio. Ma allora cerchiamo di capire qual è l'idea della Colombia che ha De la Espreia, e quindi qual è il programma che adesso il tigre, come viene chiamato, si appresta a realizzare.
2: De la Espreia è una figura molto inquietante. Non ha mai ricoperto cariche pubbliche. Il suo movimento, che si chiama Defensores de la Patria, non ha nemmeno un deputato in Parlamento,
1: ecco.
2: Eppure lui ha vinto per la sua retorica diretta, teatrale, senza sfumature. Ha seguito alla lettera il copione del populismo di destra contemporaneo, e quindi fa parte di questo fenomeno globale organizzato, di questa franchising transnazionale.

0: come con connotazioni esplicite nella regione, come Bukele, Milei e Kast, e ovviamente anche Trump negli Stati Uniti. Lui ammira apertamente tutti loro. Il combustibile di questi movimenti purtroppo non è un programma politico vero e proprio, per rispondere alla sua domanda, ma la manipolazione senza argomentazione di emozioni primitive come la paura e la rabbia. E quindi non si offre un programma, si offre un mito basato nella pericolosità di un nemico interno e nel nazionalismo patriottico supportato dalla famiglia, dalla Chiesa. Ad esempio, Della Spriglia ha indossato sempre la maglia gialla della nazionale di calcio, appropriandosi di un simbolo di identità nazionale
1: Sì.
0: in tutta la sua campagna.
1: Sì, questo è veramente tipico dei
0: In
1: populisti.
0: quanto a proposte specifiche, esatto. In quanto a proposte specifiche sono consistenti con quest'idea sempre dentro il contesto di un pugno di ferro alla Bukele. Ad esempio, promette 10 mega carceri
1: Sì.
0: dove i detenuti sarebbero, cito, 10 anni, 10 anni sottoterra, pane e acqua, poi la guerra totale ai gruppi armati senza negoziati.
1: Sì, infatti ha tenuto anche una retorica estremamente muscolare, ma poi diciamo fatta di slogan rispetto anche ai narcos, no? Ha promesso attacchi aerei, di affondare imbarcazioni legate al narcotraffico, quindi corrisponde proprio alla retorica a cui faceva riferimento adesso.
0: Infatti è la promessa più pericolosa del suo programma.
1: Sì,
0: In un'intervista
1: senza dubbio.
0: televisiva ha detto che farà abbattere ogni aereo carico di droga che lascia la Colombia e affonderà le imbarcazioni dei narcos lungo le coste del Caribe e del Pacifico, esplicitamente sul modello di Trump, quello che abbiamo visto nei mesi scorsi, e che ha condotto operazioni simili. Il problema è che questa logica applicata in Colombia apre scenari molto rischi. Il primo è che i gruppi armati colombiani non sono più i cartel tipo cartel di Medellín, di Pablo Escobar o i grandi cartel messicani costruiti.

0: si è spostata altrove e si è ripresa rapidamente e anzi è cresciuta. Quindi non si risolve un problema economico con una risposta militare. Il modello Bukele in El Salvador ha funzionato in parte perché le gang salvadoregne sono urbane e visibili, ma in Colombia la sfida è completamente diversa. È un territorio vasto di foreste immense, confini porosi, e quindi il rischio concreto è una spirale di violenza senza una strategia politica alle certo. spalle.
1: Professore, un'ultima domanda, visto che tra l'altro proprio anche in Argentina si trova. Ovviamente con la vittoria del Tigre possiamo dire che in qualche modo la Colombia, almeno per il momento, ha archiviato la sua era comunista. Però vediamo che non è l'unica, c'è proprio una svolta verso destra di paesi importanti dell'America Latina, Argentina, Cile, Ecuador, ora la Colombia, attenderemo il Perù. È ineluttabile questa svolta a destra dell'America Latina, di una certa destra tra l'altro.
0: Sì, allora innanzitutto non sono d'accordo, nel senso che non c'è mai stato comunismo in Colombia.
1: Ecco.
0: Quella di Petro è stata la prima presenza di sinistra nella storia colombiana, ma non un governo comunista.
1: Okay.
0: Quindi usare la parola comunismo e anche in distorsione nel caso di Cepeda. Questa è precisamente la retorica che della Spirea vuole usare, ma non un'analisi politica. Ma la tendenza che lei accenna è reale. È vero che in pochi anni abbiamo visto Milei in Argentina, Kast in Cile, Novoa in Ecuador, Bukele in El Salvador, ora della Spirea in Colombia e in Perù, Keiko Fujimori in testa al conteggio. Ma il filo comune non è tanto un cambiamento ideologico dei latinoamericani verso destra, ma è più, io direi, la stanchezza della violenza in Ecuador, in Cile, della corruzione in Argentina, in Perù e di tutto esso in Colombia. In questo vuoto si infilano figure come Eras della Spriglia che offrono risposte semplici a problemi complessi. Quindi la domanda è se queste risposte funzioneranno, e purtroppo la mano dura da sola non penso possa risolvere i problemi strutturali e tante volte li può peggiorare.
1: È stato chiarissimo, professore. Io la ringrazio veramente tanto anche per averci concesso questo collegamento quando in Argentina sono più o meno le 2, le 3 di notte. Grazie, Juan Vargas. Buonanotte.
0: È stato un piacere, grazie mille.
1: Piacere nostro.
0: Grazie mille.
1: Juan Vargas, economista, insegna all'Università di Torino, al Collegio Carlo Alberto, grande conoscitore anche per proprie origini dell'America Latina. E torniamo invece a occuparci delle questioni più vicine geograficamente a noi, a cominciare proprio a quelle casalinghe che ovviamente sempre più si intrecciano con quelle europee e internazionali. Per farla breve, Trump ancora una volta è tornato ad attaccare l'Italia perché ci siamo comportati molto male nei suoi confronti, ha detto. Ma si è detto comunque deluso da tutti i leader della NATO che non l'hanno aiutato in Iran. Ricordate, no? Quando dicevano no, bisogno del vostro aiuto perché tanto posso fare da solo, e quando la Francia di Macron gli ha detto guarda, per quanto riguarda il post fase bellica ci siamo anche per la bonifica di Hormuz, ha detto vabbè 3-4 mine ma possiamo fare da soli. Ecco. Ha detto che invece adesso non l'abbiamo aiutato, per cui di nuovo ha ribadito che sta pensando di uscire dall'alleanza. Vedremo quello che succederà al vertice di Ankara del 7-8 luglio, anzi sarà interessante capire se al vertice NATO, quello che è veramente importantissimo, quello del luglio prossimo, sarà addirittura presente NATO Trump oppure no. Intanto però Palazzo Chigi ha cambiato strategia dopo le risposte, definiamole piccate a caldo, di Meloni dopo gli attacchi diretti di Trump. Adesso la linea di indirizzo di Palazzo Chigi è: non rispondiamo alle provocazioni per salvaguardare e mantenere i rapporti tra i due paesi, tra Italia e Stati Uniti, che vanno oltre i rapporti personali tra Presidente del Consiglio e Presidente pro tempore degli Stati Uniti, e che il tema è quello di ricucire un rapporto con la Casa Bianca dopo gli insulti di Trump. È stato già l'incipit dell'editoriale sabato scorso sul Corriere della Sera del pezzo di Massimo Franco, che è al telefono con noi. Buongiorno, bentornato Massimo Franco.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito.
1: Massimo Franco, scrittore di

0: editorialista del Corriere della Sera, vi ricordo, ha recentemente pubblicato per Solferino Papi, dollari e guerre. Il potere dell'America in Vaticano, dai tabù del passato a Leone XIV. E molto ci spiega anche di quello che stiamo vivendo probabilmente in queste giornate. Però, domanda diretta a Massimo Franco. Sei d'accordo con chi dice attenzione, non fatevi ingannare, al di là della boutade caratteriale di Trump, qui a rischio veramente ci sono i rapporti bilaterali Stati Uniti. Stati Uniti-Italia, chi dice invece no, questi rapporti sono più storici, strutturati e forti di chi in questo momento è alla Casa Bianca.
1: Ma io credo che i rapporti siano molto più strutturati e profondi che non quelli con l'amministrazione Trump. E quindi penso che abbia fatto benissimo l'Italia ad abbassare i toni. Semmai sono sorpreso che ci abbia messo 2 o 3 giorni per capirlo, perché era un pochino prevedibile che dopo una reazione a caldo, che si può anche comprendere per la delusione cocente di Giorgia Meloni, attaccata in un modo volgare diretto a Trump, ci potesse essere questa tentazione. Ma qui stiamo passando da giorni nei quali si anticipa che non c'è nessun problema, che lo staff di Palazzo Chigi fa sapere che c'è una ricomposizione dei rapporti con Trump, ad un attacco diretto di Trump che non è stato previsto, ad una reazione da parte di Giorgia Meloni tanto orgogliosa quanto un po' istintiva, fino a rendersi conto che invece bisogna abbassare i toni. Quindi vedo non tantissima lucidità da parte dello staff di Palazzo Chigi, anche se, ripeto, la cosa è talmente clamorosa che capisco anche lo smarrimento. Io però ho la sensazione che è un po' come col Vaticano, non è che l'aggressione di Trump al Papa voglia dire che i rapporti tra Stati Uniti e Vaticano si romperanno. Andrà
0: Certo.
1: tutto un pochino ricalibrato, perché questa amministrazione non solo è imprevedibile, ma è fortemente antieuropea, e questo quindi rende tutto molto più complicato.
0: Quando Trump parla di delusione si riferisce ovviamente soprattutto alla questione Iran-Medio Oriente, nel caso italiano le basi di Sigonella, perché sicuramente anche la ferita aperta, no? Perché anche le trattative, i negoziati non stanno andando avanti, basta leggere il memorandum a favore della parte statunitense, c'è cioè una sorta di vera e propria resa degli Stati Uniti. Tra l'altro io molti possono puntare sul fatto anche che Trump non conosca bene la storia, tantomeno la storia europea. Io ho trovato di una certa perfidia che Macron lo abbia, perché così si racconta, spinto proprio a firmare il memorandum nella magnifica e magnificente sede regale di Versailles, perché proprio nel giugno del 1919 la Germania firmò il documento di fine guerra, no? Che fu una resa dai toni e dai caratteri umilianti e drastici per la Germania. Con tutto quello che è successo, evidentemente a Trump nessuno ha fatto notare questo ricorrere della storia. Però, tornando alle cose invece più pratiche, sicuramente il richiamo è su Sigonella, sicuramente dell'Italia altre cose non gli sono andate giù, la questione delle armi, della difesa, l'appoggio filo ucraino coerente, perché va riconosciuto a Meloni la coerenza nel sostegno all'Ucraina, probabilmente anche la posizione italiana rispetto alla Groenlandia, che ormai non ce ne ricordiamo nemmeno più. Però quanta noia avrà dato, secondo te, a Trump proprio le reazioni dell'Italia a sostegno del Papa quando più di una volta è stato attaccato da Trump?
1: Ma certamente hai messo in fila una serie di elementi che possono avere tutti contribuito, però dobbiamo partire da una premessa che spesso dimentichiamo. L'aggressione all'Iran da parte dell'America e di Israele è stata fatta senza avvertire gli alleati europei e della NATO.
0: Ah, certo, verissimo.
1: Quindi l'idea di chiedere aiuto per dei bombardamenti, per usare delle basi, dopo che tu hai attaccato, senza neanche informare i tuoi alleati, mi sembra una pretesa totalmente campata per aria.
0: Hai
1: Se tu,
0: ragione, non si trattasse di Trump, però trattandosi di Trump non va molto per
1: questa è
0: questi
1: la prima
0: canali.
1: cosa, per cui è inutile che chieda l'aiuto ad alleati che non

0: neanche informato dei bombardamenti. Questo è il primo elemento. Il secondo, la base di Sigonella, la risposta sul Papa, ma insomma, voglio dire, quando tu violi tutte le norme di diritto internazionale e poi pretendi che gli alleati che non hai informato mettano a disposizione le loro basi, questa è una pretesa un po' strana. E quando tu fai una guerra unilaterale violando le norme del diritto internazionale e qualunque autorizzazione delle Nazioni Unite e pretendi che il Papa non dica qualcosa contro la guerra quando il Vaticano vive del multilateralismo, queste sono tutte pretese un po' assurde. Io poi al di là di tutto vedo questo, attacca l'Italia perché la considera, a mio avviso, in parte a ragione, in parte a torto, l'anello debole dell'Unione Europea, ma noi sono due anni che vediamo gli Stati Uniti che in tandem con la Russia tentano di delegittimare l'Unione Europea in quanto tale,
1: sì,
0: e tentano di avere rapporti bilaterali senza riuscirci con i singoli paesi. Questo dimostra che Trump non solo viola il diritto internazionale, ma non capisce che cos'è l'Europa, che è una comunità di minoranze che stanno insieme perché è l'unico modo per avere una voce e una forza. Quindi ci sono diversi elementi che contribuiscono. L'Italia in questo momento è più esposta perché? Perché è anche un po' vittima della narrazione della
1: certo.
0: Ecco, non puoi dire che l'Italia è tornata a contare dopo tanti anni e che i rapporti con Trump sono idilliaci e poi ritrovarti in questa situazione. Quindi ci sono stati, secondo me, errori di analisi rispetto sia alla psicologia di Trump, quelli che erano gli obiettivi degli Stati Uniti.
1: Sì, tra l'altro tu hai detto giustamente Trump e Putin, ma io ci aggiungerei anche la Cina di Xi Jinping, puntano a una demolizione proprio del progetto europeo, no? Quindi a dividere i paesi e instaurare dei rapporti bilaterali proprio per non rafforzare l'Unione Europea, forse perché loro più di noi sono consapevoli che se veramente uniti siamo una potenza non da poco, da poter poi giocare come peso su più livelli. Quindi trovo interessante che queste due grandi potenze mondiali, Stati Uniti e Cina, è una potenza, a questo punto possiamo definire potenza nucleare perché non è certo potenza economica e nemmeno militare, lo stiamo vedendo sul campo, ma che comunque a livello di potenza nucleare la Russia resta, puntino a smembrare l'Unione Europea. Io lo trovo assolutamente da lezione, no? Per tutti noi dovrebbe essere una riflessione in più. Vorrei tornare, perché ce l'ha svelato Trump, sul fatto di vederci come alleati, cioè in realtà Trump non li vede gli alleati, non li vuole, anche parlando di Meloni. Non ha detto proprio da lei che era un'alleata, no, ha detto che era una fan. Quindi già questo ci porta nelle sue categorie mentali, nel mondo di Trump.
0: Beh, sì, senz'altro ci porta nel mondo di Trump, che ha una rozzezza
1: mamma mia,
0: però dobbiamo farci anche qualche domanda, nel senso che Giorgia Meloni, che ha tenuto, hai ragione, una posizione molto coerente e forte sull'Ucraina, come il resto dell'Europa, sottolineiamolo questo, e in realtà evidentemente è stata percepita nella scelta di Trump come una persona che avrebbe assecondato sempre i voleri del presidente americano.
1: Ecco, vero.
0: Nel momento in cui invece Giorgia Meloni semplicemente rivela la sua dimensione europea, che secondo me è obbligata, non è soltanto una scelta, è anche una necessità per l'Italia di essere innanzitutto membro dell'Unione Europea, in questo momento è stato il cortocircuito mentale di Trump. Evidentemente anche lui si era fatto un film diverso e in questo momento lui prende e attacca a testa bassa in un modo assurdo, pensando così di indebolire l'Italia e l'Europa. Quello che non hanno capito la Russia e gli Stati Uniti è che mentre in passato si potevano spartire l'Europa perché c'era la guerra fredda, oggi la Russia è un paese, non dico uno stato fallito, ma uno stato che rischia il fallimento economico, e gli Stati Uniti non hanno più la potenza di prima. Quindi in realtà questa idea di dividersi il mondo con dietro la

0: Cina che appoggia subdolamente la Russia era un'operazione meno facile del passato, per fortuna.
1: Ma secondo te, Meloni, al di là delle dichiarazioni pubbliche prima di questo incidente diplomatico, prima del G7, aveva capito, aveva realizzato appieno cos'era, chi era Trump e l'idea che Trump aveva di lei e dell'Italia? Oppure nella narrazione c'è stato anche un autoinganno? Cioè, se non fossero intervenute le famose due telefonate, una della collega Mazza, l'altra appunto l'ultima del collega Compatangelo, avremmo vissuto nell'ignoranza del sapere il vero pensiero di Trump? Saremmo rimasti all'interpretazione di gesti e parole?
0: Saremmo rimasti nell'illusione che continuasse un ponte virtuale tra Stati Uniti e Italia che in realtà non è mai esistito. E questo io dico che l'Italia di Giorgia Meloni è vittima della propria narrazione, perché per due anni la Meloni e la sua cerchia hanno accreditato un'Italia che contava moltissimo nel mondo, che aveva un rapporto speciale con gli Stati Uniti. Nel momento in cui c'è stato il primo elemento di tensione, che sia chiaro, non è colpa di Giorgia Meloni ma di Trump, perché è lui che ha fatto degli atti unilaterali, ma non verso la Meloni, ma bombardando l'Iran senza avvertire gli alleati e continuando negli errori che hanno portato poi a una soluzione che di fatto è una sconfitta, in questo momento è logico che si scopre il bluff. E quindi ci troviamo di fronte a un'Italia ferita da questi attacchi, che deve mantenere il rapporto con gli Stati Uniti, ma che non può non meditare su questa sconfitta strategica.
1: Cosa ne pensi di chi dice in realtà Trump, volendo vedere diciamo il bicchiere pieno da parte della maggioranza, soprattutto di Fratelli d'Italia, in realtà Trump ha fatto un favore alla Meloni, così Meloni in campagna elettorale si potrà giocare anche questa schiena dritta, no? Questa capacità di contrapporsi direttamente a Trump e di rivendicare il bene, l'interesse italiano prima di tutti, e che quindi alla fine possa essere una carta non da poco nella campagna elettorale ormai iniziata per le urne 2027.
0: Ma guarda, può darsi e magari sarà anche molto abile a sfruttarlo Giorgia Meloni. Il problema è quello che c'è stato prima e quello che ci potrebbe essere nei prossimi mesi, perché non è facile cancellare due anni in cui molti esponenti della maggioranza proponevano il premio Nobel per la pace a Trump. E non è neanche molto facile smentire quello che era stato detto anche negli ultimi giorni. Poi certamente io ho la sensazione che nell'immediato questa vicenda, questo attacco volgare di Trump possa riportare qualche voto a Giorgia Meloni, ma mi chiede sul piano strategico che cosa succeda, perché la politica internazionale è sempre stata il punto di forza di questo governo, più della politica interna, nella quale, come abbiamo visto, le riforme sono state estremamente carenti e quanto non bocciate come nel referendum sulla giustizia. Se ti frana la sponda americana, sì, nell'immediato puoi pensare di ricavarne dei vantaggi elettorali e non è male. Il problema è capire quanto però anche gli Stati Uniti potranno influire sulle prossime elezioni, quindi sono sempre calcoli che mi pare vadano e rientrino nello spazio di poche settimane, pochi mesi, forse pochi giorni, ma bisogna pensare in modo un po' più lungo che cosa è in termini di implicazioni strategiche questo incidente.
1: Assolutamente, perché il rapporto con gli Stati Uniti e la politica internazionale sono sempre centrali per un paese, anche se noi in Italia...
0: Ma ce l'ha detto il governo fino a ieri.
1: Sì, però è una regola vera di cui noi italiani siamo stati forse fino agli ultimi anni poco consapevoli, però credo che sempre più poi invece farà l'ago della bilancia anche nelle prossime elezioni, anche se sicuramente saremo inondati di una campagna elettorale giocata su slogan, bonus, promesse, soprattutto da un punto di vista economico, perché sono quelle che arrivano direttamente nelle tasche. Però la vera possibilità di un governo poi si giocherà veramente sugli equilibri politici internazionali delle singole coalizioni.

0: qui sappiamo che ci sono dei vulnus da una parte e dall'altra. E allora a questo punto, guardando le prossime elezioni, sicuramente da risolvere, capire e definire nello strettissimo giro di poche, massimo poche settimane, la questione Stati Uniti, ma poi la questione interna, cioè la questione Vannacci. E ti pongo la questione Vannacci perché è evidente, anche senza essere troppo maliziosi, che quello che prima rappresentava Salvini ora un po' lo rappresenta Vannacci, anche rispetto non ai temi immigrazione, non solo rispetto ai temi immigrazione e politica interna, ma anche rispetto, come dire, una proiezione internazionale di affinità con certi leader, soprattutto quelli che stanno al Cremlino. C'è qualcuno che, in modo molto molto malizioso, dice che adesso è Putin che sta aiutando Vannacci più di quanto invece ha aiutato Salvini. Ovviamente stiamo estremizzando, no? Sono anche un po' battute un po' troppo facili, però forse qualcosa di vero c'è. Ma la domanda è: quanto dà fastidio Vannacci a Meloni, e cosa deciderà Meloni rispetto a Vannacci? Quanto tenerselo vicino o lontano?
1: Ma guarda, Vannacci è una spina che qualcuno ha conficcato nel fianco destro della maggioranza di destra. E non è chiaro se ci sia un suggeritore che è anche estero, ma certamente rappresenta, secondo me, un imbarazzo, senz'altro per la Lega che l'ha creato in modo insipiente con Salvini, ma secondo me anche per Fratelli d'Italia, perché lui tende a coprire l'ala più estrema della destra post-Mussina e tende anche ad appropriarsi dell'album di famiglia di Fratelli d'Italia. Quindi c'è, secondo me, un tentativo di erodere voti a destra che, secondo me, mette in serio imbarazzo Fratelli d'Italia, che probabilmente fino all'ultimo non deciderà che cosa fare, ma che comunque sia potrebbe essere purtroppo costretta a piegare un po' la sua agenda di politica interna, ma soprattutto estera, in modo diverso da quanto ha fatto finora. Quindi è un'incognita che pesa sui prossimi mesi. Io devo dire che onestamente tutta la vicenda è molto molto preoccupante, perché mostra delle crepe in una maggioranza che sembrava solidissima
0: Ah, sì.
1: e che invece compromettono l'immagine internazionale pure dell'Italia. Ma questo non vale soltanto per la maggioranza, perché io credo che l'effetto Vannacci abbia qualche riflesso anche nelle opposizioni.
0: Direi
1: Io
0: proprio di
1: penso
0: sì.
1: che, ecco, ci sono frange del Movimento 5 Stelle che a mio avviso sono attirate da Vannacci.
0: Ma non sarebbe neppure una novità, no? C'è stata una consonanza di spiriti nel
1: Esatto,
0: governo giallo-verde, dove, insomma,
1: esattamente.
0: dove si sono proprio trovati benissimo alcuni 5 Stelle con alcuni leghisti
1: Ma
0: estremi.
1: anche per alcune pulsioni filorusse.
0: Sì.
1: Quindi io credo che l'effetto Vannacci sia una sorta di specchio delle contraddizioni della maggioranza e di una parte delle opposizioni, e quindi imporrà a tutti o di chiarirsi meglio le idee e di avere una posizione più netta anche sulla politica estera, ma direi anche sui valori, perché sull'immigrazione, sull'omosessualità, le posizioni di Vannacci sono posizioni molto arretrate, ma che attraggono pezzi di società, seppure minoritaria, e questo è un altro elemento di riflessione. Quindi
0: Indubbiamente.
1: non basta soltanto dire che Vannacci è un personaggio impresentabile, bisogna anche cercare di capire perché ci sono frammenti dell'opinione pubblica che vengono attratti dai suoi temi.
0: Massimo Franco, vorrei utilizzare questi minuti ultimi che abbiamo a disposizione per, prendendo ancora spunto dal tuo libro Papi, Dollari e Guerre, tornare sul rapporto Trump-Leone XIV, cioè capire se secondo te Trump, che sicuramente è stato spiazzato, preso in contropiede, no? Da questo Papa, primo Papa statunitense, ma che in realtà è il Papa delle Americhe, come tu ci avevi già ben spiegato, questo Latin Yankees, che di per sé sarebbe un termine ossimorico,
1: Ossimoro.
0: no? Esatto, invece in realtà tutt'altro. Ecco, se secondo te Trump ha capito che non conviene attaccare questo Papa, perché questo Papa non è Francesco, soprattutto in previsione delle elezioni di midterm, oppure dobbiamo aspettarci nuovi affondi?

0: Allora, la premessa è che Trump è imprevedibile, quindi
1: giusto,
0: non lo sappiamo.
1: Hai ragione.
0: E detto questo, ho la sensazione che Trump si senta in seria difficoltà ad attaccare questo Papa, nonostante l'abbia fatto in modo maldestro, per un motivo, che questo Papa non risponde. Cioè, questo Papa va oltre Trump. Questo Papa non è contro Trump, è altro da Trump. Questo Papa ha tempo, Trump non ha tempo. Quindi, e soprattutto, Trump non può accusare questo Papa di essere anti-americano.
1: No.
0: Perché è un figlio di Chicago.
1: Certo.
0: Ed è uno che dice che ai mondiali farà il tifo per gli Stati Uniti. Quindi il problema di Trump è che è un presidente che ha sempre vinto e prosperato sulle divisioni e sulle fratture. Questo è un Papa che è stato eletto dal conclave per unire, ricompattare e pacificare la Chiesa e non solo. Quindi è difficilmente afferrabile in una polemica. E questo è il dramma di Trump, e questo spiega perché forse ha frenato la sua rabbia nei confronti del Papa. Perché poi non c'è stato uno scontro col Papa,
1: no, infatti.
0: È stata un'aggressione di Trump al Papa.
1: Esatto, esatto. E il Papa, non agendo, l'ha completamente disarmato. Ma la Chiesa statunitense quanto farà, o forse sta già facendo, come dire, base e barriera difensiva, no, rispetto a questo Papa, ponendosi in un alto là rispetto a Trump, quindi facendo arrivare in modo diretto e indiretto il messaggio: non ti permettere di.
0: Ma guarda, i segnali che sta dando il Papa e che sta dando l'Episcopato sono abbastanza univoci. Cioè, il Papa ha nominato il nuovo arcivescovo di New York, Ronald Hicks, che è il contrario di quello che puoi classificare in termini politici trampiano o antitrampiano.
1: Okay.
0: E ha sostituito Timothy Dolan con questo personaggio, con un personaggio molto conservatore sui valori religiosi, ma molto aperto, che non puoi, ripeto, classificare. Allora, questo cosa ci dice? Ci dice che il Papa sta facendo in modo che le categorie del passato, dei vescovi repubblicani, dei vescovi democratici, risultino di colpo datate. Il Papa ha compiuto un'altra scelta, è stata spiazzante. Ha scelto la direttrice di WTN, ecco, Maria Montserrat, come direttrice del Dicastero della Comunicazione. Ora,
1: chissà cosa ne pensa Papa Francesco.
0: Ma sai, Papa Francesco, secondo me...
1: No, perché ricordiamoci, la TV conservatrice, certo, che non aveva belle parole per Francesco.
0: Ma proprio per questo che sto dicendo. Cioè, Papa Francesco aveva detto che quella televisione, che è una specie di CNN cattolica, che ha 110 paesi e 440 milioni di persone nel mondo,
1: mamma mia,
0: è una televisione che è una specie di bastione del tradizionalismo cattolico. Aveva attaccato Francesco e Francesco aveva parlato di insulti di questa televisione come opera del diavolo.
1: Sì.
0: Ora, il fatto che Papa Leone XIV scelga questa donna messicana ma naturalizzata americana vuol dire che lui smentisce Francesco? No, secondo me, di nuovo, non dobbiamo usare la categoria della continuità o della discontinuità. Semplicemente il Papa sfida il tradizionalismo assorbendolo, includendolo. Quindi è un'altra impostazione, non è qualcosa che sia contro Francesco, perché credo che questo Papa continuerà a prendere il meglio da tutti i predecessori, a cominciare da Francesco, ma va oltre. E quindi questa scelta conferma il fatto che la categoria dell'esclusione dei tradizionalisti o l'esclusione dei... è una cosa che non va più bene, perché si tratta di pacificare la Chiesa.
1: Questo ci fa capire come veramente con Papa Leone si è aperta una nuova fase della Chiesa e per la Chiesa, e sarà interessante seguirne i prossimi sviluppi. Ci faremo aiutare a leggerli anche da Massimo Franco, che ringrazio per questa mattina. Buona giornata, Massimo, buon lavoro.
0: Grazie a voi, grazie a te, buon lavoro, ciao.
1: Ciao, scrittore, editorialista del Corriere della Sera, vi ricordo ancora, assolutamente da leggere, per Solferino, Papi, Dollari e Guerre, il potere dell'America in Vaticano, dai tabù del passato a Leone XIV. Noi

0: Siamo in chiusura, ma solo di questa parte del Buongiorno in Blu, spazio alle news delle 9, poi torniamo insieme per l'ultima parte della nostra trasmissione. Ancora tantissime le cose da raccontarvi, ancora tantissimi giri nel mondo da fare, perché subito dopo le 9 andremo a Londra.
1: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Cauto ottimismo sul fronte USA-Iran dopo i colloqui in Svizzera. Sono stati istituiti gruppi di lavoro su nucleare e sanzioni. Teheran però ribadisce lo stretto di Hormuz sarà gestito da noi. Trump torna ad attaccare l'Italia sul mancato appoggio nella guerra del Golfo, dicendosi deluso da tutti i leader della NATO. Non so se ritirarmi dall'alleanza, afferma il tycoon alla vigilia del vertice del 7-8 luglio ad Ankara. La premier Meloni invita i suoi ad abbassare i toni ed esorta i ministri a partecipare al ricevimento dell'ambasciata americana il prossimo 4 luglio. La lite con Donald, dice, non influenzi i rapporti con gli Stati Uniti. Almeno 6 persone sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte per i raid russi che hanno colpito

Invochi elezioni anticipate. Starmer è il sesto premier bruciato nel post-Brexit, scattata giusto 10 anni fa. Un giovane di 21 anni è stato ferito a morte questa notte davanti alla sua abitazione a Napoli da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza. Ravvicinata inutile, la corsa all'ospedale. Lorenzo Spaesiano, questo è il nome della persona colpita, è deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. Ed è tragedia ieri sera nel comune di Peschiera Borromeo, alle porte di Milano, dove un agente della polizia locale di 39 anni è deceduto durante un inseguimento ad un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. L'agente è partito all'inseguimento del veicolo a bordo della sua moto, di cui avrebbe poi perso il controllo cadendo a terra. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e rintracciare il conducente dell'auto pirata. Non si allenta la morsa del caldo in Europa, emergenza anche in Italia. Oggi sono 12 le città da bollino rosso. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento con l'informazione alle 10.

Allora, l'abbiamo detto, l'abbiamo raccontato, Starmer ha provato a resistere rispetto anche a mesi molto faticosi e tortuosi su tanti diversi fronti, ma alla fine Starmer, come lo stesso premier uscente britannico ha detto, ha ascoltato il partito e il partito l'ha accompagnato alla porta. Tra l'altro ieri è stato anche piuttosto commovente il discorso di Starmer davanti al numero di 10 di Downing Street, proprio si è sciolto in lacrime. C'è questa foto iconica riportata da molti quotidiani questa mattina, dove lui mano a mano con la moglie, presi di spalle, proprio danno l'idea, no, di allontanarsi, di portarsi verso altri lidi, altri contesti. Questo per dire, però, facendo ben i calcoli, è che il governo di Starmer è durato appena 2 anni e che nel giro di 10 anni sono cambiati 6 governi, una cosa impressionante. Prendo i 10 anni non a caso, perché ricorrono proprio oggi 10 anni, quindi vi porto indietro, 23 giugno 2016, è stato il giorno del referendum della Brexit, quando poi la storia del Regno Unito ha proprio operato una rotazione assiale. Buongiorno Federico Fabbrini, professore di diritto europeo all'Università di Dublino, fondatore del Brexit Institute, Fulbright Fellow International Security ad Harvard. Di recente pubblicazione, l'esercito

0: Europeo difese e pace nell'era Trump per il mulino, ma sempre per il mulino nel 2021 ha pubblicato Brexit. Buongiorno Fabbrini.
1: Grazie dell'invito.
0: Grazie a te professore per essere tornato ai nostri microfoni. Allora, è abbastanza iconico, no? Quantomeno suggerisce una riflessione in più, è una suggestione quella che ci arriva, che le dimissioni di Starmer siano arrivate proprio alla vigilia dell'anniversario di Brexit. Sembra quasi unire, no? Un quadro dove in realtà da Brexit è iniziata quella instabilità che in qualche modo ha stravolto anche la tradizione britannica, che invece era di una politica estremamente razionale, coerente e stabile.
1: È esattamente così, non ci sono dubbi che le dimissioni di Starmer ieri siano dovute anche ad una serie di fattori contingenti. Starmer aveva commesso degli errori politici, per esempio la nomina di Mandelson come ambasciatore britannico negli Stati Uniti, sì. Si era anche dimostrato una figura diciamo così un po' indecisa nel ruolo di capo del governo, ma al di là di questi elementi anche un po' personali, in realtà le sue dimissioni ieri sono davvero dovute a dei fattori strutturali che traggono la loro origine proprio in quel referendum di 10 anni fa nel quale il popolo britannico scelse di uscire dall'Unione Europea. E di fatto l'eredità di Brexit è una instabilità politica senza precedenti nella storia inglese, appunto 7 primi ministri in 10 anni, sembra una situazione quasi all'italiana, e soprattutto Brexit ha esposto delle fratture profonde all'interno dei vari partiti, i principali partiti politici, e proprio questo spiega le difficoltà oggi anche dei laburisti a trovare una linea politica coerente.
0: Ma in questi 10 anni si è maturata, perché se noi andiamo sui quotidiani questa mattina troviamo diversi commenti come quello dell'ambasciatore Aiki, comunque anche di scrittori che dicono che è stato un errore, cioè c'è l'ammissione che Brexit è stato un errore. Noi sappiamo che secondo alcune versioni è stato anche frutto di una manipolazione, interferenza non proprio legittima anche da parte di attori internazionali, no? Si parla anche di una propaganda russa che avrebbe sovranista, che avrebbe agito in un certo modo, questo non lo sappiamo, però di fatto sempre più pare aumentare la consapevolezza che Brexit sia stato un errore, ma che allo stesso tempo indietro non si torna.
1: Le opinioni pubbliche che abbiamo da vari sondaggi da ormai più di 3 anni ci dicono che la maggior parte della popolazione inglese ha avuto un ripensamento su Brexit, è stata addirittura coniata una nuova parola, ricordiamo Brexit sta per British Exit, cioè sì, uscita certo. Britannica dal Regno Unito, è stata coniata una nuova parola che si chiama Regret, che sta per Brexit Regret, ovvero ripensamento, senso di colpa per Brexit, e in effetti già da appunto il 2021-2022, la fase subito successiva alla pandemia, sappiamo che circa il 55% dei cittadini britannici, se dovesse votare oggi, voterebbe per restare all'interno dell'Unione Europea. Quindi c'è un cambio di opinione, chiaramente non è un cambio di opinione enorme, perché le maggioranze sono sempre comunque risicate, ce ne sono anche dei cambiamenti demografici. Però, come accennavo prima, Brexit ha lasciato un'eredità politica complessa nel sistema britannico, perché è andato a spaccare l'allineamento tradizionale che caratterizzava l'ideologia dei vari partiti. E qui il problema è molto forte dal lato del partito laborista, perché storicamente per esempio i laboristi erano forti in zone come le aree industrializzate del nord dell'Inghilterra, dove invece i sostenitori di Brexit hanno fatto man bassa nel referendum del 2016. E da qui davvero la difficoltà dei laboristi, perché se vogliono mantenere il controllo e la maggioranza in seggi che tradizionalmente votavano a sinistra, devono temperare il loro sostegno per un ritorno verso l'Unione Europea. E chiaramente il ruolo politico di Farage non può essere sminuito in questo contesto, perché ricordiamolo, Farage fu il principale sostenitore dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, aveva fondato all'epoca addirittura un partito che si chiamava UK Independence Party, il partito dell'indipendenza britannica, che poi

0: lui rinominò il Brexit Party durante il periodo delle negoziazioni per mettere pressione sui governi conservatori, e adesso questo partito è stato rinominato il Reform Party, il partito della riforma, e di fatto è diventato un partito anti-immigrazione, un partito nativista che non parla più di Brexit, proprio nella consapevolezza che in realtà quella scelta ha causato vari danni al Regno Unito, ma soffiando su un un vento xenofobo e anti-immigrazione, pone una sfida importante per il partito laburista, costringendo, come ha fatto negli ultimi due anni con Starmer, i laburisti a rimanere molto cauti, quasi esitanti su un ritorno verso l'Unione Europea.
1: No, anche tra i principali politici britannici che dicono in modo esplicito che l'unica strada è il ritorno all'Unione Europea, a me viene in mente solo il sindaco di Londra, Sadiq Khan, no? Che non fa mistero di questa sua posizione, se no è vero quello che dici, prevale assolutamente la cautela. Staremo a vedere. Intanto ci racconti, ci spieghi qualcosa in più di questo ex sindaco di Manchester, Andy Barnum, che insomma vede adesso la strada spianata per diventare leader del partito laburista e dunque prossimo ottavo premier britannico.
0: Ma Barnum, diciamo, beneficia di una crescente sfiducia nei confronti di Starmer, che appunto nella sua azione di governo nei due anni passati, 24 mesi appena finiti, si era dimostrato molto cauto e un po' debole, e quindi all'interno del partito è aumentato il desiderio di un ricambio nella leadership. Resta il fatto che Barnum, diciamo così, si troverà a dover gestire un partito che affronta esattamente gli stessi problemi di quelli che affrontava Starmer, soprattutto un paese che affronta le stesse difficoltà che affrontava sotto il governo Starmer. Ricordiamoci che dall'uscita dall'Unione Europea, che è avvenuta durante il 2020, quindi ormai 5 anni fa, la Gran Bretagna ha avuto una crescita molto più bassa di quella dei suoi pari all'interno del G7, l'inflazione è stata più alta, Brexit ha causato una diminuzione degli investimenti diretti esteri e una riduzione anche della produttività. Sono tutti problemi strutturali dell'economia inglese che erano stati previsti, diciamo, gli esperti avevano detto prima di Brexit che l'uscita dall'Unione Europea avrebbe causato danni enormi al sistema economico inglese, ed è esattamente quello che è avvenuto. E la verità è che l'unico modo per la Gran Bretagna per riconquistare la crescita economica e migliorare la sua situazione di prosperità sarebbe proprio riavvicinarsi all'Unione Europea. Ricordiamoci che l'Unione Europea è il principale partner commerciale della Gran Bretagna, e ai sensi degli accordi di uscita dall'Unione Europea, di fatto oggi la Gran Bretagna commercia con l'Europa sulla base di un accordo, un free trade agreement, come si dice, un accordo di libero scambio, che è però talmente basilare che addirittura meno protettivo ed integrato dell'accordo commerciale che l'Europa ha con il Canada, che sta dall'altra parte dell'Oceano Atlantico. Ora, chiunque ci ascolta si rende conto che tu importi ed esporti più o meno il 50% dei tuoi beni e dei tuoi servizi verso l'Europa, non avere un'integrazione economica con il mercato europeo è davvero darsi la zappa sui piedi per gli inglesi. E per quanto Barnum proverà a fare cose un po' diverse da Starmer, secondo me fino a quando non opterà in modo più sicuro e convinto verso un ritorno almeno nel mercato comune europeo, nell'unione doganale europea, il rischio che la Gran Bretagna continuerà a rimanere stagnante economicamente senza avere peraltro quel ruolo internazionale che alcuni sostenitori di Brexit pensavano avrebbe potuto acquisire.
1: Quindi escludiamo ovviamente che ci sia un fronte politico che rilanci un referendum per tornare nell'Unione Europea, però quello che senza troppa scelta dovrà fare qualsiasi prossimo governo è di tornare nell'area, nella catena del valore, nella catena commerciale con l'Unione Europea, quindi forse pubblicizzandoli, non pubblicizzandoli, però fare degli accordi all'interno dei rapporti bilaterali che in qualche modo

0: modo rinsaldino il rapporto e il raggio, il perimetro commerciale tra i due paesi, tra le due sponde della Manica?
1: Di fatto questa dovrebbe essere la strategia, e Starmer in modo molto prudente aveva iniziato a portare il Regno Unito in quella direzione un anno fa. Nel maggio del 2025 l'Unione Europea e il Regno Unito avevano avuto un primo vertice di alto livello nel quale per esempio i britannici avevano accettato di riallacciarsi al mercato energetico dell'Europa, allineandosi quindi anche alle regole del mercato europeo. Tutto veniva fatto in modo molto incrementale, era previsto peraltro per il prossimo mese un nuovo incontro tra Europa e Regno Unito, che avrebbe dovuto anche rivedere in modo più profondo i termini dell'accordo di cooperazione e commercio tra Gran Bretagna e Unione Europea. Questo incontro è stato posticipato a causa delle dimissioni di Starmer, ma accadrà sicuramente entro la fine dell'estate. Questo offre delle occasioni per rinsaldare i rapporti. Il problema è che fino adesso la posizione del governo inglese è stata in parte ambigua, e questo secondo me ha consentito anche all'Unione Europea di giocare un po' di rimessa. Di fatto Brexit è stato un problema per Bruxelles, ha causato un grattacapo e una distrazione per molti anni, e tanti paesi membri dell'Unione Europea, come dire, hanno messo da parte, si sono un po' dimenticati della situazione britannica. L'Europa affronta tante altre sfide, quindi è chiaro secondo me che la spinta per riallacciare i rapporti e limitare i danni di Brexit deve davvero venire da Londra, e se questo accadesse io penso che Bruxelles potrebbe essere disponibile anche a fare delle concessioni nei confronti dei britannici.
0: C'è poi un altro elemento: con questi equilibri internazionali così pesantemente scossi, soprattutto poi l'elemento Trump, che vediamo il rapporto Trump-Starmer è stato pessimo e si è verificato anche in queste ultime ore, non è arrivato nessun messaggio perlomeno finora ufficiale della Casa Bianca verso Starmer. Ecco, c'è la questione proprio anche di difesa, sempre più un Regno Unito che vede il partner storico americano meno affidabile, soprattutto per una questione di difesa del contesto europeo rispetto alla Russia, si avvicina all'Unione Europea, no? Lo abbiamo già visto rispetto all'Ucraina, le 3, le 4, le 2, quindi c'è anche, quindi, non solo un canale commerciale che necessariamente vede il Regno Unito rientrare nell'orbita dell'Unione Europea, ma anche quello della difesa, sei d'accordo?
1: Indubbiamente è così, e qui vi è un paradosso, un'ironia quasi di Brexit, che da un lato Brexit ha anticipato un trend globale di populismo, di rigetto della globalizzazione, che poi ha raggiunto il suo apice proprio con la elezione di Trump, prima nel 2016 e poi ovviamente nel 2024. Quindi Brexit è stato anticipatore di dinamiche globali, ma dall'altro lato proprio questi cambiamenti globali dovuti alla crescita del populismo e specialmente la rielezione di Trump hanno reso Brexit insostenibile. Di fatto un presupposto dell'idea di Brexit, l'idea della Gran Bretagna come potere globale, Global Britain, dicevano i sostenitori di Brexit, era l'esistenza di un ordine internazionale basato su regole, fondato sul ruolo egemonico degli Stati Uniti, che proteggevano la sicurezza europea e il commercio internazionale. E con Trump tutto questo si è sgretolato, e quindi la Gran Bretagna si è resa conto che è difficile essere una potenza su scala globale in un mondo dove quello che conta davvero è la dimensione e la forza dei paesi. E questo nel campo della sicurezza e della difesa ha reso evidente l'assurdità di essere da soli. Di fatto con l'indebolimento della NATO causato dalla presidenza Trump, Starmer si è visto costretto a riallacciare i rapporti con l'Unione Europea, sostenere l'Ucraina all'interno di un quadro di cooperazione continentale e più in generale ricostruire forme di partenariato con i paesi europei, la Francia, la Germania, la Polonia ed altri.

0: è interessante ricordare anche che durante le negoziazioni su Brexit l'Unione Europea aveva proposto ai britannici di includere nel cosiddetto trattato di cooperazione e commercio, che è il quadro giuridico per le nuove relazioni tra Londra e Bruxelles, un capitolo dedicato alla difesa, e all'epoca Boris Johnson, primo ministro, si era rifiutato, ritenendo che questo non avesse nessuna utilità e nessun interesse. Oggigiorno, appena 5 anni dopo, ci rendiamo conto quanto l'assenza di una struttura istituzionalizzata di cooperazione in materia di difesa tra Londra e Bruxelles sia davvero un limite dell'attuale relazione bilaterale, e proprio anche come il mondo sia cambiato. Ah, certo. Oggigiorno questo è un tema chiave.
1: Grazie Federico Fabbrini, buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Grazie Fabbrini, professore di diritto europeo all'Università di Dublino, fondatore del Brexit Institute e Fulbright Fellow International Security ad Harvard. Io vi ricordo, per il Mulino nel 2021 ha pubblicato Brexit, più recente invece l'esercito europeo difesa e pace nell'era Trump. E lasciamo la Manica, torniamo a puntare l'attenzione su Hormuz, perché se Galibaf, capo negoziatore iraniano, questa mattina più o meno all'alba italiana aveva detto che dopo le trattative, dopo i famosi 60 giorni di negoziati, Hormuz niente sarebbe tornato come prima, perché l'Iran avrebbe avuto la gestione e l'amministrazione di Hormuz, secondo però il diritto internazionale, poco fa l'Oman, stato di riempettaio rivierastico, ha garantito che il traffico di Hormuz sarà senza pedaggio. Ora però nessuno ci dice senza tariffe, per cui resta veramente ancora molto da capire. C'è poi tutta la questione dello sminamento e c'è ovviamente anche la questione che gli accordi e i negoziati arrivino in porto e a buon fine, quindi siamo tutti un po' appesi. Però intanto possiamo cominciare a fare un bilancio almeno di questi 100 giorni di chiusura di Hormuz. Buongiorno, bentornato a Marco Granelli, presidente di Confartigianato.
2: Buongiorno a tutti.
1: Presidente, ci aiuta a capire, in attesa, speriamo, di scenari migliori, che cosa hanno significato e che cosa significano ancora adesso nell'incertezza questi 100 giorni di crisi del Golfo?
2: Beh, innanzitutto devo dire che il bilancio che oggi possiamo trarre per l'impatto che ha avuto sul nostro mondo, sul mondo dei nostri imprenditori e delle piccole imprese, dico che è un bilancio molto pesante, riferendomi poi a tre ambiti che ci hanno toccato particolarmente, che hanno causato anche dei rialzi notevoli, per esempio sull'energia. Da quando è iniziato questo conflitto il gas è aumentato del 38,3%, l'elettricità dell'11,3%, quindi con un impatto notevole sui nostri imprenditori, soprattutto quelli ad alto assorbimento energivoro, per cui certo. Qui c'è stata veramente una situazione di un problema molto grave. Poi peraltro anche sul fronte dell'export, dove le nostre aziende ormai da anni vanno o nella filiera di grandi aziende o direttamente partecipano, c'è stato un crollo importante, per esempio sui paesi del Golfo. Se parliamo di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, ecco lì abbiamo avuto un calo di 1,6 miliardi, meno 33% rispetto periodo del 2025. Quindi un crollo veramente importante che si va a sommare peraltro a un altro dato negativo, che è quello che riguarda gli Stati Uniti, perché anche qui con l'aumento dei dazi 1,3 miliardi di minore esportazioni. Io ricordo che per il mondo che rappresento in parte, e il mercato piccole imprese verso l'export è un mercato che, dove l'Italia si colloca al primo posto per prodotti che portiamo là, legati alla moda, al legno arredo, all'occhialeria, certo, all'orificeria, alla valigeria, alla meccanica. Quindi tutti ambiti che stanno soffrendo di questo, e soprattutto dove ci pende, abbiamo sopra la testa questo arco temporale che non si sa quando si potranno definire le cose che lei citava prima, perché dico, anche se oggi l'accordo venisse firmato, però restano comunque da definire degli aspetti cruciali. In primis, dicevo, lo sminamento, quello è il più importante, ma anche il programma nucleare iraniano che deve essere definito, il regime delle sanzioni, la restituzione dei beni sequestrati, certo, e le garanzie poi dopo chiaramente che devono arrivare dalla libertà di navigazione. Quindi per dire che oggi non c'è peggior nemico per le nostre imprese che l'incertezza e la precarietà con cui si affronta il futuro. E tra l'altro io dico che oggi siamo in un momento un po' cruciale, perché oggi dobbiamo far fronte a

0: questa tumultuosa, io la definisco così, innovazione dei modi di lavorare, no? Perché l'intelligenza artificiale, questa transizione green, obbliga i nostri imprenditori a stare al passo con i tempi, per cui un ammodernamento delle catene produttive, un'erogazione dei servizi oggi che tenga conto di queste nuove dinamiche ci impone di fare degli investimenti. Quindi lei capisce che a fronte di questi investimenti che sono da fare rispetto alle necessità contingenti di questo aumento di prezzi e di costi, mette in grave difficoltà tutto il nostro sistema economico. Per cui noi,
1: quindi avreste già avuto le vostre sfide senza necessariamente che incombesse anche Hormuz, stato chiarissimo, Presidente. Nell'immediato e in prospettiva, quello che è successo nello stretto dà delle lezioni e impone comunque delle linee strategiche diverse, cioè è ovvio che nell'immediato dobbiamo cercare di tamponare l'esposizione per le imprese che più hanno sofferto e stanno soffrendo della chiusura e delle implicazioni di Hormuz. Nell'immediato è importante che Hormuz

0: quindi che sono impattati dal costo del carburante, tenga conto che è una voce che all'interno di un bilancio di un'azienda come la nostra impatta dal 25-35%, quindi lì dipende la vita o la morte di un'azienda.
1: In Italia ancora le merci viaggiano su gomma, quindi è ovvio che impatti in modo importante. È stato chiarissimo, Presidente. Vedremo quali saranno i prossimi sviluppi e torneremo a sentirci per un punto situazione. Intanto grazie, buona giornata.
0: Grazie a lei, agli ascoltatori.
1: Buona giornata. Marco Granelli, Presidente Confartigianato, e parlando con Granelli più volte abbiamo fatto riferimento all'energia, alla rete elettrica, e torniamo a parlare di questa, ma non tanto per le quotazioni di mercato, quindi su quanto ci costano le bollette. Vi do la buona notizia che sia gas che petrolio continuano la loro lenta, è vero, ma pur sempre discesa sui mercati azionari, e speriamo che siano tagli e diminuzioni che si strutturino presto. Però parliamo in realtà di rete elettrica per il gran caldo, perché ormai è qualche giorno dal fine settimana, quando questa nuova ondata di calore, Cerbero mi pare si chiami, non me lo ricordo, ma ha provocato per due motivi dei veri e propri blackout: Bergamo, Torino, Milano, in realtà un po' tutta la Lombardia nella serata di ieri. Uno, perché il gran caldo spinge ovviamente a maggiore massivo utilizzo dei condizionatori, quindi c'è un sovraccarico, e l'altra parte invece è rappresentata proprio dai cavi, utilizzo una parola impropria, che in qualche modo col caldo si fondono. Buongiorno, ben trovati ai nostri microfoni ad Alberto Berizzi, che insegna sistemi elettrici per l'energia al Politecnico di Milano. Professore, buondì.
2: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
1: Allora, in realtà non è la prima volta che si parla di gran caldo e vulnerabilità del nostro sistema reti, ma come siamo messi?
2: Siamo messi di fronte ad una situazione in cui le reti elettriche negli ultimi sostanzialmente 10 anni, d'estate sono sottoposte a degli stress termici che fino ad allora non si erano mai verificati, gli stessi stress termici che subiamo noi ogni giorno appena usciamo all'aria aperta, e dobbiamo fare due passi al sole.
1: Sì.
2: Questi stress sono di duplice natura. La prima è dovuta al fatto che i conduttori, dovendo portare più potenza nelle case dei cittadini, ma non solo le case dei cittadini, ovviamente anche le aziende, sostanzialmente d'estate tutti quelli che usano intensivamente il condizionamento, questi cavi per loro natura, questi conduttori si scaldano, cioè subiscono delle perdite che di fatto sono delle perdite di calore, quindi si scaldano di più. Questo non sarebbe un problema se fuori la temperatura non fosse alta, che è poi la ragione per cui di fatto c'è un aumento del carico, e quindi questi conduttori fanno più fatica a smaltire il calore che producono. La conseguenza qual è? È l'aumento della temperatura dei conduttori e di ciò che sta loro vicino, che è principalmente l'isolante elettrico. L'isolante elettrico è costituito da polimeri, volgarmente gomme, e queste gomme scaldandosi diminuiscono la loro vita tecnica utile, quindi durano di meno con delle leggi che sono abbastanza radicali da questo punto di vista, cioè un aumento 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, quindi è una situazione che non si verifica, però un aumento di qualche grado porterebbe addirittura al dimezzamento della loro vita utile. E quindi è un fenomeno molto marcato. Il risultato è che gli isolanti si deteriorano, magari non dimezzando la loro vita utile, però riducendola significativamente, e prima o poi non esercitano più la loro funzione di isolanti. Quindi c'è una scarica, c'è un cortocircuito, c'è un guasto, e il guasto va riparato, e quindi questo prende tempo.
1: Ma non si può prevenire in qualche modo? Non ci sono, adesso guardi, dimostro tutta la mia ignoranza e lei sarà buono magnanimo e mi perdonerà, però delle schiume raffreddanti, dei cuscinetti di ghiaccio, nelle centrali più nevralgiche, no? Non sto ragionando in termini proprio anche di piccola abitazione, però laddove, perché abbiamo visto per esempio che anche strutture amministrative pubbliche sono state messe a dura prova, sono rimaste chiuse in ascensore.
2: Certo. Sarebbe tutto bello se fosse possibile, nel senso che le faccio un esempio: la sola città di Milano ha circa 15.000 chilometri di cavi, e quindi non si possono,

0: Pensiamo al famoso problema della telefonia, ma insomma anche poi lo stesso dell'energia elettrica, sì, dell'ultimo miglio, cioè l'esplosione dei costi per alimentare l'ultimo miglio. Perché? Perché esplodono i costi, perché le lunghezze da coprire diventano enormi, e quindi raffreddare questi cavi, i cavi, sarebbe impossibile, diciamolo esplicitamente. Quello che si può fare è porre dei rimedi di questo tipo, tipo proprio condizionamento, su alcune cabine che sono particolarmente sensibili al calore. Cabine, cioè i locali dove abbiamo dei trasformatori da dove partono i cavi in bassa tensione per alimentare le nostre case. Ecco, le cabine in alcuni casi possono avere, hanno degli impianti di ventilazione o di condizionamento, in maniera tale che il calore prodotto dai trasformatori viene smaltito. Però è chiaro che questo è senz'altro un rimedio, però non può essere attuato sui cavi, sì, sui cavi singolarmente. Sui cavi singolarmente quello che si può fare è cambiarli, cioè cavi che abbiano 20 anni, prima che subiscano un cortocircuito, possono essere sostituiti, vengono sostituiti, perché i distributori sostanzialmente hanno dei piani di sviluppo per i quali appunto prevedono che nel corso del 2026 verranno sostituiti grosso modo qualche centinaio di chilometri all'anno di cavi, perché obsoleti. Questa è una soluzione. Magari i cavi vengono anche un po' sovradimensionati, cioè mentre prima avevano una certa sezione di rame, vengono sostituiti con dei cavi con una sezione maggiore di rame, che quindi danno luogo a delle perdite minori e quindi scaldano meno, e quindi dovrebbero andare incontro a problemi minori per il futuro. Mi risulta, io mi riferisco a Milano, mi risulta che nell'ultimo paio d'anni, anche grazie al PNRR, siano stati fatti degli investimenti, e siano previsti ancora,
1: sì, sì,
0: degli investimenti significativi proprio in questa direzione.
1: Sì, mi chiedo se soprattutto, come dicevamo un po' all'inizio, previsione anche cambiamento climatico, e quindi che periodi di alte temperature in previsione saranno sempre più lunghi, se non si chieda anche proprio la butto lì a livello europeo, no? Che ci siano dei nuovi parametri di sicurezza e di messa in sicurezza della rete elettrica, proprio con un discorso almeno da avviare, ecco, non lo so.
0: Ma qualcosa del genere c'è già, perché l'autorità di fatto fissa dei parametri relativi alle interruzioni lunghe per i distributori che non devono essere superati, cioè il numero di interruzioni lunghe per utente all'anno non deve superare il numero non deve superare un certo valore, e anche la durata non deve superare un certo valore, e quindi i distributori preparano i loro piani di sviluppo anche in vista del rispetto di questi parametri, perché sì, altrimenti subiscono, chiaro, delle sanzioni da parte dell'autorità.
1: Chiarissimo, vedremo. Grazie professore, buona giornata, buon lavoro Alberto.
0: Prego,
1: Berizzi.
0: Buongiorno.
1: Grazie, Alberto Berizzi insegna sistemi elettrici per l'energia al Politecnico di Milano. Tra pochissimo torniamo al G7, ma non per parlare delle frizioni Trump-Meloni, per parlare di altro, un tema, ci permettiamo di dire, molto più importante, la lotta al cancro.

0: Sta bene la nostra Alessandra Servidori. Abbiamo cambiato giorno perché oltre a essere una donna, una docente infaticabile, anche una super nonna, quindi oggi aveva impegni familiari, ma la ritroveremo giovedì prossimo. Allora, come vi annunciavo poco fa, torniamo al G7, al gruppo e alla riunione dei capi di Stato che si è riunita a Evian e che se ne è parlato meno perché eravamo prese da questioni internazionali e poi anche dalla querela, dalle frizioni post G7, Meloni, Trump. In realtà tra le risoluzioni dei capi di Stato c'è stata anche l'adozione della Leaders Call on the Fight Against Cancer, una dichiarazione congiunta che rilancia in modo forte e deciso l'impegno nella lotta contro le malattie oncologiche ed è stata così accolta favorevolmente la G7 Cancer Initiative. Vogliamo assolutamente capirne di più. Fa parte della G7 Cancer Initiative Alleanza contro il cancro, la rete oncologica nazionale del Ministero della Salute, che è presieduta dal professor Ruggero Di Maria, al telefono con noi. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a lei agli ascoltatori.
0: Allora, professore, ci racconta, ci aiuta a capire la portata anche di questa risoluzione dell'adozione della Leaders Call on the Fight Against Cancer. Perché è così importante? Perché è un salto di qualità?
1: Ma essenzialmente i paesi più industrializzati si sono resi conto che occorre lavorare insieme perché il cancro è una sfida molto importante, ci sono ancora tanti pazienti che muoiono, ci sono dei problemi particolari come i tumori a prognosi sfavorevoli per cui non c'è stato un progresso come in altri tipi di tumori, quindi si è pensato di raccogliere tutte le esperienze di livello più alto nei paesi più industrializzati per cercare di fare massa critica, individuare i problemi e cercare di cooperare per facendo in modo di essere più efficaci possibili nella lotta contro il cancro.
0: Vedo che tra gli obiettivi che vi ponete c'è quello di aumentare, potenziare la diagnosi, perché un numero troppo elevato ancora di tumori viene diagnosticato solo in fase avanzata e noi sappiamo quanto la questione tempo faccia la differenza, non solo per diciamo la vittoria o meno sul tumore, ma proprio anche per la qualità di vita del paziente.
1: Sì, c'è da una parte una sorta di preoccupazione perché nonostante ci siano grandi tecnologie digitali, intelligenza artificiale, anche tecnologie genomiche molto potenti, queste ancora non hanno trovato un'applicazione generale, quindi c'è una potenzialità enorme che deve essere messa in atto e addirittura si sta pure pensando di cercando di capire perché alcuni presidi che sono diciamo conosciutissimi, per esempio la vaccinazione contro il virus del papilloma, sì, non sia generalizzata ancora, quindi anche nelle cose diciamo nelle azioni più semplici nel mondo siamo indietro, ci sono alcuni paesi che sono più attrezzati, altri no. E poi soprattutto l'utilizzo di queste tecnologie straordinarie che abbiamo, che non trovano ancora

0: ancora applicazione nella pratica clinica, noi ancora abbiamo, diciamo, non utilizziamo tutta la tecnologia che possediamo per identificare il tumore nelle persone. Teoricamente con le tecnologie attuali basterebbe un prelievo e bisognerebbe soltanto mettere a punto dei test che in questo momento vengono fatti, però soltanto per ricerca o da aziende, quindi diciamo non c'è un'azione coordinata, per cui si è cercato di mettere insieme i paesi più avanzati per fare massa critica e decidere quali siano le azioni da intraprendere per far sì che la tecnologia arrivi al paziente, alle persone, sia ai sani nella prevenzione che ai malati per la cura migliore.
1: A livello internazionale sul fronte oncologico, quale livello è la cooperazione scientifica? Cioè, possiamo dirci soddisfatti del livello di cooperazione oppure si potrebbe fare molto di più allora?
0: Ma io credo che si possa fare molto di più. Anche in Europa ci sono, cioè, la Cancer Mission, l'European Beating Cancer Plan, che hanno stanziato finanziamenti per fare tutta una serie di lavori, di progressi per fare in modo che ci siano come obiettivo salvare 3 milioni di vite umane entro il 2030. Tante azioni, però purtroppo sono spesso azioni di policy, per cui l'Alleanza contro il cancro è coinvolta nelle maggiori iniziative europee. Sono tanti progetti, tante discussioni dove si sta lì a discutere, si fanno i documenti, poi diciamo è molta teoria e si fa fatica a mettere in pratica queste azioni. Quindi noi stiamo cercando adesso di fare un po' di lobby per passare alla parte pratica. Probabilmente questa azione col G7, diciamo, dove ci siamo trovati con le organizzazioni più importanti, diciamo, del mondo, speriamo di poter avere un ruolo più importante, più incisivo e più a dire più nella pratica, non soltanto nella teoria. Le faccio degli esempi, per esempio l'Europa vuole che si curino i pazienti, nel 90% dei pazienti europei entro il 2030 dovrebbero essere curati nei comprensive cancer center, che sono gli istituti, quelli di Alleanza contro il cancro, per esempio, infatti noi siamo stati coinvolti. Purtroppo però molti paesi non ce li hanno, quindi voglio dire, cercando poi di bisogna fare delle politiche dove si può agire su tutto il territorio europeo, non si può semplicemente agire teoricamente cercando di fare una rete quando molti paesi non sono così attrezzati. Certo. Quindi diciamo, ci vuole un pochino di più di attenzione e poi cercare di coinvolgere le varie istituzioni a lavorare insieme e finanziare ricerca comune. La raccolta dei dati è fondamentale, perché noi adesso con l'intelligenza artificiale abbiamo la possibilità di capire molto meglio le terapie. Noi curiamo ancora la maggior parte dei pazienti in base a al massimo a una o due alterazioni genomiche che vengono visualizzate con dei test senza conoscere tantissime altre parametri che adesso possono essere studiati e analizzati. In più noi dobbiamo utilizzare quello che viene chiamato i dati real world, cioè tutti i pazienti che vengono curati hanno una storia clinica, fanno delle analisi ed è una massa di dati che viene ancora poco utilizzata. Quindi questa è io credo che debba essere una priorità, perché quando si approva una terapia bisogna poi capire su chi funziona e non continuare a trattare le persone che non hanno un beneficio da questa terapia, perché si spendono tanti soldi con un beneficio soltanto parziale per i pazienti che ne beneficiano.
1: Quindi già ad oggi, con le terapie che abbiamo, l'applicazione dell'intelligenza artificiale ci può aiutare a costruire delle terapie sartoriali, nel senso sempre più a misura della persona, e soprattutto evitare di sottoporre cure costose e spesso anche invasive persone che non ne traggono poi beneficio?
0: Sì, da una parte noi adesso cerchiamo di curare il tumore, però non abbiamo ancora imparato a curare la persona. Le faccio un semplice esempio.
1: Grazie.
0: Potremmo fare un test che costa 30-40 euro, dove ciascuno di noi possiamo fare il profilo genomico. È un test abbastanza semplice, perché

0: diciamo, ognuno di noi metabolizza farmaci in maniera diversa, un sistema immunitario più o meno attivo. Quindi tutte queste informazioni non le cerchiamo e non le valutiamo. Quindi questa è una questione, credo, molto importante che deve essere affrontata. Stiamo ritardando perché c'è un po' di prudenza nell'affrontare qualcosa che può essere complesso, però va affrontato, perché non possiamo, le persone sono diverse, non possiamo fare un trattamento uguale per tutti.
1: Certo. Le posso chiedere se possiamo, senza ovviamente offrire facili illusioni, però anche perché stanno arrivando delle domande dei nostri ascoltatori, se ci possiamo aspettare novità importanti da un punto di vista della terapia, della prospettiva di cura anche per i cosiddetti tumori a prognosi sfavorevole, cioè mi sto riferendo a tumori al pancreas, allo stomaco, il glioblastoma.
0: E questo è un problema molto serio perché ci sono stati pochi progressi. Avete visto, c'è stata per esempio per il pancreas la notizia che un farmaco ha raddoppiato la sopravvivenza, però si parlava di passare da 6 a 12 mesi, è stato un successo molto importante. Però poi alla fine, voglio dire, sono pochi mesi di vita, anche a volte con delle terapie un po' tossiche. Quindi ci vuole uno sforzo e per questo il D7 ha individuato i tumori a prognosi sfavorevole con l'idea di coordinare la ricerca, fare studi clinici insieme, sforzarsi di fare una diagnosi precoce, perché soprattutto nel tumore allo stomaco, al pancreas, ovviamente sono fondamentali, certo. E quindi diciamo questo è uno sforzo. Purtroppo la situazione economica italiana non aiuta molto, però adesso cercheremo di fare il nostro meglio per avere il massimo impatto senza avere bisogno di grossi finanziamenti. Quindi lavorando, cioè, i ricercatori stiamo facendo in maniera tale da poter utilizzare i dati che abbiamo, aggiungere delle analisi che danno molte informazioni a basso costo. Questo è uno dei programmi di Alleanza contro il Cancro per i prossimi mesi.
1: E grazie veramente da tutti noi per il vostro impegno continuo. Buona giornata, buon lavoro a Ruggero De Maria.
0: Buona giornata, grazie.
1: De Maria è ordinario e direttore dell'Istituto di Patologia Generale dell'Università Cattolica di Roma e presidente dell'Alleanza contro il Cancro, la rete oncologica nazionale del Ministero della Salute, che appunto fa parte del G7 Cancer Initiative. Siamo i saluti anche per oggi del nostro Buongiorno in Blu. Torneremo puntuali domani alle 7 su In Blu 2000. Vi ricordo che tutte le voci, le interviste che avete sentito questa mattina potete recuperarle con l'app Play 2000. Grazie a Roberto Damiate, Daniele Caruso in regia e a voi per l'ascolto.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
2: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
3: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
4: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
5: Attenzione, tutti in studio!
4: È pronto Giacomo?
6: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
7: Un nuovo inizio per tutti noi.
8: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
9: TV 2000, dalla parte giusta.

0: In Blu 2000, news.
1: Il fine vita torna alla Corte Costituzionale, che dovrà esprimersi per la terza volta sui trattamenti di sostegno vitale. La questione oggi al centro del giudizio riguarda il requisito del trattamento alla seduta. Partecipano per la prima volta 11 malati pronti a dare la propria testimonianza sul tema. C'è cauto ottimismo sul fronte USA-Iran. Dopo i colloqui in Svizzera sono stati istituiti i gruppi di lavoro sul nucleare e sanzioni. Teheran però ribadisce: lo stretto di Hormuz sarà gestito da noi. Intanto da Israele il ministro di ultradestra Smotrich fa sapere: non ritireremo le nostre forze militari dal Libano meridionale finché Hezbollah esisterà nel paese. Almeno 6 persone sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte per i raid russi che hanno colpito la regione di Zaporizhia, Sumy e Kharkiv. Durante la notte le difese aeree di Mosca hanno abbattuto 143 droni lanciati dalle forze ucraine su 8 regioni.

invasioni russe sulla Crimea occupata e sulle acque del Mar d'Azov e del Mar Nero. Spianano la strada l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Le dimissioni annunciate ieri dal premier britannico Starmer, dal partito laburista. Il passaggio di consegne potrebbe già arrivare nei prossimi giorni, malgrado dall'opposizione Farage invochi le elezioni anticipate. Starmer è il sesto premier bruciato nel post-Brexit scattata giusto 10 anni fa. La cronaca: un giovane di 21 anni è stato ferito a morte stanotte davanti alla sua abitazione a Napoli da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. Inutile la corsa all'ospedale. Lorenzo Spasiano, questo è il nome della vittima, è deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. E tragedia ieri sera nel comune di Peschiera Borromeo, alle porte di Milano, dove un agente della polizia locale di 39 anni è morto durante un inseguimento ad un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. L'agente è partito all'inseguimento con la sua moto, di cui ha perso il controllo, finendo a terra. In corso in queste ore le indagini per ricostruire la esatta dinamica dell'incidente e rintracciare il conducente dell'auto pirata. Non si allenta la morsa del caldo in Europa. Emergenza oggi in Italia, 12 le città con il bollino rosso. È tutto per questa edizione, ci aggiorniamo alle 11.

0: Magazine in Blu 2000. Con Daniela Lami.
1: E Paolo Corona che mi accompagna in regia. Buongiorno, buon martedì, grazie alla nostra redazione. L'appuntamento con l'informazione tornerà alle 11 ovviamente. Nel frattempo partiamo noi del magazine in solitaria questa sera.

Luciano Ligabue è lui che ha aperto la scaletta musicale del magazine in Blu 2000 con Ho perso le parole, uno dei brani che sicuramente tutti conoscete di Luciano Ligabue, nato peraltro come colonna sonora del film Radio Freccia, 1998, anno di uscita di questa canzone, e il 23 giugno di quell'anno, quindi del 1998, era un martedì, proprio come oggi, diversa la musica che ascoltavamo, perché curiosando nelle classifiche di vendita scopriamo che terzi erano i Savage Garden con la splendida Truly Madly Deeply, secondo Claudio Baglioni con Da me a te, primo era Ricky Martin con La Coppa della Vida. Oggi 23 giugno è una giornata un po' particolare, è il World Whistleblower Day, la giornata che celebra il ruolo cruciale di questa figura che viene identificata con questo nome inglese, whistleblower, che diciamo, come potremmo tradurlo, quello che fa le soffiate, non mi viene un modo corretto, non so se esiste proprio una traduzione letterale di questa parola, ma è una figura cruciale, nello specifico appunto la giornata è nata per celebrare coloro che si impegnano nella lotta contro la corruzione e quindi si impegnano per un mondo più giusto. Chi segnala la corruzione non dovrebbe mai temere per il proprio sostentamento o per la propria sicurezza personale, si legge appunto testualmente nelle note collegate alla giornata di oggi. Purtroppo, troppo spesso, coloro che segnalano gli illeciti subiscono delle ritorsioni da parte delle persone che hanno segnalato, che siano i datori di lavoro, i colleghi o le autorità. Quindi la giornata del 23 giugno nasce proprio per supportare queste persone che scelgono di fare quello che è giusto e che possano quindi sentirsi protetti e trovare il coraggio di parlare. Ma oggi è anche l'Olympic Day, celebrazione dello sport, della salute e dello stare insieme, giornata che invita tutti in ogni parte del mondo a essere attivi e muoversi con uno scopo preciso. Appunto, avviene il 23 giugno di ogni anno, questo perché il 23 giugno del 1898 appunto nascevano i giochi olimpici, o meglio, insomma, rinascevano i giochi olimpici. Sappiamo che nell'antica Grecia c'erano già i giochi olimpici, ma Pierre de Coubertin appunto fondò alla Sorbona di Parigi il Comitato Olimpico Internazionale, era per l'appunto il 23 giugno del 1894, e quindi ecco che anche noi quest'oggi ricordiamo questa giornata così particolare. Naturalmente oggi 23 giugno potrebbe essere anche una giornata per voi importante, anniversari, compleanni, onomastici. Approfittate della nostra mail diretta a terradionblu.it se volete, per fare questi auguri che noi volentieri lanceremo nell'etere. C'è la rubrica della scienza anche oggi come ogni martedì, prima naturalmente ancora musica.

L'atteso ritorno di Ellie Goulding, che a settembre arriverà con il suo sesto album, Not Too Much, anticipato da questa Black Prada Dress, che è il nuovo singolo che abbiamo ascoltato nel nostro magazine. Martedì, angolo dedicato alla scienza, che sarà protagonista in qualche modo anche nei mesi estivi, in cui avremo un piccolo spazio quotidiano dedicato in qualche modo alla scienza. Però intanto ancora questa settimana ci soffermiamo su un'indagine, una ricerca che ha come protagonista nello specifico la bicicletta. Sappiamo che andare in bicicletta fa bene, non scopriamo nulla di nuovo, aiuta a mantenersi in forma, migliora la salute cardiovascolare, contrasta la sedentarietà, quindi anche un'ottima alleata contro il sovrappeso. Ma una nuova ricerca ci suggerisce che i benefici del pedalare su due ruote possono andare ben oltre gli aspetti squisitamente fisici, perché influenzerebbe anche il nostro stato emotivo e quindi anche la percezione quotidiana del nostro benessere. Allora, partiamo dalle cose che già sappiamo. Andare in bicicletta è un'attività aerobica particolarmente completa, tra l'altro ha come punto a suo favore il fatto di essere un'attività a basso impatto, quindi il movimento della pedalata sostiene il peso del corpo, riduce le sollecitazioni e i microtraumi che possono interessare le caviglie, le ginocchia e la schiena, quindi è sicuramente molto consigliata anche andando avanti con l'età. Magari andando avanti con l'età si ha un po' meno di equilibrio e quindi si potrebbe optare magari per una cyclette, quindi il movimento della pedalata ma non magari in movimento. Inoltre è un tipo di attività che allena il sistema cardiovascolare, quindi migliora la resistenza, rafforza la muscolatura degli arti inferiori, anche del core. È un eccellente esercizio per l'equilibrio e per la coordinazione, quindi contribuisce a mantenere efficiente il sistema posturale. Ma poi c'è quest'altro aspetto molto interessante e nuovo negli studi, che ha a che fare proprio con il benessere psichico. Perché innanzitutto andare in bicicletta, salvo il caso che facevo, cioè della cyclette, insomma, andare in bicicletta raramente viene percepita come un'attività monotona, perché comunque il paesaggio scorre, il paesaggio è diversificato, quindi è un'esperienza dinamica e piacevole, soprattutto se pedaliamo in luoghi piacevoli. E questo permette di coniugare il movimento, la scoperta e anche il senso di libertà che dà l'andare in bicicletta. E tutto questo ha un impatto anche sulla salute mentale. Questa nuova ricerca fa luce proprio su questo aspetto. È un'indagine che è stata condotta anche con la consulenza di Ipsos e che mette proprio in correlazione l'uso quotidiano della bicicletta e la felicità personale, perché il 90% delle persone che sono state intervistate ha dichiarato di sentirsi più libero e soddisfatto dopo un giro in bicicletta, l'82% ha affermato di iniziare la giornata con maggiore serenità, l'83% considera la bicicletta un valido strumento per decomprimere dopo il lavoro, quindi per liberarsi dello stress, l'83% sostiene di sentirsi proprio meno stressato in generale grazie a questa abitudine. Perché? Perché andare in bicicletta aiuta a produrre endorfine, dopamina e serotonina, che ormai abbiamo imparato a essere neurotrasmettitori associati alla sensazione di benessere, e quindi diminuiscono anche i livelli di cortisolo, che invece è responsabile dello stress. Dunque, laddove possibile, bicicletta come in qualche modo antidoto allo stress quotidiano può trasformare il nostro corpo, ma anche eventualmente la nostra mente. Quindi, se ne avete la possibilità, utilizzatela un pochino di più per raggiungere il lavoro, nel tempo libero, per fare un giretto al parco. Sicuramente mette in moto tutta una serie di cose estremamente positive che appunto questa ricerca non ha fatto altro che confermare. Naturalmente evitate le ore più calde della giornata, andate quando è un pochino più fresco, però sicuramente ne trarrete beneficio.

ascoltare la parola chiave della prossima edizione, la 21esima del Festival Filosofi Lungo l'Oglio, in realtà 21esima edizione che è già iniziata il 4 giugno scorso e che andrà avanti fino a fine luglio. Ne parleremo nella prossima ora con la nostra ospite, perché ascoltare secondo me è un verbo un po' controcorrente, è una

Momento dei fatidici consigli, no? Per il caldo. Ora non sto ovviamente a ripetervi che non dovete uscire di casa nelle ore più calde e che dovete bere molto, anzi, lo ripeto, soprattutto sul bere molto insistiamo, perché fa sempre bene ricordarlo, magari mentre mi sentite dirlo, prendete un pochino d'acqua e sorseggiatela. In generale mi aveva comunque colpito, visto che parlavamo della bicicletta e degli effetti benefici che ha sul corpo e sulla mente, l'abbinamento con il caldo, perché sicuramente per le persone che amano fare sport all'aperto, quindi correre, andare in bicicletta, quando arrivano queste giornate molto calde, il tutto diventa faticoso e magari c'è anche la tentazione di rinunciare. Allora fate bene a rinunciare se di solito vi mettevate a correre alle 2 del pomeriggio, però in generale possono esservi utili questi consigli, per carità molto intuitivi, però li ripetiamo, che vi possono permettere in ogni caso di non rinunciare a muovervi, naturalmente un movimento pacato, un'attività moderata nonostante il caldo, nel tentativo di non sudare eccessivamente, non solo per una questione estetica e di fastidio del sudore, ma perché sudando ovviamente eliminiamo liquidi e anche sali minerali. Quindi il consiglio che danno, ad esempio, per quel che riguarda il movimento anche basilare, gli spostamenti in città, è di avere un'andatura regolare, cioè quando fa molto caldo, tenere un ritmo della camminata costante, senza accelerazioni che ci fanno sudare per l'appunto, quindi un ritmo basso e costante. Anche se siete in ritardo, non cedete alla tentazione di mettervi a correre, la paghereste tutta in termini di sudore sicuramente, ma anche di stanchezza e poi magari di difficoltà ad andare avanti. Se avvertite comunque dei sintomi di stanchezza per la calura, fate una piccola pausa, approfittatene per bere, ricordando che dovremmo a maggior ragione bere di più in questo periodo, almeno 2 litri al giorno d'acqua. E ricordate che l'acqua è una valida alleata anche per alleviare i sintomi fisici del caldo, quindi bagnare la testa, bagnare i polsi, bagnare le tempie è sicuramente un'ottima cosa, aiuta tantissimo. Naturalmente il sole, ci sono delle zone, soprattutto nelle città, in cui è impossibile evitarlo, se siete più fortunati perché ci sono degli alberi o anche dei palazzi alti che fanno ombra, superfluo dire camminate dal lato ombreggiato, ovviamente non fatevi del male. Ricordate che anche l'abbigliamento è importante perché ci sono comunque delle fibre che aiutano a sentire meno caldo, le fibre naturali, il cotone, il lino, la canapa, possibilmente sottili, evitando quindi tutti i materiali sintetici e anche i colori troppo accesi che a quanto pare attirano maggiormente il caldo. Se non provate fastidio a indossarli, io ad esempio non li sopporto, però se riuscite a indossare dei cappelli, quelli aiutano tantissimo a proteggere la testa. In alternativa, bagnare ogni tanto con acqua fresca la testa fa sempre bene. Insomma, sono consigli, l'ho detto, assolutamente intuitivi, però darli non fa comunque male. Aggiungiamo che ieri abbiamo spiegato quali sono i sintomi che devono allarmare e che fanno pensare a un colpo di calore, quindi mi raccomando, se avete a fianco a voi una persona fragile, soprattutto le persone più anziane, e vi rendete conto che neurologicamente qualcosa di strano sta avvenendo, quello potrebbe essere un sintomo di colpo di calore, quindi è il caso forse di consultarvi immediatamente con un medico. Torniamo alla musica, lui è James Blunt.

L'amore in Emilia Romagna, cantato da Alberto Bertoli e Mirko Casadei, che fa caldo, non ve lo ripeto, però dovete perdonarci se poi ogni anno, insomma, arriva il momento.

sono già le 10:45 minuti. Mario da Bologna ci scrive che ci ascolta dall'ufficio, come molti dei nostri ascoltatori. Un metodo ottimo per correre e non sudare troppo è prediligere le prime ore del mattino o la sera, che fa un pochino più di fresco, mi sembra giusto, una regola di sopravvivenza per chi fa sport all'aperto, assolutamente da seguire. Nuova canzone per Tommaso Paradiso, questa.

1983, Lionel Richie nel nostro magazine, che alle 11 si fermerà per ascoltare insieme a voi l'informazione. Ci ritroveremo con il disco blu 2000 della settimana e poi ce ne andremo per raccontarvi la 21esima edizione del festival Filosofi lungo l'olio e di cose belle da ascoltare. Ce ne saranno davvero tante.

0: In Blu 2000 News.
1: Il tema del fine vita torna alla Corte Costituzionale, che dovrà esprimersi per la terza volta sul trattamento di sostegno vitale. Oggi alla seduta partecipano per la prima volta 11 malati pronti a dare la propria testimonianza sul tema. C'è cauto ottimismo sul fronte USA-Iran. Dopo i colloqui in Svizzera sono stati istituiti dei gruppi di lavoro sul nucleare e sul tema delle sanzioni. Teheran però ribadisce: lo stretto di Hormuz sarà gestito da noi ed Israele, con il ministro dell'ultradestra Smotrich, fa sapere: non ritireremo le nostre forze militari dal Libano. Israele sta prendendo di mira in modo deliberato i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Lo afferma oggi la Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite, che ha dichiarato di aver trovato prove che i bambini palestinesi sono stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza israeliane. Nella notte l'Ucraina ha lanciato un nuovo attacco contro l'area del ponte di Kerch, collegamento strategico tra la Russia e la Crimea occupata. La contraerea russa è entrata in azione per respingere un'incursione di droni. Almeno 6 persone sono rimaste ferite invece in Ucraina durante la notte per i raid russi che hanno colpito la regione di Zaporizhia, Sumy e Kharkiv. È stata trovata questa mattina abbandonata l'auto pirata che ieri sera non si è fermato a un posto di blocco del quartiere Ponte Lambro a Milano, provocando un inseguimento che si è concluso in modo tragico a Peschiera Borromeo con la morte dell'agente di polizia locale caduto con la sua moto per cause in corso ancora di accertamento. Sequestrate dalla Guardia di Finanza in 17 mesi, disponibilità patrimoniali e finanziarie ritenute profitto dell'evasione e delle frodi fiscali per un valore di circa 4,7 miliardi di euro. Il dato è riferito al periodo dal 1 gennaio 2025 allo scorso 31 maggio ed è contenuto nel bilancio operativo della Guardia di Finanza, reso noto in occasione del 252esimo anniversario del corpo. A 3 mesi dal terzo flop mondiale di fila, Malagò è stato eletto ieri nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio dopo Gravina. L'ex numero 1 del CONI ha ottenuto il 68,58% dei voti. È tutto, torniamo a mezzogiorno.
2: Concerti, sport, sagre, eventi culturali,
3: teatro, suggerimenti di lettura,
0: cammini spirituali, musei sconosciuti.
2: Queste sono
0: le parole del weekend.
4: E noi cercheremo di approfondirle con suggerimenti,
3: consigli, interviste e idee nuove. Vi aspettiamo il sabato e la domenica su In Blu 2000.
0: Le nostre voci.
4: E le parole del weekend.
5: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.

0: Soul.
1: Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
2: Il lunedì alle 21 su In Blu 2000.
3: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
4: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.
5: In Blu 2000.
6: Magazine in Blu 2000.
7: Magazine in Blu 2000.
6: Con Daniela Lami. Disco in Blu 2000.
7: 2000. 2000.
8: Proposta musicale della settimana è All My Soul di Bruno Mars.

Si intitola proprio così All My Soul, la canzone di Bruno Mars, Disco in Blu 2000 della settimana, che riapre il nostro magazine, pronti a raccontarvi quello che sta accadendo in 24 comuni italiani tra Brescia, Bergamo e Cremona e che accadrà fino al prossimo 28 luglio. È la 21esima edizione del Festival Filosofi Lungo l'Oglio e siamo felicissimi di poterne parlare con colei che dirige questo appuntamento così bello e così unico nel suo genere. Con noi la salutiamo, la professoressa nonché filosofa levinasiana. Adesso ci spiega che

0: cos'è? Francesca Nodari, Francesca, bentornata nel magazine. Come
1: no, grazie.
0: Sta?
1: È un piacere risentirla bene, grazie. Follemente bene, le piace questa risposta, follemente bene.
0: Non solo mi piace, ma mi sembra perfetta. Mi sembra perfetta. Perché è un po' una bellissima follia quella che,
1: esatto,
0: che state vivendo.
1: Un po' di follia, un pizzico di follia serve nella vita per fare certe cose. Sì, sono molto felice di ritornare da voi per raccontarvi questa ventunesima, di dire a lei cosa posso dire, cosa interessa che ti dica. Sì.
0: Io direi, intanto io ho detto, ma forse ho esagerato, ma io non credo, che il vostro è proprio un festival unico nel suo genere, unico proprio per il modo in cui si propone al pubblico e in cui, devo dire, di anno in anno state facendo crescere il vostro pubblico.
1: Guarda, io lo dico con molta umiltà, glielo confermo, perché è l'unico festival di filosofia, intendiamoci, certamente itinerante. Seguiamo il pensiero nomade sul serio, quindi ad ogni incontro si cambia luogo e sono sempre luoghi molto belli e nello stesso tempo si cambia anche il relatore o relatrice. Il pubblico sta crescendo e sta crescendo il numero dei giovani e questo è il dato che mi conforta e mi dà molta speranza. Io credo che sia molto importante registrare un incremento dei giovani.
0: Non c'è dubbio, e tra l'altro registrare questo incremento non abbassando il livello dell'offerta, perché lei sa che molto spesso uno abbassa l'asticella cercando di prendere un pubblico più vasto. Voi l'asticella non l'avete mai abbassata?
1: No, questa è una rivendico la serietà della direzione scientifica. Quando si invitano i relatori, le relatrici, bisogna stare molto attenti al tema che si sceglie e quindi sulla base del tema che si sceglie, quest'anno è ascoltare, quindi un tema direi sul quale c'è tanto da dire, ecco, importante anche scegliere relatori e relatrici che possano dirci qualcosa, e lo dicono sempre in maniera splendida, dal loro particolare punto di vista, quindi questo è davvero molto molto importante. Sono tutte delle figure di altissimo livello, ma come tutti i grandi, e io questo lo dico quasi commuovendomi, constato la loro semplicità, la loro grande capacità nel comunicare da un lato e le competenze che hanno, si sono sedimentate in loro in anni di studio, e questo è bellissimo. Ieri sera eravamo a fare una conversazione con Miguel Benassaiali, non mi sembrava vero, abbiamo parlato di intelligenza artificiale, stiamo parlando tutti ormai di intelligenza artificiale, ma anche di come oggi la si deve un po' affrontare, anche a partire ad esempio dalla magnifica enciclica di Leone XIII, Magnifica Humanitas.
0: Non c'è dubbio. Mi soffermo molto volentieri con lei sul tema che avete scelto, perché questo verbo apparentemente semplice è in realtà nasconde una realtà profondissima, sfaccettata, e non è poi così facile, così abituale ascoltare e ascoltarsi in fondo anche.
1: Sono d'accordo, ha ragione, lei ha accolto veramente questo doppio gioco. Innanzitutto oggi siamo tutti assediati da notifiche, bombardati da notizie, spesso da fake news, lei mi insegna, quindi vanno sempre, controllate le fonti. E viviamo H24, viviamo in una iperconnessione continua dove abitiamo, fra virgolette, le piattaforme informatiche, soprattutto i più giovani, ma non solo. Dicono gli esperti, una modificazione, e quello che rispetto alle macchine e rispetto all'introduzione dell'IA e di tutto ciò che ne consegue, quello che è importante è rendersi conto che noi siamo degli esseri umani finiti, limitati, e che hanno un corpo. La macchina non pensa, la macchina non si emoziona, la macchina non empatizza, la macchina certamente non ti guarda, non ti ascolta. E oggi però nel quotidiano c'è anche questo aspetto molto importante, purtroppo per la mancanza di tempo, per tante ragioni, ci si limita a sentire, ma sentire una cosa, io posso sentire per caso senza volerlo. Ascoltare significa mettersi davanti alla figura dell'altro, al mio interlocutore, e dargli l'importanza che merita e dargli un dono straordinario oggi, forse abbiamo tutte le agende piene, il dono del tempo.

0: e della parola, della parola che lui dice mentre io taccio, sembra banale quello che dico, ma invece è essenziale, e della parola che io dico mentre lui mi ascolta. Quindi è necessario davvero questo ascoltarsi l'un l'altro, e questa dimensione di apertura e questa dimensione di volere davvero sentirsi umani. C'è un forte rischio, lo si sta dicendo da anni, di un logorio della relazione, di una perdita del simbolico, ma sembra che non ce ne si renda più conto. E a me colpisce molto, sempre molto, una battuta che fece Davide Levi-Retton, che tra l'altro sarà ospite a luglio al nostro festival, grande antropologo, il quale dice che oggi il legame sociale è considerato più un dato ambientale che un'esigenza morale. Se noi pensiamo a ciò che queste parole vogliono dire, a ciò che questo messaggio grida quasi, ecco, dovremmo un pochino spaventarci e cominciare a cambiare un po' le nostre abitudini.
1: Certo, quindi ascoltare di fatto, mettersi al servizio dell'altro, mettersi anche in discussione, mettersi in relazione, che è una cosa importante.
0: Sì, perché poi quando io mi metto in ascolto dell'altro, in quel momento devo fare i conti anche con le mie fragilità, devo fare i conti con il mio io più nascosto, devo fare i conti con la stessa alterità che mi abita. E quindi questo diventa estremamente difficile, perché significa mettersi in discussione, e in un mondo che è dominato dall'egocentrismo, dall'ipertrofia del soggetto, mettersi in discussione, mostrare le proprie fragilità, quando parliamo sempre tutti i secondi di prestazioni e di chi grida più forte e di chi rivendica maggiormente il proprio potere di soverchiare l'altro, ecco, capisce che diventa molto molto difficile. Sembra quasi utopico, ed è paradossale che sembri quasi utopico.
1: Se c'è una persona, una professionista, una donna che anch'essa spesso ha lottato e ci ha chiesto di metterci in discussione anche con le nostre fragilità, sicuramente è stata Maria Rita Parsi, che è una figura alla quale è dedicata interamente l'edizione di quest'anno.
0: Ma io la ringrazio tantissimo di darmi la possibilità di ricordare Maria Rita Parsi. Maria Rita Parsi è stata la madrina del festival, come lei sicuramente ricorderà. Maria Rita Parsi ha partecipato dalla prima alla 20ª edizione, cioè da quando è nato il festival, e poi è volata in cielo facendoci questo brutto scherzo. Mi creda, il dolore della perdita, il vuoto che ha lasciato è enorme per la fondazione, per il festival, e in modo particolare per chi le sta parlando, perché è stata una donna che ha, come detto molto bene lei, ha dedicato interamente la sua vita ad ascoltare gli altri, senza mai arretrare, calandosi tra le pieghe dei vissuti, dei dolori, delle sofferenze delle persone, e è sempre riuscita a portare quella parola, tra virgolette, che salva, è sempre riuscita a dare a tantissime persone quell'indicazione fondamentale, ma nello stesso tempo è sempre stata una magistra di ascolto, una magistra di vita. E come lei ha ricordato, e la ringrazio, tutto il festival è alla sua memoria, e non è stato il tema, non è stato deciso ex post come magari si potrebbe immaginare. No, l'avevamo annunciato io e lei nel corso dell'ultima serata, come facciamo tutti gli anni, e insieme a lei, al comitato scientifico nel quale si trovava, avevamo scelto la parola ascoltare, siccome era l'ultima serata, insieme annunciamo il tema del 26 sarebbe stato ascoltare. Quindi è incredibile anche questa convergenza di destini strani, non ci sarebbe stato un tema migliore, ma avremmo voluto dedicarglielo fra 5 anni, non so come dire, perché il dolore della perdita e il rumore della sua mancanza si fa sentire molto.
1: Lo capisco, insomma, siete un po' orfani, ma comunque portate dentro di voi anche il privilegio di aver potuto condividere un così lungo percorso insieme.

0: Francesca, prima di farla andare via, naturalmente sul vostro sito i nostri ascoltatori troveranno nel dettaglio tutti gli appuntamenti, sono tantissimi,
1: esatto,
0: fino al 28 luglio. So però che il 28 giugno succede qualcosa di importante, ne vogliamo parlare?
1: Certamente il 28 giugno si sarà la 15ª edizione del Premio Internazionale di Filosofia. Ogni anno viene premiato un relatore o una relatrice che non solo abbia un corso sonoro di un certo tipo, sono tutti dei grandissimi, ma nello stesso tempo abbia aiutato a risvegliare in un certo senso le coscienze con un suo libro. Quest'anno sarà un grande onore e piacere premiare la professoressa Daniel Cohen-Levinas, filosofa e musicologa, insegna alla Sorbona di Parigi, è la nuora di Emmanuel Levinas, ma non è soltanto la nuora di Emmanuel Levinas, perché nei fatti è così, ma è la maggiore esperta al mondo di questo grandissimo filosofo che amo tantissimo anch'io, e la ringrazio di aver ricordato, che è stato Emmanuel Levinas. E tante volte viene ricordato come il filosofo del volto, ci sarebbe molto molto molto di più da dire, è il filosofo dell'alterità, il filosofo che davvero ci ha fatto fare i conti con il nostro egoismo, col fatto che senza l'altro noi non siamo davvero nessuno. E non posso dilungarmi, naturalmente verrà premiata per il quarto tomo delle opere inedite pubblicate dai NEC, Grasset a Parigi, e che lei ha curato dedicando, pensi, ben 10 anni su questo testo, su questo tomo che è molto molto molto voluminoso, e che raccoglie quelle che sono tutte le prove, gli appunti, i tentativi di approdare poi a quell'opera definitiva che Levinas appunto poi pubblicò, una delle sue opere della maturità, che è Totalità Infinita. Quindi è una figura, peraltro è una di due anche la professoressa Levinas del Festival, e siamo molto molto lieti di poterle conferire questa benemerenza, anche perché nella tradizione ebraico-cristiana, questo lo dobbiamo ricordare sempre, il tema dell'ascolto è veramente fondamentale, a partire dallo stesso Shema Israele. Ecco.
0: Decisamente, decisamente. Francesca, mi dispiace doverla salutare, è stato come sempre un piacere, ma continueremo a
1: anche
0: seguirvi a distanza.
1: No, io la ringrazio, ringrazio i suoi radioascoltatori, noi vi la aspettiamo, ovviamente se potete, se ce la fate, magari siete distanti, vabbè, magari ci può essere anche un modo per unire l'utile al dilettevole.
0: Grazie.
1: Da parte nostra tutto il piacere di potervi ospitare.
0: Professoressa, grazie, grazie mille anche
1: grazie
0: per questi minuti e buona giornata.
1: Buona giornata a lei e a tutti i suoi radioascoltatori, grazie.
0: Grazie. Grazie, grazie davvero alla nostra ospite, la professoressa Francesca Nodari, con la quale abbiamo parlato con grande piacere di questo festival che va avanti fino al prossimo 28 luglio.
2: Well, he is my final serenade. He is a gun and he is a blade. He is a picture that I saved for too long.

Sono le 11:28 minuti, il magazine Blu 2000 in diretta da Roma, c'è Paolo Accorona in regia e c'era anche Jacopo Martini con Almeno tu. Parlavamo di ascoltare, dell'importanza di ascoltare anche per entrare in relazione con l'altro. Mi riallaccio a questo che era sicuramente il punto clou della chiacchierata che abbiamo avuto con la nostra ospite per portarvi in Corea, perché leggevo questa notizia che ha a che fare con questo termine che io sicuramente pronuncio male, ve lo leggo come scritto, ma è in coreano, probabilmente la pronuncia è diversa. Nunki o nunci.

0: Essere connessi con quello che accade agli altri, quello che accade intorno a noi, aiuta tantissimo. Lo aiuta nelle interrelazioni sociali, ma anche nel mondo della scuola e persino nel mondo del lavoro. Cioè, una dote che si rivela utile in qualunque contesto, dalle feste, ai colloqui di lavoro. Ad esempio, se siete in una riunione di lavoro, questa capacità permette di notare chi parla, chi si annoia, chi interrompe, chi si scusa, aiutando a comprendere le gerarchie o comunque adattarsi nel migliore dei modi possibili alla situazione che si sta vivendo. Chi pratica questo metodo, che io appunto ho chiamato Nunki perché non so come si pronuncia questa parola in coreano, ha generalmente più successo nelle relazioni, e è più strategico, riduce al minimo il rischio di fare delle gaffe imbarazzanti, proprio perché riesce a capire tutti i segnali della situazione che lo circonda e quindi riesce anche proprio a interpretare e intervenire con discrezione senza appunto fare gaffo, insomma, mostrarsi magari insensibile nei confronti degli altri. Quindi applicare il Nunki significa entrare in una stanza con la mente aperta, senza pregiudizi, con gli occhi bene aperti e pronti a farsi sorprendere usando tutti e cinque i sensi. Quindi, come capite, è una forma di ascolto anche questa, che mette in campo veramente non soltanto le orecchie, ma anche lo sguardo, la percezione sensoriale, no, della situazione che si vive. Però secondo me appunto è una dote che ciascuno di noi dovrebbe effettivamente affinare. Tutti secondo me siamo in grado di fare questa cosa, non lo facciamo per pigrizia o perché siamo molto ego riferiti, quindi più che notare tutto quello che ci circonda, notiamo le cose che riguardano noi stessi e invece impariamo in questo caso dagli orientali, che evidentemente hanno talvolta una capacità di osservare quel che li circonda maggiore della nostra.
1: There's a change in pace.

Ed era il 1983, la voce è quella di Billy Idol. Negli anni 80 rimaniamo anche nei prossimi minuti con il prossimo artista, altra voce incredibile, quella di Joe Cocker. Io vi ricordo il nostro indirizzo mail diretta @radionblu.it. Tra meno di un'ora ci dedicheremo anche alla pausa pranzo, quindi alle schiscette. Se avete voglia di raccontarci cosa state cucinando, cosa vi siete portati a pranzo al lavoro o cosa andrete a mangiare, insomma, se avete voglia di condividere virtualmente la vostra schiscetta con noi, scriveteci, le teniamo da parte e le leggeremo insieme prima di salutarci. Dicevo Joe Cocker, il brano si intitola When the Night Comes.

0: ovviamente i Take That, i nuovi Take That con la loro You Are a Superstar. 11:42 minuti, questo è il magazine Blu 2000. Vi ricordo che nell'ultima mezz'ora parleremo anche di animali. Ci sono delle valutazioni da fare prima di organizzare le ferie e le vacanze anche con cani e gatti. Lo chiederemo ovviamente alla nostra Maria Verderio.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

Allora, tiene compagnia ad esempio Giovanna che è a casa e sta cucinando. A proposito, voi signore che appunto siete a casa e cucinate, ci date delle strategie per cucinare comunque nonostante il caldo, senza rendere la casa ancora più calda? Piatti freddi, vi avvantaggiate la sera prima, insomma i vostri piccoli segreti, se vi va condivideteli.

0: balla davvero. E Giovanna ci ha anche scritto cosa sta cucinando, però lo racconto nella prossima mezz'ora, se siete d'accordo. E noi ci avviciniamo all'appuntamento con l'informazione, quello delle 12, e lo facciamo come sempre con la musica. 1981, occasione per noi di recuperare questa meraviglia di Fabrizio De André che vi regaliamo.
1: Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora lì.

0: Il tema del fine vita torna alla Corte Costituzionale, che dovrà esprimersi per la terza volta sul trattamento di sostegno vitale. Alla seduta odierna partecipano per la prima volta 11 malati pronti a dare la propria testimonianza sul tema. L'Iran non ha alcuna intenzione di permettere all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare i suoi siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, dice il ministro Araghchi. Non abbiamo avuto alcun incontro con il direttore generale della IEA sul tema del nucleare. Nella notte il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, aveva chiarito che lo stretto di Hormuz, nel rispetto delle norme internazionali, sarebbe comunque gestito dall'Iran. Israele sta prendendo di mira in modo deliberato i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Lo afferma oggi la Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite. Nella notte l'Ucraina ha lanciato un nuovo attacco contro l'area del ponte di Kerch, collegamento strategico tra la Russia e la Crimea occupata. La contraerea russa è entrata in azione per respingere un'incursione di droni. Almeno 6 persone intanto sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte per i raid russi che hanno colpito la regione di Zaporizhzhia, Sumy e Kharkiv. Tragedia nella serata di ieri nel Milanese, dove un agente della polizia locale di 39 anni, Francesco Imprezzabile, è morto durante l'inseguimento di un SUV che non si è fermato ad un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nel comune di Peschiera Borromeo. Secondo una prima ricostruzione, l'agente avrebbe perso il controllo della moto cadendo a terra. Il SUV del pirata della strada è stato trovato abbandonato stamane a Pioltello e ancora caccia al conducente. E ora a Napoli, dove un giovane di 21 anni, Lorenzo Spasiano, è stato colpito a morte stanotte davanti alla sua abitazione a Napoli da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. Accogliamo con favore l'interesse verso Monte dei Paschi. La rinascita negli ultimi anni ci ha portato a diventare attore di primo piano, lo afferma la D di MPS Lovaglio alla Mediobanca Conference, aggiungendo: la regola della passivity rule esiste per tutelare gli azionisti e noi la rispettiamo pienamente. È tutto, torniamo insieme alle 13.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
3: TV 2000.
4: Non una televisione qualsiasi.
3: Canale 28 del digitale terrestre.
4: 157 di Sky.
3: 18 TV Sat.
4: tv2000.it.
5: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
6: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.

0: Bellissima canzone con cui Francesco Renga vinse anche il Festival di Sanremo nel 2005, la sua Angelo. E noi siamo prontissimi a tornare nel nostro appuntamento quindicinale dedicato al mondo degli animali. Ultima puntata prima della pausa estiva, ma speriamo ovviamente di ripartire in autunno perché con noi c'è la nostra meravigliosa esperta di pet, Maria Verderio. Buongiorno.
1: Ciao Daniela, grazie mille, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Naturalmente sperando che tutti possano ritagliarsi qualche momento di relax, possibilmente al fresco, perché ovviamente il caldo è arrivato insomma in maniera anche molto molto pesante e quindi oggi vogliamo parlare di vacanze, no? E vacanze con gli animali, evidentemente il mare, ma anche la montagna, che è diventata forse proprio a causa del caldo anche una meta molto gettonata.
1: Sì, Daniela, è verissimo quello che dici. Spesso si pensa, tra l'altro, che basti scegliere una destinazione pet friendly per essere a posto ed essere sicuri su tutto. In realtà ci sono delle regole e delle piccole attenzioni che aiutano a garantire una vacanza piacevole sia in montagna sia al mare, sia per gli animali sia per le persone che ovviamente condividono gli stessi spazi.
0: Giustissimo, allora partiamo dal mare. Quali sono le principali regole, da tenere presenti quando si porta ad esempio il cane in spiaggia?
1: Allora, sembra banale, però la prima regola è quella di informarsi prima di partire. Non tutte le spiagge, anche nei

0: i luoghi pet friendly consentono l'accesso agli animali e quelli che li accolgono possono avere degli orari specifici, delle aree dedicate oppure dei regolamenti con qualche regola particolare. Quindi arrivare preparati evita che ci siano poi delle discussioni e dei problemi da risolvere magari in malo modo quando si arriva sul posto.
1: Sì, infatti hai detto molto bene, ogni comune può avere delle disposizioni diverse.
0: Esatto, e non è detto che le regole valgano proprio per tutte le città e per tutti i paesi, quindi ognuno fa un po' a sé, bisogna prestare molta attenzione. E poi ovviamente, come accennavi tu, c'è anche il tema del caldo, che non va mai sottovalutato. Noi spesso associamo il mare soprattutto al relax, ma per un cane dobbiamo ricordarci sempre che stare molte ore sotto il sole può essere qualche cosa di stressante, di pesante, quindi bisogna garantire sempre una zona d'ombra, acqua fresca e sempre a disposizione, e limitare ovviamente anche le attività nelle ore centrali della giornata.
1: Quindi escludiamo la possibilità di giocare alle 2 del pomeriggio sotto il sole a picco con il cane.
0: Esatto, è una proprio delle situazioni che andrebbero evitate. Ricordiamoci anche che i cani non sudano come noi e quindi disperdono il calore in maniera molto diversa. Colpo di calore può verificarsi molto rapidamente e diventare, ahimè, un'emergenza veterinaria, quindi attenzione.
1: Ecco, attenzione ad esempio a quali segnali?
0: Allora, fortunatamente i segnali del colpo di sole sono molto chiari, quindi c'è un affanno molto intenso, un'eccessiva salivazione, solitamente una debolezza e anche la difficoltà a camminare. Il cane rimane disorientato, quindi se noi notiamo questi sintomi dobbiamo intervenire subito, quindi lo portiamo in una zona fresca, contattiamo subito un veterinario se la situazione non migliora rapidamente.
1: Certo. Parliamo dell'acqua. Molti pensano che tutti i cani siano praticamente dei nuotatori nati, è così?
0: È uno dei luoghi comuni più diffusi. Alcuni è vero che adorano nuotare, ci sono proprio delle razze specifiche che amano stare nell'acqua. Altri invece sono molto più diffidenti e altri ancora non amano entrare in acqua, quindi non bisogna mai forzarli. Il mare deve essere un'esperienza positiva anche per loro. Bisogna fare attenzione alle onde perché i piccolini si spaventano, bisogna fare attenzione alle correnti e attenzione anche al fatto che bevano troppa acqua salata, perché può causare dei disturbi gastrointestinali importanti.
1: Quindi evitiamo di continuare per ore a lanciargli la pallina in acqua, fondamentalmente.
0: Esatto, a volte i nostri cani sono talmente entusiasti di passare comunque del tempo con noi a giocare che non si fermano mai, spetta a noi padroni capire quando è il momento di fare una pausa.
1: E queste sono tutte regole importanti proprio per il benessere del cane. Poi subentra un'altra questione, il rispetto degli altri bagnanti.
0: Assolutamente sì, anche nelle spiagge che accolgono gli animali bisogna evitare che il cane disturbi le altre persone, quindi guinzaglio dove richiesto, muso e ruola sempre a portata, ricordiamocelo sempre, raccolta delle deiezioni e attenzione anche al comportamento dell'animale, sono tutti aspetti fondamentali, quindi ricordiamoci sempre che essere proprietari responsabili aiuta a favorire una convivenza serena anche in questi luoghi particolari come le spiagge.
1: Indubbiamente, e quindi diciamo questo era il mare, poi c'è la montagna, no? Perché è diventata una meta particolarmente amata e particolarmente gettonata e spesso viene considerata la soluzione ideale per tutti.
0: Esatto, montagna come meta splendida, in molti casi anche molto più confortevole dal punto di vista climatico, però anche in montagna c'è sempre bisogno di una piccola preparazione da parte dei proprietari. Il primo errore è pensare che il cane possa affrontare qualsiasi escursione che noi proponiamo.
1: E questo devo dire è un errore che facciamo anche noi, perché molti che non fanno nulla, no, durante l'anno all'improvviso sono degli sportivi.
0: Esattamente come faccio io, quindi ecco. Se il cane conduce una vita tranquilla durante l'anno, come faccio io con i miei animaletti, non possiamo pretendere che affronti improvvisamente dei sentieri lunghi e impegnativi, quindi bisogna scegliere i percorsi adeguati all'età del cane, alla forma fisica del cane e del padrone, oserei aggiungere, e anche alle sue caratteristiche.
1: Ecco, hai detto giustamente l'età, perché una cosa è un cucciolo, una cosa è un cane anziano, hanno esigenze completamente diverse.
0: Sì, sì, esigenze diverse che vanno tenute in considerazione, per esempio i cuccioli hanno delle articolazioni che sono ancora in sviluppo, quindi portarli su dei dislivelli troppo importanti fanno fatica e fa male comunque l'articolazione. I cani anziani possono avere dei problemi articolari e una minore resistenza. Quindi

0: Quindi l'obiettivo non è quello di raggiungere una vetta a tutti i costi, ma è quello, ricordiamocelo sempre, di trascorrere una giornata piacevole insieme.
1: Sì, decisamente. E, per quanto riguarda l'attrezzatura, serve qualcosa in particolare?
0: Sì, Daniela, anche qui bisogna sempre organizzarsi, sono sempre i soliti consigli, però acqua in abbondanza, quindi verificare che sui percorsi ci siano delle fontanelle, ciotola pieghevole per potergli dare da mangiare, comunque potergli dare da bere, guinzaglio, museruola sempre, eventualmente una pettorina comoda, mentre se andiamo sulle escursioni un pochino più lunghe è importante portare magari anche qualche piccolo snack per reintegrare le energie. E una cosa molto importante che ci dimentichiamo sempre di fare è controllare periodicamente i cuscinetti delle zampe.
1: Perché?
0: Perché rocce, ghiaia, terreni sconnessi possono provocare proprio delle abrasioni e dei piccoli tagli. Quindi dopo una passeggiata lunga, soprattutto in questi terreni un po' scivolosi e un po' difficili, è sempre bene dare un'occhiata alle zampe per verificare che sia tutto a posto.
1: Certo. Poi naturalmente passeggiando in montagna si possono fare degli incontri particolari, quelli con la fauna selvatica.
0: Sì, ecco, questo è è qualcosa che viene sempre sottovalutato. In molte aree naturali il guinzaglio è obbligatorio proprio per evitare che il cane insegua animali selvatici o si allontani troppo dai padroni. Oltre a rappresentare un pericolo per la fauna, potrebbe mettere a rischio anche la sicurezza del cane.
1: Sì, perché può essere anche attirato da un odore particolarmente interessante.
0: Esatto, ricordiamoci che il richiamo perfetto che funziona in città potrebbe non funzionare in un ambiente pieno di stimoli nuovi.
1: Sì, poi in montagna spesso ci sono le mucche al pascolo, ci sono dei cavalli, comunque animali con cui magari il cane non ha familiarità.
0: Ecco, in questo caso è fondamentale mantenere le distanze e riuscire a gestire questi incontri nuovi con la dovuta calma. Un cane agitato può infatti creare delle situazioni spiacevoli sia per gli altri animali al pascolo, sia proprio per gli escursionisti.
1: Certo. Allora Maria, abbiamo inevitabilmente parlato in modo particolare di cani, però non dimentichiamo i gatti, perché magari si ha un gatto e si decide di portarlo in vacanza. In questo caso bisogna adottare particolari precauzioni.
0: Allora Daniela, anticipi un trend che sta andando per la maggiore proprio in questo periodo. Infatti i gatti generalmente vengono lasciati a casa, anche se proprio da un po' di tempo, appunto, come dicevo, si comincia a portarli fuori. Quindi se si decide di viaggiare con loro è importante valutare innanzitutto il loro carattere, garantire un trasportino sicuro, adesso incominciano a vedersene parecchi, e predisporre uno spazio tranquillo all'interno della struttura che ospiterà il gatto e i propri padroni. Per molti gatti però può essere meno stressante restare a casa, questo dobbiamo sempre ricordarlo, a patto che ci sia una persona
1: certo,
0: di fiducia che si prenda cura di loro.
1: Non c'è dubbio. Allora Maria, prima di salutarci ci lasci qualche consiglio che possa essere valido, diciamo, per ogni tipo di vacanza?
0: Sì, consiglio importante, molto volentieri. Prima di partire verificate sempre che il microchip sia registrato correttamente, che i recapiti riportati siano aggiornati. Portate sempre con voi i documenti sanitari dell'animale, eventuali terapie abituali e informatevi soprattutto sulla presenza di veterinari nella zona di destinazione. Inoltre non va dimenticato che anche in vacanza i nostri animali hanno bisogno della loro routine, quindi momenti di riposo, passeggiate regolari e degli spazi tranquilli.
1: Ecco, quindi non pensiamo solo a quello che piace fare a noi, ma pensiamo anche a loro.
0: Esatto, diciamo che una vacanza davvero pet friendly è proprio quella costruita tenendo conto delle esigenze dei nostri animali. Quindi se loro stanno bene, noi ci divertiremo di più e saremo più tranquilli.
1: Non c'è dubbio, che poi è la stessa cosa che vale anche quando uno viaggia con i bambini piccoli, no?
0: Esatto.
1: Alcune cose sono molto simili. Mi sembra davvero un ottimo messaggio con cui concludere e augurare anche a te buone vacanze, Maria.
0: Grazie, grazie Daniela, grazie a tutti voi che mi avete regalato questi spazi meravigliosi e vi auguro una buona estate con i vostri amichetti a quattro zampe.
1: Grazie, lo stesso auguriamo a te. Grazie infinita,
0: grazie.
1: Maria Verderio, deliziosa, per questo percorso che ci ha regalato in questi lunghi mesi, sperando di ritrovarla ovviamente dopo la pausa estiva. Sono le 12:20 minuti, subito dopo questo brano di Tracy Chapman parleremo di cose buone da mangiare, insomma di schiscette. Continuate a scriverci a diretta@radionblu.it.

Lei è Tracy Chapman, questo è il Magazine in Blu 2000. In chiusura parliamo di cibo, fagiolini e caponata di verdure. Questo mangerà il nostro bravissimo Paolo a Corona. Passa al sugo per Andrea, un buon riso col tonno per Stefano, spaghetti al pesto per un altro Andrea. E poi la signora Giovanna, che appunto attende a pranzo i suoi figli, prepara insalata di riso. Il trucco, perché io chiedevo, insomma, a chi cucina parecchio di giorno, come si fa a cucinare, quindi non mangiare cose necessariamente così fredde, cioè non preparate, ma al tempo stesso non far alzare la temperatura in cucina. Lei, quando lessa il riso, spalanca tutte le finestre in modo che i vapori vadano fuori. Questo è il trucco che ci ha regalato. In chiusura anche un grazie non solo a Maria Verderio, che abbiamo salutato poco fa, ma anche a Francesca Nodari, direttrice artistica del Festival Filosofi Lungo l'Oglio, che andrà avanti fino al prossimo 28 luglio. Noi domani naturalmente ci ritroviamo, stessa ora, dopo il notiziario delle 10 per il nostro Magazine in Blu 2000. Ringrazio ovviamente tutti voi che ci avete seguito, sia per tutta la trasmissione che anche soltanto per un piccolo frammento, e Paolo a Corona che mi ha accompagnato in regia. Ci salutiamo con i Maroon 5, un brano del 2003. A domani!

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Fine vita alla consulta. Per la prima volta all'udienza di oggi partecipano anche 11 malati in rappresentanza delle opposte posizioni. USA-Iran, trattativa difficile, Teheran ribadisce, controlliamo Hormuz, nessun accordo per il ritorno degli ispettori AIEA nei siti atomici bombardati a Gaza, genocidio dei minori, l'inchiesta ONU che accusa Israele. Nel Milanese un agente della polizia locale muore mentre in moto insegue un'auto che non si è fermata a un posto di blocco, il cordoglio del presidente Mattarella. 10 anni fa la Brexit, l'anniversario dell'uscita dalla UE, mentre il paese affronta l'ennesima crisi di governo. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque la Corte Costituzionale torna a occuparsi di suicidio assistito, ma per la prima volta davanti alla consulta non ci saranno soltanto i sostenitori di un ampliamento dell'accesso alla pratica, ma anche 8 malati contrari che chiedono la tutela della vita anche di chi è malato. Raffaella Frullone.
2: I giudici sono chiamati a valutare se mantenere o meno uno dei requisiti oggi necessari per accedere alla non punibilità dell'aiuto al suicidio, ovvero la dipendenza di un malato da un trattamento di sostegno vitale. La questione nasce da un caso esaminato dal Tribunale di Bologna e riguarda una donna che si è recata in Svizzera per ottenere la morte pur non essendo, appunto, sottoposta a sostegni vitali. Per la prima volta però davanti alla consulta non ci saranno solo coloro che chiedono di ampliare le maglie dell'accesso a questa pratica, ma anche 8 malati contrari, tutti affetti da patologie irreversibili che faranno sentire la loro voce per non essere considerate vite di serie B. La Corte, che da anni uscendo dalle proprie prerogative preme sul legislatore affinché si esprima in senso eutanasico, nella stessa seduta esaminerà anche la legittimità della legge regionale sarda sempre sul suicidio assistito, mentre nel nostro paese sono già 17 le persone che si sono tolte la vita dopo la sentenza della consulta. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: La politica dopo lo scontro con Trump, la premier Meloni chiede di abbassare i toni, ma dagli Stati Uniti non si fermano gli attacchi al nostro paese. In diretta da Palazzo Chigi con le ultime notizie, Augusto Cantelmi. C'è qualche problema con il collegamento telefonico e allora intanto andiamo a parlare dell'Iran che chiarisce al momento nessun accordo per far tornare gli ispettori del nucleare a IEA. Hormuz resta sotto controllo nostro. Marco Burini.
3: Il grande risultato del negoziato? Via le sanzioni alle esportazioni di greggio dell'Iran, che a sua volta si impegna a tenere aperto lo stretto di Hormuz. Nelle trattative il petrolio, orgoglio di Trump e del regime di Teheran, era il grande scoglio da superare. Tutto il resto si poteva rinviare, declassare, ignorare. La questione del dossier nucleare resta confusa. L'Iran ha accettato di far tornare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ma precisa che non potranno visitare i siti colpiti durante la guerra. Mentre il capo negoziatore Ghalibaf fa sapere che c'è un accordo con Washington per sbloccare 12 miliardi di dollari di beni congelati. Ma chi resta di ghiaccio per questi negoziati d'affari è il popolo iraniano, schiacciato dalla repressione che durante il conflitto non si è fermata. Arresti, impiccagioni, un popolo abbandonato da chi alla Casa Bianca incitava alla rivolta e prometteva sostegno, salvo poi accordarsi col regime. Marco Burini, linea allo studio.
1: Torniamo a Roma con Palazzo Chigi e Augusto Cantelmi.
4: Eccoci Ugo, buongiorno. Abbassare i toni e trovare una via d'uscita al caso Trump. Le indicazioni arrivano direttamente dalla Premier Meloni nel corso del Consiglio dei Ministri. L'invito è quello di partecipare il 2 luglio alle celebrazioni dell'indipendenza che si tengono all'ambasciata americana. Nonostante i nuovi attacchi del presidente americano, la Premier dunque tenta l'approccio del basso profilo. L'obiettivo sarebbe quello di raffreddare il clima in vista poi del vertice NATO del 7-8 luglio, dove Trump e Meloni potrebbero di nuovo incontrare. Intanto la 7 pubblica l'audio della telefonata di Trump in cui dice che la Premier avrebbe chiesto una foto con lui. Le forze politiche tuttavia si dividono, la maggioranza si schiera compatta con la Presidente del Consiglio, mentre le opposizioni mettono in risalto anche le responsabilità di Meloni per una politica estera troppo schiacciata finora sulle posizioni di Trump. Intanto poco fa dalla Camera via libera al piano casa, ora passa al Senato tra le misure maggiori alloggi destinati alle classi più basse. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Il conflitto in Ucraina, gli Stati Uniti non sono più un mediatore imparziale nei negoziati, a dirlo oggi il ministro degli esteri russo Lavrov, che assicura siamo pronti a riprendere i colloqui, ma intanto l'offensiva non si ferma. Elena Seno.
5: Ancora attacchi russi con il buio in Ucraina, Zaporizhia, Sumy e Kharkiv. Le autorità segnalano 6 persone rimaste ferite tra la tarda serata di ieri e durante la notte, ma anche con l'arrivo del giorno non si ferma l'offensiva di Mosca. A Kiev nelle prime ore di oggi è risuonato l'allarme antiaereo e sono 143 i droni ucraini abbattuti dalle difese aeree di Mosca su 8 regioni russe. Sarebbe stato preso di mira anche il ponte di Kerch che collega la Crimea direttamente alla Russia. Proprio la penisola occupata è una delle zone più colpite nelle ultime settimane. Abbiamo avviato il processo per portare la guerra in Russia, ha avvertito il presidente Zelensky. E cresce anche la tensione tra Kiev e la Bielorussia dopo che il leader ucraino ha lanciato un ultimatum a Minsk perché rimuove i ripetitori per i droni russi dal proprio territorio, altrimenti Kiev intraprenderà azioni appropriate. A breve ci saranno su questo contatti tra Putin e Lukashenko, insieme contro quelle che definiscono minacce aggressive. Elena Seno, linea allo studio.
1: È stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, di 39 anni, che viaggiava alla guida di una moto. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. L'auto, che non si era fermata al posto di blocco, era stata trovata abbandonata stamane a Pioltello, comune dell'Interland milanese, non lontano dal luogo dell'incidente.

0: il cordoglio di Mattarella mentre l'inchiesta va avanti per capire se la moto sia stata speronata dall'auto in fuga. A 10 anni dalla Brexit, una nuova crisi per il governo britannico, Caterina Dall'Olio.
1: Il discorso commosso, Starmer lascia, fa un passo indietro, l'uscita di scena in un abbraccio con la moglie. Con le dimissioni l'ex premier britannico non chiude solo la sua esperienza di governo, ma mette la parola fine a una fase per i laburisti in Inghilterra. Nel 10° anniversario della Brexit il paese si trova in una crisi politica con le dimissioni del 6° premier. Avanti il prossimo. Adesso toccherà al suo successore ritrovare voti e fiducia. Il favorito sembra Andy Burnham. Torna a Westminster dopo 9 anni come sindaco a Greater Manchester ed è per questo che è chiamato il re del nord. Ha già lanciato la sua candidatura a guida del partito con un post. La domanda che ci si fa è se ci saranno elezioni anticipate. Non è da escludere. La porta girevole del numero 10 di Downing Street è ormai ben oliata dall'uso. Caterina Dall'Olio, lì nello studio.
0: Una proposta locale che per la Chiesa italiana può aprire a forme di coordinamento a diocesi a livello nazionale, l'iniziativa nata a Verona nella comunità energetica rinnovabile per la tutela delle persone vulnerabili. Antonella Mazza-Teruel.
2: In tempi di rincari delle tariffe permette a cittadini, enti e imprese di associarsi per ridurre i costi in bolletta alla comunità energetica rinnovabile, ma quella che si è costituita nel Vescovado di Verona ha scopi più ampi. L'iniziativa, che rimane aperta a nuovi partecipanti, nasce dalla diocesi della città scaligera e da una decina di enti e comunità locali di carità. L'obiettivo è quello di installare su immobili e terreni incolti impianti fotovoltaici per la produzione di energia pulita, ma il ricavato in eccesso sarà devoluto a progetti per le persone più fragili e vulnerabili. Signor Domenico Pompili è il Vescovo di Verona.
3: Più che la transizione ecologica, la conversione ecologica, che è ciò a cui appella la Laudato Si di Papa Francesco e anche Papa Leone nel confermare come una scelta fondamentale della Chiesa oggi sia quella di tenere in debito conto la custodia e il rispetto del creato.
2: Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
0: Mondiali di calcio, si iniziano a delineare le gerarchie nei gironi per un torneo che ha riunito ben 48 squadre, una formula che non ha convinto tutti, specie per la scelta dai 16esimi di realizzare soltanto gli scontri diretti. Remo Gandolfi, scrittore sportivo.
4: La mia paura è che fai un mondiale con tante squadre, fai qualificare addirittura le migliori terze e poi ci sono 4 turni, dai 16esimi alle semifinali, di eliminazione diretta. La mia paura è che quelle partite lì diventino partite bloccate, dove delle squadre si temono e vengono risolte magari dalla giocata individuale o peggio ancora andando ai calci di rigore. Quello io lo temo, perché sono troppe partite e ripeto, la partita eliminazione diretta è affascinante, però se la affronti in un certo modo. E questo a me è un pochino spaventa, perché vedere delle squadre arrivare magari in semifinale qualificandosi con 3 partite vinte ai rigori, sinceramente.
0: FTSE MIB nettamente negativo alla borsa di Milano, -1,30%, ed è tutto per questa edizione delle 13. Lorenzo Sada per la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per l'attenzione e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Il meglio di
5: Effetto Notte. Effetto Notte.
6: Ciao, sono Fabio Falzone e vi voglio ricordare che Effetto Notte non va in vacanza e vi aspetta con il meglio di il giovedì sera alle 21. Su In Blu 2000 continueremo a raccontare

0: Il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti di ieri e di oggi. Mi raccomando, vi aspetto.
1: Effetto notte.
2: Sono Don Nunzio Galantino, un vescovo. Ci troveremo qui ogni sabato per abitare insieme il senso profondo del nostro linguaggio, delle nostre parole e tentare di fermarle, per vedere se davvero ci aiutano a conoscerci meglio, a stare meglio anche con gli altri.
1: L'eco delle culture con Monsignor Nunzio Galantino. Ogni sabato il podcast Original Play 2000 e In Blu 2000.
3: Le parole della sostenibilità a cura di Francesco Carrubba.
4: Ambientalismo. In queste settimane Legambiente ha pianto la scomparsa di Carlo Monguzzi, figura storica di fondatore e presidente regionale dell'associazione fino al 1993. Milano e la Lombardia hanno perso un grande combattente delle battaglie ambientalista, un uomo di squadre, al tempo stesso un solista. Carlo Monguzzi ha partecipato alla vita della Lombardia tenendo sempre salda la sua passione per l'ambiente e per la politica. Barbara Meggetto e Stefano Ciaffani, rispettivamente presidente regionale e nazionale di Legambiente, hanno dichiarato: siamo addolorati, con Carlo scompare un punto di riferimento importante per l'associazione e per tanti di noi che l'hanno conosciuto. Vogliamo ricordarlo con la sua ironia dissacrante, le sue lotte in difesa della natura, il suo amore per gli animali, la sua voglia di confortarsi sempre. Lascia un grande vuoto negli affetti e nella politica lombarda. Un grande abbraccio da Legambiente alla sua famiglia. Una volta formato come ingegnere chimico, poi insegnante di matematica, ha subito intrapreso la via dell'ambientalismo. È stato presidente regionale lombardo di Legambiente dal 1985 al 1993, prima di essere nominato assessore regionale all'ambiente in Lombardia. Sua la prima legge regionale del 1993 che imponeva il riciclo dei rifiuti, anticipazione dell'economia circolare, quando ancora non era una norma europea. Un impegno nato nelle notti passate a discutere con gli abitanti sotto i tendoni dei presidi contro le discariche e gli inceneritori, suo anche il primo piano di lotta all'inquinamento atmosferico. Prima ancora gli anni di attivismo come studente anche ad ingegneria, in particolare contro il nucleare, e l'impegno nella redazione del mensile di Legambiente La Nuova Ecologia. È anche tra i fondatori del circolo di Legambiente Mondo Gatto di Milano, a testimonianza del suo amore per gli animali, a partire da quelli domestici. L'ambientalismo di Carlo, mai taciuto dai seggi regionali prima e comunali poi, ha sempre testimoniato prima di tutto la necessità di politiche comuni a favore dell'ambiente. Ciao Carlo, Legambiente ti è grata per il tuo esempio e l'ultimo saluto dell'associazione. Monguzzi è ricordato per le molte campagne che ha portato avanti, spesso in contrasto con la maggioranza con cui era stato eletto, per esempio al Consiglio Comunale di Milano. Nel 2025 ne è uscito simbolicamente in segno di protesta dopo che il Comune aveva approvato la vendita dello stadio di San Siro alle società di Inter e Milan. In una nota il sindaco Beppe Sala lo ha ricordato così: spesso non la vedevamo allo stesso modo, ma lo rispettavo per il suo impegno politico e il nostro affetto reciproco non è mai venuto a mancare.
3: Le parole della sostenibilità. In Blu 2000, replay. Replay. A cura di Max Occhiato.
5: E ritorniamo dopo le parole della sostenibilità in diretta, rigorosamente in diretta per quanto riguarda le parole di Blu 2000, ovviamente l'appuntamento che arriverà dopo di noi, perché prima c'è il giusto mix da un lato di Ritorno al passato con Replay e poi avremo anche le classifiche, e quindi iniziamo proprio con Replay fino alle 14 insieme. Ben ritrovati in quello che è lo spazio dedicato alla nostra app Play 2000, ma anche al sito play2000.it, che vi dà l'opportunità, vi danno entrambe l'opportunità di seguirci davvero in ogni luogo, quindi scaricatelo. Ormai stiamo parlando attivamente di vacanze estive, di vostri viaggi, quindi portateci in viaggio con voi e naturalmente ascoltate la nostra musica e i nostri contenuti in streaming grazie all'app, che è totalmente gratuita. E attenzione, direttamente dalla sezione dei podcast dell'app del sito ritroviamo anche oggi un contenuto che voi stessi ci avete richiesto, che ha a che fare con il mito del ciclismo. Parliamo di Fausto Coppi, ma anche con un appuntamento delle parole del weekend dello scorso 9 maggio, quindi ritorneremo un po' indietro nel tempo oggi per ricordarvi questa bella intervista in cui si parlerà anche di un libro. Ma subito spazio alla musica.

0: Ancora buon martedì pomeriggio in questo 23 giugno insieme su Blu 2000. Sono le parole del weekend, le protagoniste di questo appuntamento in riascolto del 9 maggio scorso. L'intervista a Luciana Rota, che è una giornalista sportiva, scrittrice, appassionata di ciclismo, che il 16 maggio ha presentato il libro Fausto, il mio Coppi. Quindi riascoltiamo il podcast insieme.
1: In Blu 2000 replay.
2: In provincia di Alessandria esistono 3 musei dedicati al ciclismo, dico 3, di cui uno, Castellania Coppi, che oggi si chiama Castellania Coppi, luogo natio di Fausto e Serpe, è proprio un paese museo a cielo aperto. Gli altri 2, Novi Ligure, il museo dei campionissimi, il primo campionissimo della storia, Costante Girardengo, e poi Fausto Coppi, il campionissimo del cuore di tutti. Ad Alessandria, proprio nel capoluogo, nel centro storico, Palazzo del Monferrato ospita una piccola mostra museo, perché in realtà nasce come mostra ma poi è diventato un museo, che forse è il più piccolo museo dedicato alla bicicletta al mondo, gemellato con quello più grande al mondo, che è il Gisallo, dove si racconta proprio tutto quello che è stato l'inizio della bicicletta in Italia. Dal 1867 in poi arriva una Draisienne, un biciclo, arrivano proprio le antenate della bicicletta da corsa, e tutto nasce lì, nasce il movimento ciclistico, nascono le prime corse. Pensate che ad Alessandria c'è un quartiere che si chiama Quartiere Pista, perché proprio lì, a fine 800, c'era una pista dove si sfidavano francesi e italiani con le curve paraboliche su sterrato. È proprio lì l'origine del ciclismo e della bicicletta ad Alessandria.
3: Questo nome che è anche stato dato al suo paese natio di Fausto Coppi sicuramente richiama il ciclismo a livelli altissimi, forse i livelli più alti di sempre. Tra l'altro, tra poco ne parleremo meglio, perché tu presenterai un libro proprio inerente, però il ritratto di Fausto Coppi sarà proprio in questo weekend anche a Novi Ligure, con la partecipazione straordinaria di Faustino Coppi. Cosa dobbiamo aspettarci da questo racconto, quindi?
2: Beh, Faustino Coppi e Marina Coppi, i figli del campionissimo, Faustino dalla seconda moglie e Marina invece dalla signora Bruna, io la chiamo così perché l'ho conosciuta, sono loro due, sono i testimoni di un mondo che davvero ci porta indietro nel bianco e nero del tempo. Un romanticismo spinto, direi fortissimo, da campionissimo, e sicuramente sempre molto emozionante incontrare entrambi fra Novi Ligure, Alessandria e Castellania, perché sembra quasi incredibile, sembra che loro sono dei nostri giorni, ma noi raccontiamo una vicenda, un romanzo, una storia che va molto indietro nel tempo, dove

0: tutto era veramente diverso.
1: La cultura della bicicletta passa anche attraverso i libri. Per esempio, il 19 maggio torna Libri del Giro, che è giunto ormai al 10° anniversario. Tu sei una giornalista, e quindi qual è il ruolo del giornalismo sportivo nel raccontare queste grandi imprese, e quale sarà anche per questa edizione?
0: Beh, c'è tutto un movimento, diciamo, culturale, letterario, molto molto attivo, sembra strano, nell'era del tutto veloce, mordi e fuggi dei social. C'è una letteratura sportiva che mi viene da dire, usando una bella metafora, pedala fortissimo, e la letteratura sportiva ci sta regalando veramente tanto, non solo nel ciclismo, ma direi appunto nello sport in generale. È molto florida, e forse il giornalista, anche cronista sportivo, nella storia proprio anche del giornalismo, è sempre stato portato anche a esprimersi e raccontare storie, vicende, personaggi e eventi in modo più, chiamiamo, largo, diffuso, trasformando poi degli articoli, degli incontri, delle storie appunto in libri. C'è veramente tantissimo, pensate che ci sono più di 400 titoli dedicati solo a Fausto Coppi nella storia dell'editoria sportiva, chiamiamola narrativa, perché non è solo sportiva.
1: Senti, c'è un'altra iniziativa tra le varie di quel territorio che mi ha incuriosito molto. Il 20 maggio ad Alessandria si parlerà anche di sicurezza stradale, più necessario che mai questo tipo, ma anche socialità dello sport, con la Fondazione Michele Scarponi, un ciclista amato da tutti, credo, perché è stato veramente un grande. Questo rappresenta il lato forse più umano, al di là della competitività.
0: Umano sicuramente, diciamo che il ciclismo è abbastanza intriso di significati e valori umani e sociali. In questo caso è proprio accendere una luce importante che non dobbiamo mai più spegnere sul tema della sicurezza. La Fondazione Scarponi si occupa dal primo istante del dramma in cui abbiamo perso Michele Scarponi per un incidente stradale, come lui purtroppo tantissimi campioni e non campioni, e fra l'altro anche pedoni, perché questo va detto, non soltanto in bicicletta si muore, ma si muore in incidenti anche a piedi. E questa Fondazione Scarponi sta facendo tantissimo. Adesso hanno pubblicato un libro dedicato a Michele, scritto dalla penna straordinaria di Alessandra Giardini, che è una collega che segue il ciclismo e lo sport da tanti anni, veramente molto sensibile e molto capace. E questo libro, girando l'Italia e arrivando anche ad Alessandria il 20 di maggio, ci permette di ragionare, parlare, promuovere, raccontare e fare un passo avanti sulla sicurezza stradale. C'è moltissimo da fare, a partire dalle, guarda, sembra un discorso complicato, ma a partire dalla scuola guida, dove la Federazione Ciclistica sta cercando di convincere le scuole guida italiane ad inserire la domanda nel questionario che ti deve abilitare che ti dà la patente o non te la dà se non lo superi, la domanda su come ti devi comportare se incontri un ciclista per strada. Ecco, questo è un tema molto

0: anni contro la sclerosi multipla ed è una straordinaria testimonial che ci racconta anche, oltre alla sicurezza, per i ciclisti normodotati e anche per i diversamente abili che sono ancora più vulnerabili sulle strade. E tutto questo è bello perché il giro ci dà delle opportunità anche di questo genere.
1: Ci trasportiamo tutti idealmente a Castellania Coppi. Il 16 maggio avverrà proprio la presentazione di Fausto, il mio Coppi.
0: Allora, intanto grazie anche per tutte queste belle parole nei miei confronti. La passione si sente, lo so, ed è qualcosa di cui vado orgogliosa perché arriva da una storia di famiglia. Mio padre è stato il portavoce di Fausto Coppi quando ancora non era ufficiale un portavoce di un campione, di un campionissimo. Cioè, stiamo parlando, diciamo che poi se vogliamo fare un paragone, di Maradona non ce n'era. Ecco, per andare in un altro pianeta, ormai anche lontano del calcio. Quindi è una storia che è di famiglia, una passione tramandata, e però devo dirti anche allargata, nel senso che passione per la storia, per Fausto Coppi, per la sua vicenda, ma anche per un territorio che è tutto da scoprire e che è apparentemente timido, forse come quel campione di cui scriviamo, ma che ha veramente tanto da darci. È un territorio spettacolare. Arrampicarsi su a Castellania Coppi, prima si chiamava Castellania, poi la municipalità in modo intelligente ha aggiunto quel cognome importante, significa arrampicarsi nella storia di un territorio che da timido e povero si fa grande e vince. Questa è un po' una metafora della vita, ma è veramente significativa.
1: Questo incontro è descritto anche tra l'altro con un intreccio tra parole e musica, perché noi prima abbiamo parlato di sport, in particolare di ciclismo e di libri, quanto ci sia collegamento, ma anche il ritmo della scrittura giornalistica con la melodia può avere un suo senso, ad esempio per celebrare una figura così leggendaria.
0: Sì, ma infatti esattamente non è la presentazione del libro, che è già stato presentato più volte, Fausto il mio Coppi, editore Lab di FG, ma sarà una cena con le parole, le letture, alcune letture da questo romanzo, da questa storia d'amore, e la musica che ha messo insieme Luciano Girardengo. Sarà una serata veramente magica in un luogo suggestivo, appunto, come dicevamo prima, nel borgo dove tutto è nato, dove tutta questa storia ha preso l'avvio.
1: Qual è il tuo collegamento, il tuo legame con il campionissimo? Abbiamo capito che, insomma, sei già di famiglia, vicina a quella famiglia, ma che cosa ti ha spinto a scrivere qualche cosa su Fausto Coppi che è diverso, che sarà probabilmente diverso tra le centinaia di pubblicazioni già esistenti?
0: È un manoscritto, un diario che mi ha lasciato mio padre, che è morto prematuramente nel 94, ed era fu lo sfogo, l'unico sfogo della prima moglie, la signora Bruna Ciampolini in Coppi, che io da bambino ho conosciuto. Andavamo da questa signora, ci apriva questo portone nella sua casa di Novi Ligure, un portone pesante, me lo ricordo veramente come se fosse ieri, e quando vedeva mio papà raccontava, parlava, piangeva, era veramente una signora molto triste che ha lasciato, l'unico giornalista, scrittore che ha potuto beneficiare, va detto, perché per tanti anni mio padre, facendo il portavoce, aveva anche magari taciuto tanti segreti, sfumature di un rapporto intimo che non, secondo lui, per rispetto, non dovevano essere dati in pasto alla stampa di allora. E poi improvvisamente decise Bruna di aprire il cuore, di raccontare, e lo fece con mio padre. Questo manoscritto mio padre me l'ha lasciato e mi ha detto di farne buon uso, e penso che con questo libro, questo romanzo che abbiamo pubblicato, spero di aver centrato l'obiettivo, perché è una storia che non giudica, c'è un po' la sostanza sospensione del giudizio in tutte le pagine, però racconta proprio la storia vera, molto tormentata e anche molto sentimentale. Non è solo un libro per chi è appassionato di sport, di ciclismo e di coppi, ma è un libro, è

Il giusto mix anche oggi, in questo martedì pomeriggio, di canzoni attuali e del passato, giusto per dire che in replay va anche la musica, ma vanno anche le curiosità, gli aneddoti che abbiamo scovato per voi in questa giornata, ritornando al 23 giugno di 157 anni fa, robetta da poco, diciamo l'altro ieri, nel 1868, per parlare del brevetto della prima macchina da scrivere di grande successo internazionale. Perché la macchina da scrivere andò a braccetto con il giornalismo fin dai suoi primordi. Pensate un po', fu il direttore di un giornale di Milwaukee, nel Wisconsin, tale Christopher Latham Sholes, a perfezionarla e a farne un prodotto di successo commerciale. Fu inventata nel 1714 da Henry Mill con il nome di macchina per trascrivere lettere, da qui il nome anche usato spesso in macchina per scrivere anziché da scrivere. La macchina da scrivere non era conosciuta ancora con questo nome ed era passata successivamente attraverso varie rivisitazioni e restyling, tra cui quella dell'italiano Giuseppe Ravizza nel 1846, legate un po' anche agli usi diversi che se ne faceva da quello per cui in seguito divenne famosa. L'obiettivo iniziale di Sholes era di creare questo marchingegno per numerare le pagine di un libro, quindi biglietti, così via, insomma c'era un po' di tutto e di più anche nell'utilizzo della macchina da scrivere, un po' primordiale, chiamiamola così. Si confrontò con l'amico tipografo Samuel Scholl, comprese anche le difficoltà del lavoro tipografico, e decise di partire dalla risoluzione di queste per arrivare a uno strumento in grado di battere testi in maniera più rapida e funzionale. Nacque così la Typewriting Machine, traduzione in inglese di macchina da scrivere, che i due brevettarono nel giugno appunto del 1868. Questo modello presentava una tastiera simile a quella di un pianoforte, con tasti neri e tasti bianchi, fatti di ebano e avorio, disposti in due file. Ce la ricordiamo tutti come era fatta la vecchia macchina da scrivere. Le lettere erano tutte in maiuscolo, mentre mancavano i numeri 0 e 1, ritenuti superflui in quanto sostituibili con le lettere O e I. E noi usavamo proprio quelle quando utilizzavamo la macchina da scrivere. Lavorando sul primo prototipo, Sholes ebbe questa intuizione straordinaria per il definitivo successo della sua invenzione e si accorse della scarsa funzionalità della disposizione in ordine alfabetico delle lettere, da qui decise poi di adottare un diverso ordine. Poi nel corso degli anni si fece strada la classica tastiera QWERTY delle prime 5 lettere della fila più in alto, cioè quel sistema che venne poi adottato anche per le tastiere dei computer. Veramente una bellissima storia affascinante, legata in qualche modo alla scrittura, non a mano ma attraverso la macchina da scrivere.

Parliamo anche di editoria nel nostro pomeriggio su In Blue 2000, e il successo arriva in Cina direttamente per i libri per bambini e ragazzi che hanno a che fare con le case editrici italiane, perché i libri, diciamo la verità, per bambini e ragazzi trainano la vendita anche dei diritti di traduzione dall'Italia alla Cina, che è il terzo paese di riferimento nell'anno 2024 con ben 500 titoli, dietro soltanto alla Spagna e alla Francia. Quindi il mercato dei libri è molto importante per i più piccoli e copre il 65% di tutte le vendite, la saggistica il 24%, la narrativa il 5%, gli illustrati il 3% e i fumetti il 2%, poi c'è anche la manualistica come fanalino di coda al 2%. Sono questi numeri a cura dell'Associazione Italiana Editori, chiamata normalmente AIA appunto, con cui l'Italia si è presentata recentemente alla Bing International Book Fair del 2026, che si è tenuta fino allo scorso 21 giugno al China National Convention Center. Allora, cosa è accaduto? Che c'è stato questo grande padiglione collettivo italiano organizzato da Agenzia per la promozione all'estero delle imprese italiane, con la collaborazione appunto di AIE, che ha ospitato numerosi espositori di varie case editrici, tra cui anche la Treccani S.p.A. Una sala eventi di questo padiglione italiano che ha accolto una ricca agenda di appuntamenti che sono cominciati lo scorso 17 giugno con un incontro importante in cui è intervenuto anche Francesco Pensabene, commissario per il commercio estero e coordinatore per Cina e Mongolia dell'ambasciata d'Italia a Pechino. E poi anche la cerimonia del taglio del nastro, in occasione della quale l'attrice Giulia Poeta ha interpretato una selezione di due poesie tratte dai Canti di Giacomo Leopardi, e anche qui ha visto la partecipazione del professore Wen Zheng. Insomma, è stata un'edizione veramente fortunata per l'editoria italiana in Cina.

Siamo così arrivati ai saluti finali di questo primo appuntamento del pomeriggio di In Blu 2000. In questo martedì abbiamo riascoltato in podcast un estratto dalle parole del weekend, Fausto il mio Coppi, con l'intervista a Luciana Rota, che è una giornalista sportiva, scrittrice, appassionata di ciclismo, che ha presentato il suo libro Fausto il mio Coppi. Grazie per essere stati con noi, restate lì dopo l'informazione, ritorniamo con le classifiche.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Donald Trump nega che l'Iran abbia rifiutato le ispezioni ai siti nucleari. Oggi il ministro degli esteri iraniano Araghchi aveva affermato che Teheran non aveva alcuna intenzione di permettere all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti. E intanto il capo negoziatore Ghalibaf ha chiarito che lo stretto di Hormuz, nel rispetto delle norme internazionali, sarà gestito dall'Iran.
2: Il grande risultato del negoziato, via le sanzioni alle

0: esportazioni di greggio dell'Iran, che a sua volta si impegna a tenere aperto lo stretto di Hormuz. Nelle trattative, il petrolio, orgoglio di Trump e del regime di Teheran, era il grande scoglio da superare. Tutto il resto si poteva rinviare, declassare, ignorare. La questione del dossier nucleare resta confusa. L'Iran ha accettato di far tornare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ma precisa che non potranno visitare i siti colpiti durante la guerra, mentre il capo negoziatore Ghalibaf fa sapere che c'è un accordo con Washington per sbloccare 12 miliardi di dollari di beni congelati. Ma chi resta di ghiaccio per questi negoziati d'affari è il popolo iraniano, schiacciato dalla repressione che durante il conflitto non si è fermata. Arresti, impiccagioni, un popolo abbandonato da chi alla Casa Bianca incitava alla rivolta e prometteva sostegno, salvo poi accordarsi.
1: No, ve lo hanno affermato le autorità locali. Kiev dichiara che la Russia ha lanciato 135 droni contro l'Ucraina durante la notte, 118 abbattuti. E Kiev amplia intanto il raggio di azione dei raid grazie all'uso di nuovi droni. E la Russia sposta le difese dal fronte per proteggere Mosca. Intanto Zelensky fa sapere che diserta la conferenza sull'Ucraina prevista in Polonia. L'Europa è nella morsa dell'AFI, in Italia la situazione è critica con 15 città da bollino rosso e domani saranno 16. In Francia 40 persone sono morte per annegamento, fenomeno attribuito all'ondata di caldo che attanaglia il paese. La Spagna affronta il terzo giorno consecutivo di allerta, venerdì in Germania potrebbe essere battuto il record per il mese di giugno. Secondo l'OMS l'ondata di calore non è più solo un fenomeno meteorologico ma è emergenza sanitaria. Sono due le persone rintracciate su cui sono in corso approfondimenti nell'inseguimento che ha portato alla morte dell'agente di polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, morto cadendo dalla moto durante proprio appunto l'inseguimento. I due identificati sono entrambi stranieri. La procura di Milano indaga con le ipotesi di reato di omicidio stradale e fuga pericolosa. Il SUV pirata è stato rintracciato a Pioltello. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Chuck! Motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
7: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.
8: In Blu 2000. Le classifiche. Le classifiche. Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
9: Buon martedì pomeriggio anche con le classifiche. Siamo arrivati al momento in cui scaliamo una doppia classifica. Da una parte la classifica Billboard 800 che riguarda i grandi successi d'oltreoceano degli ultimi 7 giorni. Vediamo insieme cosa cambierà. Soprattutto alla vetta c'è una bella sorpresa che riguarda tutti i fan di una giovane protagonista della scena internazionale che negli ultimi anni si è fatta valere anche come attrice. Quindi vi ho dato anche dei piccoli indizi, una sorta di spoiler su quello che accadrà alla vetta. Naturalmente vale ancora il messaggio

messaggio per tutti voi di iscriverci a diretta@radiumblu.it, augurandovi buon pomeriggio, scalando subito la Billboard 800 da una parte, dicevamo, e dall'altra parte, nella seconda parte di questo pomeriggio insieme, avremo la classifica delle canzoni internazionali in Italia, quelle che funzionano praticamente meglio, quelle che sono le più ascoltate in radio degli ultimi 7 giorni, magari anche le vostre preferite. Iniziamo subito a scalare la classifica di Billboard. Alla numero 25 in salita Malcolm Todd con Herrings, mentre alla numero 24 troviamo Change My Mind, la canzone di Riley Green. La numero 23 in salita Midnight Sun di Zara Larsson. Alla 22 scende Drake, abituiamoci a questo nome, ormai consolidato protagonista della scena internazionale, stabile con Too Hard for the Radio, direttamente dal suo ultimo album. Invece la posizione di classifica che ascoltiamo è alla numero 21 in salita, c'è Sombre con Unbreakable.

Siamo appena all'inizio della chart di Billboard che ci riserva poche sorprese, diciamo, rispetto alla scorsa settimana. Ci sono delle riconferme molto importanti, come questa di Sombre, che continua a salire con la sua Unbreaker, che non è l'ultimo singolo in ordine d'arrivo, perché lo sappiamo benissimo, c'è anche Potential, che poi insomma nomineremo anche nella classifica degli internazionali più ascoltati in Italia. Numero 20 scende ancora Drake con un altro singolo dal suo album National Treasure, mentre alla numero 19 troviamo stabile il re del pop Michael Jackson, che fa parlare ancora di sé grazie al film ispirato alla sua vita leggendaria. Parliamo del biopic interpretato dal nipote Jafar Jackson, che ha dominato il box office per settimane. Michael adesso è anche uscito in streaming, e questa uscita, diciamo, potrebbe frenare, diciamo, l'obiettivo che si era prefissata la Lionsgate, la casa di produzione, che ha fatto una scelta vincente con questo budget che, anche se lievitato fino a circa 200 milioni di dollari, è stato ampiamente ricompensato dai 355 milioni di dollari di incasso soltanto negli States e oltre 544 milioni nei mercati internazionali, tra cui anche il totale globale raggiunto

900 milioni di dollari. Ecco, si puntava, diciamo, a fare il botto definitivo, però forse anche lo streaming sta frenando questo incasso globale totale di maggior rilievo. Staremo a vedere anche i dati dell'home video, che comunque sono buoni in questi ultimi giorni. Gli analisti ritengono che il margine, diciamo, per ulteriori incassi cinematografici però sia ormai limitato. Però ricordiamo che Michael ha superato un altro film che aveva detenuto un record molto importante alla sua uscita, ovvero Bohemian Rhapsody, di altro film musicale dedicato alla vita di Freddie Mercury, fermo, si fa per dire, a 911 milioni di dollari. È attualmente considerato il biopic musicale di maggior successo della storia, però è stato scalzato ovviamente dal successo di Michael. E Michael ce l'ascoltiamo al numero 19 con Billie Jean.

Anche questa canzone è contenuta nella colonna sonora di Michael. Billie Jean, numero 19, stabile, il re del pop, numero 18. Questa è la classifica di Billboard e noi continuiamo a scalarla in salita. In questo caso, guarda, rincontriamo ancora Drake con la sua Whisper My Name. L'album nuovo di Drake, lo ricordiamo, è pieno di tracce molto interessanti da ascoltare, sono veramente tante e diciamo che occupano quasi tutte la classifica di Billboard, cioè dal numero 20 alla numero 1 non si fa altro che nominare Drake a tutto spiano. Numero 17, Pink Panthers con Stateside, stabile, in salita invece Kehlani con Folded alla numero 16. La posizione di classifica, la numero 15, che andiamo ad ascoltare, per una giovane protagonista, una stella internazionale, stella fin dal nome. Lei si chiama Stella Lefty, questa è stata anche un nostro disco in blu 2000 della settimana. Parliamo di Boston, questo nuovo singolo di questa cantautrice giovanissima che arriva da Los Angeles e un po' come capita a tutti i giovani artisti, si è fatta conoscere online, quindi il suo songwriting molto intensamente pop, molto emotivo, un sound che ha colto perfettamente anche la sensibilità dei giovanissimi che l'ascoltano, e il suo singolo d'esordio Thinking About You, che era uscito a gennaio, ha riscosso un enorme successo online. Pensate che ha totalizzato oltre 15 milioni di ascolti, un numero ancora maggiore di visualizzazioni sui social media. E allora lei è Stella Lefty, alla numero 15, in salita c'è Boston.

Veramente brava la giovanissima Stella Lefty, appena ascoltata la numero 15, è in salita questa settimana nella Billboard 800 che vi stiamo raccontando con Boston. La numero 14, saliamo di un gradino, dove è stabile Mr. Bruno Mars. Questa è Risk It All.

Non c'è niente da fare quando si tratta di ballate romantiche. Lui è un vero asso e in questo caso ce l'ha dimostrato e lo conferma nella classifica americana. Devo dire delle sorti un po' diverse per questa canzone nel nostro paese, che a livello radiofonico diciamo non ha funzionato tantissimo, mentre invece in America continua a funzionare alla grande, anche perché mantiene stabile la sua posizione rispetto a 7 giorni fa. Risk It All, Bruno Mars, numero 14 stabile. Numero 13, un'altra star del pop internazionale, Olivia Rodrigo con Drop Dead. Numero 12, alla posizione numero 12 in discesa Drake, insieme in questo caso alle collaborazioni di Future con Rent to Atlanta, numero 12 in discesa. La numero 11 scende anche il nuovo singolo di Olivia Rodrigo, che la scorsa settimana, ricorderete, era addirittura la vetta, la numero 1, quindi scende di un bel po' di posizioni, mentre alla numero 10 continua a salire, è grande, inarrestabile successo.

Canzoni che fanno la differenza in America in questo periodo continuano a salire o comunque rimangono stabili, continua a salire invece inarrestabile il successo di Tame Impala con la sua Dracula in netta risalita al numero 10. Numero 9 troviamo Ella Langley, anche lei abbonata con le alte sfere di questa chart con I Can Love You Anymore, mentre alla numero 8 scende Drake con un altro singolo direttamente dal suo ultimo album dal titolo Shabang. Numero 7 per Olivia Dean con So Easy con To Fall In Love in posizione stabile. Sale ancora Olivia Dean con il suo precedente singolo con cui ha raggiunto anche la popolarità internazionale e le è valso anche il premio direttamente dal Brit Award, ma anche ha ottenuto il premio ai Grammy Awards molto importante come artista rivelazione dell'anno. La canzone Man I Need in salita alla numero 6.

Play 2000, che abbiamo nominato spesso anche nella precedente ora, insieme al sito play2000.it e poi naturalmente anche dal canale digitale terrestre 728. Olivia Dean sale con Man I Need. Alla 5 sale Bruno Mars ancora con I Just Might. Alla numero 4 in discesa Ella Langley con Be Her. Numero 3 per Drake.

bianca per l'uso di un brano dal titolo Bye in un video con migranti ammanettati. Questo filmato pubblicato su TikTok è stato poi silenziato e il commento rimosso. Non è il primo caso comunque di artisti che contestano l'uso dei loro brani in queste iniziative legate soprattutto alla figura di Donald Trump. E quindi Ariana Grande è intervenuta contro l'utilizzo della sua musica in questo contenuto diffuso online. Il caso riguarda questo video pubblicato sui social dell'amministrazione americana con immagini anche molto cruente legate alle attività di controllo dell'immigrazione. Nel filmato si vedono anche agenti ammanettare migranti, accompagnarli verso veicoli e centri di detenzione. In sottofondo è stato inserito questo brano impunemente, diciamo noi, di Ariana Grande dal titolo Bye, pubblicato nel 2024. Il video era accompagnato anche dalla scritta Bye Bye, tra l'altro. Reazione subito arrivata sotto al post: per favore, ha scritto Ariana Grande, non usate la mia musica in relazione a questa assurdità barbara, disumana e ripugnante, come ha scritto la stessa cantante. Noi lasciamo a voi le dovute riflessioni. E intanto ci ascoltiamo la protagonista della vetta della Billboard 800, lei Ariana Grande, numero 1 con Hey That I Made You Love Me.

occupa la vetta della classifica di Billboard, il nuovo singolo di Ariana Grande appena ascoltata qui su Blu 2000. E adesso passiamo direttamente alla seconda parte della nostra chart per questo martedì pomeriggio, con le canzoni internazionali in Italia, quelle che funzionano di più e che insomma valgono anche l'ascolto per radio. Alla numero 20 è in salita Nico Santos con All Time High, alla numero 19 è in salita, e l'ascoltiamo, Taylor Swift con Elizabeth Taylor.

dei successi internazionali, forse quelli che ci riguardano di più, quelli più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni nel nostro paese, di cui fa parte anche nel ristretto circolo dei migliori, diciamo così, Taylor Swift, che è tutta indaffarata, diciamo, in questo periodo anche a organizzarsi le nozze, con Elizabeth Taylor alla numero 19 inserita. Numero 18 per Gordo con Rainer, dal titolo Loco Loco la canzone in salita. Numero 17 ritroviamo Taylor Swift con Hope Alight in discesa. Alla 16 scende anche Martin Garrix con Repeat It, mentre alla numero 15 troviamo stabile Meek con il nuovo singolo Beautiful Freaks. La numero 14 è per Miles Smith e Niall Horan insieme, una bella coppia musicale che ritorna con Drive Safe.

una canzone che conosciamo da mesi, che funziona ancora parecchio nel nostro paese a livello internazionale. Tra le canzoni più ascoltate nel nostro paese, le canzoni straniere, ritroviamo alla 14 stabili Miles Smith e Niall Horan con Drive Safe. Numero 13, ritroviamo i ritmi latini, quella canzone che ormai conosciamo benissimo di Karol G in collaborazione con Manu Chao, si intitola Viajando por el Mundo, numero 13 in salita. Viaggiamo per il mondo anche con la musica dance, quella di Bob Sinclar con la numero 12 stabile I Can Wait. La numero 11, una protagonista che abbiamo ascoltato prima nella prima parte della chart di oggi, ovvero Olivia Dean con la sua So Easy to Fall in Love. La numero 10 è di Sienna Spyro, che continua a salire con la sua Material Lover.

E in questo pomeriggio andiamo veramente di corsa per accompagnarvi in un mese di giugno infuocato davvero, non solo per le temperature alte ma anche per le belle canzoni internazionali che stiamo ascoltando in questa fine ormai quasi di giugno e che funzionano parecchio anche nel nostro paese, le canzoni internazionali in Italia. Numero 10 abbiamo lasciato Sienna Spyro in salita, alla numero 9 scende Fever Dream, la canzone di Alex Warren.

protagonisti giovanissimi della scena internazionale, ma già molto ricchi di entusiasmo anche da parte dei loro fan che li seguono davvero in tutto il mondo, e ricchi anche dal punto di vista economico, perché hanno letteralmente svoltato la propria vita, come nel caso di Alex Warren, che da senza tetto si è ritrovato veramente milionario grazie al suo talento e alle canzoni che ha prodotto nel suo ultimo album. Dal titolo Fever Dream, la canzone che abbiamo ascoltato in posizione numero 9 in discesa nella chart degli internazionali in Italia qui su In Blue 2000. Alla numero 8 sale questa settimana di Bausa con Magnetic, numero 7 stabile Somber con Potential, la numero 6 è di Olivia Rodrigo, stabile con Drop Dead. I know.

Altra canzone che funziona benissimo nel nostro paese, parliamo appunto di Olivia Rodrigo con Drop Dead, che abbiamo incontrato alla numero 6 in discesa questa settimana, mentre al numero 5 continua a salire anche da noi il successo di Tame Impala dal titolo Dracula. Numero 4 per Lady Gaga e Daichi in discesa con Runaway, mentre entriamo nella zona della top 3 con Talk to You, la canzone di Another insieme a Ultra al numero 3 in discesa. La numero 2 è in salita, la canzone è quella di Harry Styles, American Girls.

Ormai vicinissimo alla vetta da diverse settimane, cerca di agguantarla ma non ci riesce, ma comunque rimane in questa seconda posizione molto, anzi più che dignitosa, Harry Styles con American Girls tra le canzoni straniere più ascoltate nel nostro paese. La prima posizione la mantengono loro, una coppia musicale veramente doc, quella formata da Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love, ancora una volta numero uno stabile rispetto a 7 giorni fa. E noi con queste belle canzoni chiudiamo l'appuntamento di oggi con le classifiche, poi vi ricordo, anche se martedì lo so è un po' presto, però vale la pena ricordarvelo, che se perderete o avete perso qualcosa all'interno delle nostre chart quotidiane lo recupererete sicuramente all'interno della programmazione del weekend con le classifiche del weekend sia sabato che domenica. Per adesso vi auguro buon martedì, ciao a tutti e buona giornata. Adesso...

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mietola. La guerra nel Golfo, rebus sulle ispezioni nei siti nucleari iraniani. Per Trump c'è il via libera di Teheran, il governo iraniano nega. Trump afferma che lo stretto di Hormuz è aperto e ieri sono transitati dallo stretto 19 milioni di barili di petrolio, un record. Il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, nella notte aveva chiarito che lo stretto di Hormuz, nel rispetto delle norme internazionali, sarà gestito dall'Iran. La Procura di Milano esclude dai primi accertamenti che ci sia stato uno speronamento durante l'inseguimento di ieri sera tra la moto guidata da Francesco Imprezzabile, agente di polizia locale, poi caduto e morto, e un'auto con a bordo due giovani albanesi che non si sarebbe fermata al blocco stradale. La PM Francesca Cupri, titolare dell'inchiesta, anche attraverso le immagini delle telecamere, sta raccogliendo elementi per poi valutare un eventuale provvedimento di fermo. Il SUV e la moto sono ora sotto sequestro. L'Europa nella morsa dell'AFA, in Italia la situazione è critica, 15 città da bollino rosso e domani si arriverà a 16. In Francia 40 persone sono

Morte per annegamento, fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese. La Spagna affronta il terzo giorno consecutivo di allerta. Venerdì in Germania potrebbe essere battuto il record per il mese di giugno. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ondata di calore non può solo essere considerato un fenomeno meteorologico, ma è un'emergenza sanitaria. A Napoli, nel quartiere Emiano, un giovane di 21 anni, Lorenzo Spasiano, incensurato, è stato colpito a morte ieri sera davanti alla sua abitazione e da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. Il 21enne è deceduto poco dopo l'arrivo del pronto soccorso. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. Giulio Regeni fu privato non solo della vita ma della stessa condizione di essere umano titolare di diritti. A compiere tutto questo non furono uomini della malavita ma furono uomini del servizio di sicurezza egiziani, ed è questo, per questo che il processo giunge a conclusione, un processo contro il silenzio. Così il procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco nel corso della requisitoria del processo per l'omicidio di Giulio Regeni. Nel 2024 sono emigrate dall'Italia oltre 141.000 persone, il valore più alto degli ultimi 10 anni. Lo si legge nel rendiconto sociale dell'INPS, secondo il quale nell'anno gli immigrati nel nostro paese sono stati 247.000. Il saldo migratorio è positivo per 106.000 persone, mentre il saldo demografico complessivo, che tiene conto del saldo naturale fra nascite e morti, è negativo. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: Pronti, buon pomeriggio. Sempre con un occhio a quello che è successo lungo la linea del tempo, no? Una bella abitudine abbiamo preso qui nel pomeriggio di In Blu 2000. 23 giugno, oggi per esempio, ma nel 2013. Cioè, se aprivi Instagram allora, 13 anni fa già c'era evidentemente, potevi sfogliare questa enorme, bellissima galleria di fotografie istantanee sbiadite, no? C'erano i filtri vintage, i bordi neri finti, le foto quadrate di cose da mangiare, di cappuccini schiumosi all'inverosimile, tramonti sul mare, ed era un mondo silenzioso, no? Immobile, un social tranquillo, educato sicuramente, costruito sull'idea che una fotografia ben fatta potesse raccontare ogni cosa. Poi all'improvviso succede una cosa che oggi diamo per scontata, ma che allora era sembrata proprio un'invasione, no? L'arrivo dei video, 23 giugno del 2013. Io me lo ricordo quel discorso che anticipava la novità, no? Arrivata come un aggiornamento dell'app. Sai quelle presentazioni in pompa magna? Un po' un'americanata, no? Negli ultimi 3 anni abbiamo imparato a catturare i momenti della Terra in un'immagine. Ma a volte, discorso ufficiale, un momento ha bisogno di qualcosa in più per prendere vita. Quel qualcosa in più erano i video, che duravano 15 secondi, e l'atmosfera di quel momento era un misto di entusiasmo, di sospetto, perché poi i puristi della fotografia gridavano al tradimento, no? Dici, perché proprio 15 secondi? Niente è lasciato al caso, ovviamente, perché magari qualcuno se lo ricorda Vine all'epoca, no? Che andava fortissimo con quei loop da 6 secondi, fatti apposta per catturare l'attenzione. Il problema è che 6 secondi per Instagram erano troppo pochi, cioè non puoi raccontare una storia, non riesci a riportare un'atmosfera. Perché non 30 secondi allora, no? Che se devi raccontare qualcosa, raccontala per bene. In realtà 30 secondi erano troppi per le reti mobili di allora. Cioè il rischio vero era di spezzare il ritmo della navigazione, no? Con tempo di caricamento, eccetera. E poi nessuno voleva uno YouTube in miniatura. Ed ecco il compromesso perfetto dei 15 secondi. Abbastanza tempo per fare un minimo di montaggio, insomma per esercitare un minimo di creatività, ma pure abbastanza veloce da scivolare via un video dietro l'altro. Instagram voleva restare elegante, no? Leggero, curato, e invece da quel giorno ha aperto la porta al movimento, grazie anche a una chicca tecnologica mica da poco per l'epoca. Si chiamava Cinema, un algoritmo di stabilizzazione delle immagini che correggeva, no, quel tremolio delle mani mentre camminava, insomma tutti i registi praticamente, anche grazie alla vera firma di Instagram, che erano i filtri. 13 filtri pensati esclusivamente per i video. Era proprio l'estetica a base di tecnologia che curava l'imperfezione. Fino ad allora un video con un telefono era qualcosa di tremolante, insomma con le luci sbagliate, con i colori spenti. Instagram applicava la sua magia. Quel video venuto male

diventava improvvisamente un cortometraggio nostalgico, no? Un ricordo d'autore. Ed è cambiato tutto, perché da allora Instagram si è trasformato da album fotografico a palcoscenico, da vetrina a un flusso continuo, pure con un certo garbo, perché i video, all'epoca, bei tempi, non partivano da soli. Cioè, eri tu proprio che dovevi toccare, no? Una gentilezza di fondo, come dire, se vuoi vedere, scegli tu. Una delicatezza che oggi fa sorridere, abituati come siamo a feed che si muovono da soli, che parlano da soli, che decidono da soli cosa dovremmo guardare. Lo dico senza nostalgia, però con il gusto di ricordare di quando la tecnologia aveva una dimensione diversa da oggi. E quel 23 giugno 2013 è stato il giorno in cui Instagram ha smesso di essere un posto dove si stava e ha iniziato a essere un posto dove si faceva, dove si raccontava, si mostrava, si costruiva. È l'inizio poi della corsa che ci avrebbe portato alle stories, ai reels, ai video verticali che oggi dominano ogni angolo del web. Il momento in cui Instagram ha capito che il futuro non sarebbe stato fatto di immagini perfette, ma di movimenti imperfetti, di vita che scorre, di frammenti veloci. Ed è un passaggio che ha cambiato anche noi, in fondo. Ha cambiato il modo in cui ricordiamo, il modo in cui ci presentiamo, il modo in cui costruiamo la nostra memoria pubblica. Prima scattavamo per fermare un istante, per congelare il tempo. Poi abbiamo iniziato a farlo scorrere quel tempo. E da quel flusso di 15 secondi avanti veloci fino ai giorni nostri. Il silenzio finito per sempre. Però la buona notizia è che si può guarire, basta spegnere, insomma. Le parole di Blu 2000, oggi con Francesco Filippi in regia. Partiamo. Mr. Paul McCartney, per la prima volta insieme a Ringo Starr, questa è Home to Us.

L'estate è tempo delle vacanze, una volta le chiamavamo villeggiature, ma di sicuro è il tempo in cui si moltiplicano i festival in tutta Italia. Ce n'è uno in particolare che mi incuriosiva perché idealmente mette insieme questi due elementi, un festival di architettura, insomma, si chiama Abitare la Vacanza e dal 2023 sposta l'attenzione sul valore culturale delle costruzioni che sono nate proprio per la bella stagione, insomma, da un'idea di Emanuele Piccardo, che è un architetto fotografico.

0: Geografo critico di architettura. Buon pomeriggio e bentrovato.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: Abitare la vacanza Pineta modernissima è il titolo completo, terza edizione dal 3 al 5 luglio prossimi, dove la Pineta è quella di Arenzano, siamo in zona Genova, insomma, se non sbaglio.
1: Sì, nella riviera Ligure di Ponente.
0: È un luogo, diciamo, iconico per le vacanze, la Pineta di Arenzano, un esempio, diciamo, da manuale di paesaggio, natura e architettura costruiti e integrati perfettamente. Tra l'altro oggi, quest'anno, si celebrano i primi 70 anni di questo luogo.
1: Sì, esattamente. Nel luglio del 1956 gli architetti Ignazio Gardella e Marco Zanuso, su incarico della Marchesa Negrotto Cambiaso e del Marchese Cattaneo Adorno, redigono il piano di sistemazione dell'area della Colletta, dove sorgerà la Pineta, che è un centro turistico balneare per l'alta società milanese. I due architetti coinvolgeranno altri loro amici come Gio Ponti, Luigi Caccia Dominioni, Vico Magistretti, Roberto Menghi e la paesaggista Elena Balsari Berrone. L'idea è quella di costruire una serie di architetture per la vacanza che possano dialogare con il paesaggio naturale della Pineta, ma rispettandolo. Questo viene già messo all'interno del piano urbanistico, proprio per preservare questo territorio che ha subito gravi trasformazioni durante la Seconda Guerra Mondiale, perché gli abitanti di Arenzano bruciavano gli alberi della Pineta per cucinare, per riscaldarsi, e quindi è tutto da ricostruire il paesaggio, da costruire le infrastrutture, gli spazi comuni. E gli architetti, fino a quando i maestri del razionalismo italiano hanno potuto operare nella Pineta, abbiamo ottenuto una serie di architetture di grande pregio. Poi, successivamente, è accaduto, come spesso avviene, una deriva speculativa che ha mandato in qualche modo fuori giri quello che era il principio originario di questo progetto.
0: Che cosa significa un festival di architettura? Cioè, qual è il senso di raccontare, immagino, celebrare, insomma, un luogo che normalmente non è aperto al pubblico, o sbaglio?
1: No, la Pineta di Arenzano è un luogo chiuso, per la prima volta si apre. L'obiettivo è quello di sensibilizzare non solo il mondo dell'architettura, ma soprattutto i proprietari e le persone che fruiscono della Pineta, affinché comprendano che la Pineta di Arenzano è un patrimonio architettonico condiviso e, potremmo dire, un pezzo di storia dell'architettura e della società italiana degli ultimi 70 anni.
0: A distanza di oltre mezzo secolo, l'identità della Pineta di Arenzano è rimasta? Cioè, si è riusciti a conservare quell'idea di integrazione, di rispetto dell'ambiente? Perché, insomma, quasi un secolo è un sacco di tempo, un orizzonte temporale parecchio lungo.
1: Sì, sarei ipocrita se dicessi che è rimasto tutto inalterato. Non è così. Diciamo che oggi, dopo 70 anni, possiamo ancora leggere la presenza della natura, e nonostante i tentativi che sono stati fatti nel tempo di ampliare le cubature, il piano originario ha retto in una dimensione abbastanza soddisfacente.
0: Ok, un progetto che poi in realtà va anche oltre i giorni del festival, visto che, se non ho capito male, l'obiettivo più a lungo termine è creare proprio un archivio della Pineta di Arenzano che possa raccogliere e mettere in rete fonti diverse, insomma.
1: Assolutamente, infatti il Festival dell'Architettura, che quest'anno e per i prossimi 3 anni si svolgerà ad Arenzano, è solo una parte del progetto Pineta Modernissima, perché appunto l'obiettivo è quello di rendere consapevoli i proprietari di queste architetture, in modo che nel momento in cui dovranno intervenire per mutate esigenze, perché a 70 anni le esigenze dell'abitare la vacanza sono cambiate, forse attraverso la lettura dei documenti originali, attraverso le relazioni di progetto degli architetti, eviteranno di alterare in un modo senza ritorno questo patrimonio. Dall'altra parte, appunto, è un lavoro anche di raccolta dei materiali che le famiglie hanno negli archivi privati, con l'obiettivo appunto di costruire questo archivio probabilmente virtuale, però diventa uno strumento accessibile che attualmente non esiste.
0: È importante anche creare un precedente in qualche modo. Una 3 giorni di talk, di reading, di proiezioni, di visite guidate.

0: per architetture che di solito sono chiuse al pubblico, quindi una bella occasione. Per le coordinate e le informazioni vi rimando online abitarelavacanza.it. dal 3 luglio prossimo nella Pineta di Arenzano, Abitare la Vacanza, pineta modernissima. Il curatore è l'architetto Emanuele Piccardo. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie a voi, arrivederci.

Tiziano Ferro, che oggi è star mondiale, tour sold out, voce impeccabile, raccontava di una maturità non brillantissima all'epoca, forse perché ci aveva la testa da un'altra parte. Infatti di lì a poco avrebbe pubblicato il primo disco Rosso Relativo e poi la storia è andata come sappiamo. Le parole di In Blue 2000 e cambiamo musica ora con Noah Kahan, americano del Vermont. Loro una maturità proprio come esame di scuola non ce l'hanno, ma se anche fosse lui l'età di quell'esame l'avrebbe comunque passata da un pezzo. Questa è The Great Divide.

torna dal vivo quest'estate Raff proprio per celebrare i primi 25 anni di questa canzone, Infinito Estate 2026, una festa della musica che per forza di cose diventerà un karaoke collettivo, no? Di voci e di emozioni, prima data il 16 luglio prossimo vicino a Bari. Le parole di In Blue 2000, e cambiamo completamente musica perché ci vorrà agosto per il disco di debutto di The Womack Sisters, un concentrasonsorelle veramente, che hanno messo insieme tutta la lezione del soul degli

capisci che la forza è stata fare tesoro della lezione di Michael Jackson, ma anche di tutto il soul, direttamente dalla tracklist del disco nuovo The Romantic. Mentre prosegue il tour globale di oltre 70 date in tutto il mondo, in attesa del grande debutto allo stadio San Siro di Milano, prossimi 14 e 15 luglio, sold out, neanche te lo voglio dire. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite era On My Soul di Bruno Mars, disco in blu 2000 della settimana.

sempre piaciuta tantissimo questa fanfara, questo arrangiamento che mi viene in mente Rocky. Non so se soltanto io, ma magari la prossima volta che lo incontriamo, Cesare Cremonini, ce la teniamo come domanda da fare. Erano 60.000 persone a questo concertone che ha avuto il sapore di una chiusura storica. Insomma, l'altro giorno a Firenze, ultima tappa del tour estivo di Cremonini in questo viaggio attraverso l'Italia, che ha confermato, se ce ne fosse bisogno, confermato ancora una volta il suo ruolo centrale nella musica dal vivo italiana. Uno spettacolo costruito come un racconto personale, sicuramente sono canzoni sue, insomma, un racconto lungo oltre 25 anni, perché insomma, questo è il tempo, no? Siamo diventati grandi tutti, dagli esordi con il Luna Pop fino alla maturità artistica di oggi. Canzoni da grandi, ecco, com'era questa Al telefono, com'era, non so, San Luca, cantata anche con Luca Carboni, tra l'altro, che di musica parliamo qui nel pomeriggio di In Blue 2000. Poi sul finale Cremonini ha sganciato pure la bomba, che non tornerà più nei grandi spazi all'aperto, come dire, ho chiuso un ciclo, quello che dovevo fare l'ho fatto, adesso si guarda al futuro, e il futuro significa un disco nuovo, già in fase avanzata di lavorazione, quindi pare arriverà già entro la fine di quest'anno, ma pensiamo a goderci per bene quest'estate nel frattempo. Tra pochissimo, la redazione con gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, In Blue 2000 News. State con noi.

0: La Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
0: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su in Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
3: Buongiorno in Blu 2000, dalle 7 alle 10, una non stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità, uno sguardo alla salute, un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale, con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì su in Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000.
4: Buongiorno in Blu 2000.
3: Con Chiara Placenti.
5: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
6: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
7: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
8: Attenzione, tutti in studio.
7: È pronto Giacomo?
9: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
10: Un nuovo inizio per tutti noi.
11: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
12: TV 2000, dalla parte giusta.

0: in Blu 2000. News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitole. Giallo sulle ispezioni nei siti nucleari iraniani. Per Trump c'è il via libera di Teheran, il governo iraniano nega. Trump afferma inoltre che lo stretto di Hormuz è aperto e ieri sono transitati dallo stretto 19 milioni di barili di petrolio, un record assoluto. Il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, nella notte aveva chiarito che lo stretto di Hormuz, nel rispetto delle norme internazionali, sarà gestito dall'Iran. La Guardia di Finanza, presidio strategico per la stabilità economica, così il Presidente della Repubblica Mattarella, al Quirinale in occasione del 252esimo anniversario del Corpo. Ascoltiamo un passaggio del discorso di Mattarella.
2: Accanto al necessario contrasto all'evasione fiscale, a tutela della capacità della Repubblica di corrispondere ai bisogni dei cittadini, e a tutela dei contribuenti onesti, si è affiancata la vigilanza sul corretto impiego dei fondi pubblici, anche dell'Unione Europea. Si è affiancata la lotta alle frodi, si è affiancata la tutela dei mercati, assicurando così un presidio strategico per la correttezza, la legalità, la stabilità della vita economica del nostro Paese. La dematerializzazione dei mercati e la transnazionalità dei flussi finanziari richiedono investigatori incapaci di muoversi con competenza in questi ambiti. Il recente conferimento alla bandiera del Corpo, cui rivolgo il mio omaggio, della Croce d'Oro al merito della Guardia di Finanza, evidenzia questa attitudine particolare, operativa, della Guardia di Finanza, delle Fiamme Gialle, premiando la cooperazione con le magistrature e con gli organismi di vigilanza nazionali ed europei.
1: L'Ucraina ha annunciato che il presidente Zelensky non parteciperà alla conferenza sulla ripresa del paese che si terrà in Polonia alla fine di questa settimana a causa della crescente tensione diplomatica fra i due paesi scatenata da una controversia storica sulla Seconda Guerra Mondiale. Intanto Putin afferma che la lettera aperta di Zelensky indirizzata a Mosca non fornisce basi per un negoziato, ma al contrario crea un potenziale di conflitto. Continuano ad aumentare in Italia le città da bollino rosso per il caldo. Oggi sono 15, domani saranno 16, giovedì 17. Temperature e roventi si prevedono anche nelle grandi città come Milano, Roma, Torino e Venezia. 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi in Francia. In Germania si attendono per venerdì temperature record. Mentre in Spagna, in alcune regioni come Andalusia e Paesi Baschi, si tocca oggi il picco d'afa fino a 45 gradi. L'OMS dichiara l'ondata di calore un'emergenza e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. È tutto, grazie per l'ascolto.

C'è Gracie Abrams nel pomeriggio di In Blue 2000, bentrovati, siamo nella nostra ultima settimana di questa regular season, no? Non sappiamo ancora se ne giocheremo un'altra di stagione, ma la tecnologia è una passione che fino a quando ci siamo proviamo a raccontare anche perché ci piace un po' essere programma di servizio, no? Qualcuno lo sa e qualcuno no, sto facendo un giro largo, però da quest'anno, da gennaio, lo speed di Poste Italiane è diventato a pagamento. Resta gratuito soltanto per il primo anno di attivazione, però la musica è cambiata, nel senso che nell'ultimo anno diversi altri identity provider autorizzati hanno introdotto piani a pagamento. Poi Poste ha chiarito che se

uno non è d'accordo con queste nuove condizioni economiche, può recedere dal contratto prima della scadenza senza nessun costo. La buona notizia però è che esiste un'alternativa altrettanto valida e altrettanto sicura per accedere ai servizi della pubblica amministrazione, perché SPID serve a questo, no? Servizio Pubblico di Identità Digitale, questo è l'acronimo, per interfacciarsi, che ne so, con l'INPS, con l'Agenzia delle Entrate, con diverse incarnazioni, ecco, della pubblica amministrazione. E l'alternativa meno famosa per fare la stessa identica cosa dello SPID, ma senza lo SPID, è la CIE, la carta d'identità elettronica. Ormai tutti ce l'abbiamo in tasca e chi ha ancora quella cartacea dovrà sbrigarsi ad aggiornarla, perché da agosto i vecchi documenti cartacei non saranno più validi in tutta l'Unione Europea. In Italia abbiamo una piccola proroga, però prima o poi, insomma, bisognerà cambiare. La CIE fa esattamente lo stesso lavoro dello SPID, ma senza nessun canone e nessun abbonamento. Il Ministero dell'Interno lo definisce proprio come la chiave di accesso e di autenticazione rilasciata dallo Stato, sto leggendo testualmente, per entrare nei servizi online pubblici e privati con tutti e tre i livelli di sicurezza, bla bla bla. L'unica cosa da fare è attivarla. Per iniziare a usarla subito serve uno smartphone, che sia Android, che sia iPhone, insomma, con lettore NFC, e questa app, gratuita da scaricare, CIE ID. Serve anche un codice PIN di 8 cifre che dovremmo aver ricevuto in due parti. Dico dovremmo aver ricevuto perché la prima metà l'abbiamo presa in comune quando abbiamo fatto la richiesta della CIE e la seconda parte è arrivata a casa per posta insieme proprio materialmente alla carta d'identità fisica. In pratica, PIN e PUC, vi ricordate quelli delle SIM del telefonino di una volta? Il PIN serve per accedere ai servizi digitali, mentre il PUC serve per sbloccare il PIN se lo sbagli per tre volte di seguito e devi crearne uno nuovo. Ovviamente, per motivi di sicurezza, nessuno di questi codici è scritto sulla carta. Anche il PUC è di 8 cifre e proprio come il PIN è stato consegnato a metà, la prima parte sulla ricevuta del comune e la seconda nella busta che è arrivata a casa con la carta d'identità. Ovviamente la maggior parte delle persone non ha memoria di questi codici PIN e PUC, però se abbiamo almeno il PUC, allora si può recuperare il PIN tramite l'app CIE ID sul telefonino. La sezione sblocca carta, però è più facile da fare che da spiegare. Se invece manca proprio sto PUC, le strade sono due. Se all'epoca della richiesta abbiamo lasciato in comune o al consolato, insomma, un indirizzo mail valido o un numero di telefono, allora si può provare a recuperare questo PUC direttamente dall'app CIE ID utilizzando il lettore NFC dello smartphone, per cui devi appoggiare materialmente la carta d'identità. In alternativa, bisogna andare al comune con la carta d'identità eppure un altro documento per sicurezza. So che molti comuni permettono ormai di fare questa pratica senza appuntamento, visto che è una cosa di pochi minuti, insomma, si fa lo sportello anagrafe, però sempre meglio informarsi, no? Per evitare di fare un giro a vuoto. Mi rendo conto che detta così, raccontata alla radio, senza immagini, senza far vedere, può sembrare una cosa complicatissima, come sembrano complicatissime tutte le cose nuove e digitali. Tecnicamente non è nemmeno obbligatorio per il momento avercelo questo servizio digitale di identificazione, ma tanto prima o poi servirà. E allora sì che tutto diventerà improvvisamente chiaro. Le parole di Inblu 2000. Mi piace quando c'è un programma di servizio.

È il tipo di canzone che fa subito estate, anche perché il Brasile, almeno per noi italiani, con questi suoi richiami tropicali, è proprio sinonimo di mare, vacanze, bella stagione. Un progetto italiano, tra l'altro, era Funky Bahia nel pomeriggio di In Blue 2000, ora con Maria Antonietta e Colombre. Con gli occhi.

Sono una coppia anche nella vita, oltre che professionalmente Maria Antonietta e Colombre. Diciamo che il passaggio all'ultimo festival di Sanremo è servito anche a mettere a fuoco questo aspetto professionale, anche perché non succede così spesso, no? Di condividere un mestiere, un lavoro, soprattutto nel contesto artistico, perché poi che loro fossero bravi, questo era chiaro da tempo. Passeranno l'estate a suonare tra arene e festival, la prossima data, la più prossima, insomma, in ordine di tempo, a Napoli, venerdì sera, cos'è, 26 giugno, in versione duo acustico. Non ci fermiamo qui per oggi, le parole di Inblu 2000, ma di concerti e iniziative torneremo a parlare ancora, insomma, per tutta questa nostra ultima settimana insieme. Per oggi siamo fuori, grazie a Francesco Filippi per la regia, se vi va l'idea, noi ci troviamo domani, puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: In Blu 2000. Il territorio parla, parla, parla, a cura di Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo in Toscana, Radio Toscana. Giovanni Ciappelli è collegato con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio a tutti.
1: Con te parliamo del carcere di Sollicciano, è successo qualche giorno fa, ne hanno parlato in molti, ma ovviamente voi avete una visione molto molto più da vicino. Per la prima volta una procura ha disposto il sequestro di 7 sezioni del carcere di Sollicciano. Giovanni.
2: Qualcuno ha commentato dicendo che è il paradosso per cui un apparato dello Stato va a sequestrare una struttura statale. Le condizioni di detenzione sono state definite sostanzialmente disumane, invivibili, e quindi una buona parte dei detenuti che si trovavano nel carcere fiorentino di Sollicciano dovranno essere trasferiti, anzi le operazioni di trasferimento sono già iniziate in questi giorni. È una decisione, come tu ricordavi, che insomma ha fatto anche abbastanza scalpore, è la prima volta che accade in Italia, accade perché sono arrivati tanti ricorsi da parte dei detenuti, non solo di Firenze ma anche in altri carceri, in questo caso della Toscana, per denunciare quelle che sono le condizioni non considerate vivibili per la popolazione detenuta.
1: Sì, anche perché se si vanno a vedere i particolari, soprattutto i disagi dovuti a queste infiltrazioni di acqua,
2: sovraffollamento, gli spazi che non ci sono,
1: i servizi igienici improvvisati, possiamo dire.
2: Le temperature in questa settimana a Firenze saranno tra i 37 e i 39, pensate che cosa vuol dire stare in 10 metri quadri forse.
1: E poi l'altra cosa grave è che tutte queste cose venivano denunciate da tempo. Tu hai parlato dei ricorsi dei detenuti, ma già un anno fa il Garante Nazionale per i diritti delle persone ristrette avevano denunciato, quindi è proprio uno stato invivibile che avevano evidenziato in tanti.
2: Assolutamente, e ovviamente è cominciato il balletto politico. Il problema è che è una situazione che va avanti appunto da anni con qualsiasi governo, e diciamo la posizione più moderata che si respira in città è che Sollicciano nello specifico andrebbe demolito e ricostruito da capo.
1: Sì. Quelli più moderati,
2: esatto.
1: Ecco.
2: Esattamente.
1: E allora sentiamo Alessio Scandurra, che è responsabile

0: dell'Osservatorio Carcere dell'Associazione Antigone.
1: Un'iniziativa senza precedenti, nel senso che la condizione delle carceri italiane è nota ed è difficile, però non è mai successo che una procura sequestri un istituto. Oggettivamente Sollicciano era la condizione più grave di cui io ho conoscenza a livello nazionale, quindi totalmente giustificato l'intervento della procura. È imbarazzante che l'amministrazione penitenziaria sia arrivata a farsi sequestrare il carcere per ragioni assolutamente note, assolutamente non controverse, tutti sapevano e tutti erano d'accordo che la situazione era insostenibile. Non sarà facile trasferire 200 detenuti dall'oggi al domani, anche se poi lo si fa costantemente, non tutti in un colpo, però diciamo i grandi circondariali metropolitani, tra cui per esempio Sollicciano, sono i posti dove entra la gran parte dei detenuti in Italia e poi piano piano da lì, quando Sollicciano si riempie, quando San Vittore si riempie, quando Regina del Cielo si riempie, vengono spostati verso gli altri istituti.
0: Ecco, quando si riempie, mi sembra che questi sono riempiti perché oltre a queste situazioni strutturali, evidentemente dove non si poteva vivere perché le condizioni igieniche erano veramente un disastro, però c'è anche il problema sempre della quantità di persone che stanno lì dentro, quindi li spostano, però li spostano, ma è tutto relativo, voglio dire, non è che hanno mai risolto il sovraffollamento spostando i detenuti da un carcere all'altro.
2: È come travasare un bicchiere che è già stracolmo di acqua in un altro bicchiere che è stracolmo di acqua e magari ancora più piccolo e che quindi riceve ancora meno acqua. In tutto questo vi do anche un altro dettaglio rispetto a una vicenda avvenuta nelle carceri toscane in questa settimana, al carcere della Dogaia di Prato, altro carcere complicatissimo per tante situazioni. Il tribunale di sorveglianza ha sostanzialmente scontato 200 giorni di pena a un detenuto che tra l'altro sta scontando una pena anche abbastanza grave per motivi di violenza su un minore, questo perché è stato accolto il ricorso fatto dai legali di questa persona, di questo detenuto, e c'è letteralmente un calcolo, viene scontato un giorno per ogni 10 giorni passati in una cella, in un istituto che è considerato non a norma o dovunque sia, o comunque non ci sia la possibilità di vivere dignitosamente. Questa persona uscirà con, chiamiamolo, uno sconto di pena non giustificato da buona condotta, da
0: No, no,
2: altre cose, di
0: certo,
2: circa
0: ma
2: 200 giorni.
0: dall'incompatibilità
2: Certo,
0: con la
2: esattamente.
0: struttura. Allora, sentiamo anche Rosa Todisco, che è vicepresidente Camera Penale di Firenze.
3: Il motivo del provvedimento sono le precarie condizioni igienico-sanitarie delle celle, degli spazi comuni, e questa è una questione che è stata più volte denunciata anche da parte della nostra Camera Penale, e quindi non ci sorprende per certi versi questa decisione, che nasce da una serie di ricorsi presentati appunto dai detenuti al magistrato di sorveglianza, che a un certo punto ha dato via a una serie di indagini. Ben venga un provvedimento che speriamo tenga sempre più alta l'attenzione di tutti, delle istituzioni sulle condizioni dei detenuti, perché vengano presi provvedimenti concreti, strutturali, che in qualche modo pongano fine a questa situazione che è veramente inumana. È una situazione, ahimè, comune non soltanto alle carceri toscane, ma in tutta Italia. Ci sono alcuni esempi di carceri privilegiate dal punto di vista delle condizioni, ma insomma la situazione sostanzialmente è questa per tutti.
0: Sono poche, quindi non parliamo neanche di poter fare dei percorsi, no? Di reinserimento, perché in queste condizioni, tra l'altro, sono due penalizzazioni. Noi ci dobbiamo salutare, Giovanni, grazie.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: E noi adesso andiamo a Rimini, Radio Icaro. Simona Mulazzani è collegata con noi. Buon pomeriggio.
4: A te Federica e ai nostri ascoltatori.
0: Con te parliamo di una cosa positiva perché un grosso investimento in sanità proprio a Rimini per realizzare un nuovo padiglione dell'ospedale. Simona.
4: Proprio così, Federica, l'idea della sanità riminese è quello di far diventare l'ospedale Infermi un quartiere della cura, dove si allargano gli spazi, dove aumentano i servizi, dove c'è un legame diretto tra quello che è il quartiere ospedaliero, ma anche le case della comunità, la casa della comunità che sta sorgendo proprio a due passi dall'ospedale. Quindi per dare sempre di più quell'idea che è un po' anche nelle corde del

0: sistema sanitario Emiliano Romagnolo, dove ci sono i servizi per la prima emergenza, dove ci sono dei buoni reparti, speriamo, ma anche la possibilità di quella cura di prossimità di cui tanto si parla, perché poi sai, dalle parole bisogna passare ai fatti.
1: Sì,
0: un investimento importante, perché stiamo parlando in totale di 55 milioni che di qui a qualche anno, perché l'obiettivo in particolare del nuovo padiglione da 12.000 metri quadri è completarlo entro il 2029, ecco, di qui a qualche anno dovrebbe effettivamente cambiare un po' diciamo il prospetto di quell'area.
1: Sì, certo, non l'immagine, l'immagine e la sostanza. Allora,
0: sì, soprattutto la sostanza, direi. Poi la bellezza può anche essere quella cura,
1: perché è un grande, no, una sorta di quartier generale della sanità, sì, in questo senso. Poi è chiaro che quello che conta è la sostanza. Enrico Sabatini è direttore dell'attività tecniche dell'AUSL, sentiamolo.
2: Una serie di interventi sull'ambito del presidio ospedaliero di Rimini importanti. C'è questo edificio che è in ampliamento nell'area vicino al pronto soccorso, che vale circa 30 milioni su 4 piani. Servizi importanti che vengono trasferiti dal vecchio ospedale verso il nuovo padiglione e implementati, dando l'opportunità anche nella parte storica di poter dare ulteriori servizi. La scelta strategica per il quadrante riminese è una scelta che tiene molto insieme territorio e ospedale, con una forte sinergia legata anche alla localizzazione di queste due strutture, l'OSCO e la Casa della Comunità, che noi abbiamo realizzato in un'area ceduta dal Comune diversi anni fa in un'operazione patrimoniale e che ci ha dato la possibilità di vedere realizzare l'OSCO, che apriremo a cavallo dell'estate e che è un fabbricato già si vede in elevazione a un buon grado di finitura, e la Casa della Comunità a 60-70 metri dall'ingresso del PS, quindi una possibilità di energia importantissima in un'area molto vocata dal punto di vista sanitario.
1: Simona, la casa di comunità serve però una certa zona?
0: Sì, perché ce ne sono diverse nel nostro territorio, anche nello stesso comune di Rimini, però diciamo che quella è centrale, con l'obiettivo proprio di avere questa prossimità all'ospedale. Poi evidentemente Rimini ormai ha una popolazione importante, per cui ce ne sono anche nei diversi quartieri, quindi anche più facilmente raggiungibili dalla popolazione. Però effettivamente, se tu pensi, Federica, questo lo do come elemento anche per chi non è riminese, fino a forse un decennio fa tanti riminesi decidevano di andare a curarsi altrove 10-15 anni fa, perché consideravano l'ospedale Infermi un ospedale per i turisti, fra virgolette, no? Quindi ad hoc anche per l'aumento di popolazione estiva. Sì. Oggi ha delle specialistiche molto importanti, tu considera che noi facciamo parte dell'ASL della Romagna, per cui poi altre specialistiche magari ci sono in ospedali comunque a poche decine di chilometri da Rimini.
1: Certo. E allora sentiamo anche il nostro sindaco, ormai è nostro perché Jamil Sadegolvad, che è appunto il sindaco di Rimini.
3: Un insieme di investimenti su quello che è sempre più il polo sanitario di tutta la provincia di Rimini e non solo, come esempio nel caso della neonatologia, che è appunto di riferimento nazionale. Investimenti da un punto di vista immobiliare per garantire una migliore qualità ad esempio delle degenze, un nuovo padiglione da 30 milioni di euro e poi un sistema di sanità di prossimità, come sappiamo essere l'ospedale di comunità piuttosto che le case di comunità. Ecco, tutti investimenti reali che stanno già prendendo corpo con cantieri in corso. Nel caso dell'ospedale di comunità, ad esempio, i lavori sono praticamente conclusi e abbiamo anche illustrato il progetto sul nuovo parcheggio. Un nuovo parcheggio, sappiamo quanto sia importante poter avere un'accessibilità adeguata anche per chi deve andare in auto all'ospedale, sappiamo che soprattutto in inverno la mattina è complicato trovare posto e questo investimento è altrettanto importante, anche se non incide direttamente sulla qualità delle cure, ma incide sulla qualità dell'accessibilità all'ospedale.
1: Infatti incide, fa,
0: che non è
1: fa
0: poco,
1: la differenza
0: anche quello.
1: Poter raggiungere in maniera comoda un ospedale. Che cos'è l'ospedale di comunità?
0: Ma sai che queste sono tutte queste nuove strutture intermedie, cioè laddove all'interno trovi degli specialisti, trovi dei medici di medicina generale che mettono insieme i loro studi, diciamo che sia l'ospedale di comunità, questo famoso OSCO, così come la casa della comunità, rispondono a questo nuovo modello su cui si sta lavorando tanto. Noi per lungo periodo abbiamo detto ma faremo solo i contenitori, in realtà adesso mi pare che ci stiamo mettendo anche i contenuti.
1: No, però non capivo la differenza tra l'ospedale, no? No, l'ospedale che adesso viene ampliato?
0: Sono più servizi di prossimità, quelli più legati alle cure, del paziente ospedalizzato.
1: Certo, quindi più al territorio, persone che vanno e vengono, ecco, come
0: proprio così.
1: Ci abitueremo anche a conoscerli, perché è tutto molto interessante tutto questo allargamento. Simona, solo una cosa ti volevo chiedere, ecco, ma il quartiere, che quartiere è periferico e centrale?
0: No, guarda, considera, vabbè, Rimini non è grandissima, però diciamo che di lì al centro storico, per fare un punto di riferimento, sì, l'Arco d'Augusto sono 2 chilometri, 2 chilometri e mezzo.
1: Quindi...
0: È proprio in una zona abbastanza centrale. Facilmente raggiungibile sia dal mare che appunto dai vari quartieri di Rimini. Sì.
1: Benissimo, allora Simona, grazie, buon proseguimento di giornata.
0: A te Federica, grazie.
1: Ciao. E noi adesso andiamo a Mistretta, Radio 3M, Giuseppe Cuva è collegato con noi, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
1: E con te continuiamo a parlare di sanità, anche se con una piccola polemica, perché c'è questa convenzione tra l'ASP di Mistretta e la Fondazione Giglio di Cefalù, quindi pubblico e privato, che si occupa, che ha un servizio particolare di oculistica e che sembra, tra l'altro adesso lo vedremo, che funzioni anche bene. Perché la polemica, Giuseppe?
4: La polemica è per lo più sindacale, perché da qualche anno dobbiamo dirlo, l'ASP di Messina insieme alla Fondazione Giglio di Cefalù hanno fatto questa intesa, questa diciamo convenzione, che ha fatto sì che presso l'ospedale Santissimo Salvatore di Mistretta venissero attivati due servizi, un servizio di oculistica e anche un servizio di urologia. Il problema nasce dal fatto che c'è stato il sindacato UIL che ha lamentato il fatto che il privato potesse invadere fin troppo il pubblico. Nello stesso momento però ha detto che c'erano delle criticità, tipo troppa fila fuori ad aspettare la gente che aspettava fuori, il fatto che questa convenzione doveva soprattutto agevolare la popolazione del territorio, ma in realtà dicono sono di più quelli fuori provincia che vengono e non quelli, anche se questa secondo me è una polemica sterile quest'ultimo, e poi anche il fatto che le operazioni devono essere fatte in 3 giorni, in realtà un giorno. Dall'altro lato ha risposto un altro sindacato, la CISL, dicendo che in realtà ho dimenticato anche che la UIL ha sollevato anche delle lamentele da parte, dice, di alcuni lavoratori dell'ospedale.
1: Una polemica, diciamo, sintetizziamo, va, perché magari poi sono polemiche che
4: non vengono lunghe.
1: Comunque una polemica, diciamo, politico-sindacale, perché di mezzo appunto c'è questo legame, convenzione pubblico-privato.
4: Privato.
1: Tu comunque sei andato lì vedere com'è la situazione e ha intervistato Giuseppe Giunchiglia, che è responsabile del servizio di oculistica presso la Fondazione Giglio di Cefalù. Sentiamolo.
5: Abbiamo iniziato 3 anni fa questa collaborazione, abbiamo portato questo servizio di chirurgia alla cataratta. La chirurgia alla cataratta è uno degli interventi in cui, ahimè, ci sono le più lunghe liste d'attesa, sia in ambito pubblico che in ambito privato convenzionato, ed essere riuscito a portare un servizio con una lista d'attesa praticamente nulla ci riempie di orgoglio. Inizialmente i pazienti venivano soprattutto dall'area Madonita e anche dalla provincia, cioè proprio da Palermo stesso, sfruttando questi tempi di attesa inferiori rispetto a quelli che normalmente si hanno nel palermitano. Oggi devo dire che il territorio risponde molto bene, quindi riusciamo a dare un servizio anche ai locali. Come chirurgia noi facciamo tra 40 e 60 interventi. Sicuramente quando noi siamo venuti abbiamo trovato una struttura e un blocco operatorio molto bello, che però probabilmente era sottoutilizzato, quindi diciamo una struttura ospedaliera pubblica che grazie a un intervento privato sta funzionando a gonfie vele.
1: E a te, visto che ci sei stato, che cosa ti è sembrato? Struttura, persone, per quello insomma che hai potuto vedere?
4: Allora, io devo essere sincero, a me è sembrato che funzioni tutto, non dico alla perfezione, perché la perfezione non c'è mai, ma funziona molto bene. Devo dire anche, devo aggiungere, questo ospedale, l'ospedale di Mistretta, negli anni ha subito tagli e ridimensionamenti vari, aveva un punto nascita e non c'era più, c'era un'ortopedia e non c'è più, questa convenzione

0: convenzione hanno visto anche, diciamo, più acquisti da parte di persone che vengono da fuori. Quindi dal punto di vista sia medico che dal punto di vista sociale, diciamo così, non sembra che vada bene, non sta tanto, diciamo che qualcosa in sanità in Sicilia funziona e questa va sotto in questa direzione.
1: E allora sentiamo anche uno dei pezzi.
2: 16 mesi, ma alla fine poi ci hanno suggerito di rivolgersi all'ospedale Giglio a Cefalù. E così ci siamo, come si suol dire, prodigati per prenotare una visita. Dopo la visita, ci hanno, nel giro di 15 giorni, ci hanno fissato l'appuntamento per la cataratta.
1: Ecco, forse però all'inizio tu hai detto che i sindacati sottolineavano il fatto che vengono più da fuori che dal territorio. E com'è la situazione? Cioè, il territorio fruisce di questi servizi o no?
0: Sì, fruisce, io dico la cosa, c'è anche qualcuno vicino a me che ha usufruito di questo servizio, non della cataratta, ma della visita, perché fanno anche delle visite oculistiche,
1: sì.
0: E sinceramente il territorio ne risponde, ma io dico anche, se vengono anche da fuori, hai sentito questo signore da Palermo?
1: Ma certo, va benissimo, siccome lamentavano il fatto che magari il territorio ne fruisce di meno, che poi è strano, perché o non lo conoscono, o è difficile?
0: No, inizialmente è vero che magari il Cefalù è più su Palermo e quindi magari i pazienti telefonavano e venivano dirottati su Mistretta,
1: ma
0: adesso è vero che vengono anche da altre parti della provincia di Messina e non solo, quindi è un servizio che
1: funziona bene. Adesso si conosce.
0: E poi c'è fatto parte dell'abbattimento della lista di attesa.
1: Quello.
0: Esatto.
1: Giuseppe, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a te, buon pomeriggio.
1: In regia Stefano Sciurpi, il territorio parla, torna domani.
3: Il territorio.

Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: concerti, sport,
1: sagre, eventi culturali,
0: teatro, suggerimenti di lettura,
2: cammini spirituali, musei sconosciuti.
1: Queste sono
2: le parole del weekend
3: e noi cercheremo di approfondirle con suggerimenti,
1: consigli,
0: interviste e idee nuove. Vi aspettiamo il sabato e la domenica su In Blu 2000.
2: Le nostre voci
3: e le parole del weekend.
4: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese, con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Rintracciata l'auto che ieri non si è fermata a un posto di blocco a Milano, facendo scattare l'inseguimento nel quale ha perso la vita il 39enne agente di polizia locale Francesco Imprezzabile. Due le persone fermate, per ora si esclude lo speronamento. I messaggi di cordoglio del capo dello Stato Mattarella e della Premier Meloni. A Napoli, indagini in corso sulla morte di un giovane di 21 anni, Lorenzo Spasiano, incensurato, colpito a morte la notte scorsa davanti alla sua abitazione da una persona che gli è esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata.
2: Era incensurato Lorenzo Spasiano e non aveva nessun legame acclarato con gli ambienti della criminalità. Il 21enne di Napoli è stato ucciso la notte scorsa nel suo quartiere a Miano, raggiunto da un colpo di pistola sparato a distanza ravvicinata al petto. Ritrovato dalla madre, il ragazzo è stato portato d'urgenza all'ospedale Cardarelli, dove è deceduto. L'omicidio, avvenuto davanti alla casa del giovane in via Caprera, farebbe pensare a un coinvolgimento con i clan che hanno nella zona la loro roccaforte, ipotesi però esclusa da chi conosceva il ragazzo e la sua famiglia. Stando alle testimonianze di chi frequentava l'operaio ucciso, la ragione dell'omicidio sarebbe da ricercare in una lite avvenuta durante una partita di calcetto. Gli strascichi di quell'episodio, ricorda qualcuno nel quartiere, si sarebbero trascinati per settimane. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Nuovo round di colloqui diretti fra Libano e Israele a Washington. Non accetteremo nulla di meno della fine dell'occupazione israeliana dal sud del Libano e della caduta delle tutele straniere. La nostra unica scelta è la nostra sovranità nazionale, lo ha detto il presidente libanese Aoun in un comunicato salutando l'avvio della nuova fase di colloqui. Il Parlamento della Romania ha respinto la nomina di Adrian Vastea, primo ministro, aggravando la crisi politica in corso nel paese, membro dell'Unione Europea e della NATO al confine con l'Ucraina. Vastea, premier designato, aveva bisogno di 233 voti fra Camera e Senato per ottenere la fiducia e formare il governo, ma si è fermato a 189. Alcuni deputati non hanno partecipato al voto, lasciando l'aula prima dell'inizio della seduta. Continuano ad aumentare le città da bollino rosso per il caldo. Oggi sono 15, domani saliranno a 16, giovedì a 17. Temperature roventi si prevedono, stanno invadendo quasi tutta l'Europa nord-occidentale. In Francia 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. In Germania si attendono per venerdì temperature record fino a 40 gradi. In Spagna oggi in alcune regioni come Andalusia e Paesi Baschi si toccherà il picco dell'afa fino a 45 gradi. In Gran Bretagna il caldo fa chiudere lo storico ponte fra Inghilterra e Galles.

0: L'OMS dichiara l'ondata di calore un'emergenza sanitaria. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: In blu, Social Club con Carlo Magistretti.
2: Paul McCartney è in Italia, è stato avvistato all'aeroporto di Palermo qualche giorno fa. Per quale motivo? Non si sa. Lavoro? Vacanza? Insomma, Paul McCartney è atterrato all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo con il suo jet privato ed è stato anche fotografato, anzi si è lasciato fotografare con il personale dell'aeroporto che poi ha pubblicato la foto sui social. Allora, come dicevamo, non si sa quale sia la destinazione finale di Paul McCartney, che comunque proprio in questi giorni ha festeggiato e il suo 84esimo compleanno il 18 giugno. Insomma, se li porta benissimo. Recentemente ha anche pubblicato un nuovo singolo che abbiamo anche già sentito con l'ex collega dei Beatles, Ringo Starr. Io sono Carlo Magistretti, benvenuti a In Blue Social Club, il nostro spazio della cultura e degli spettacoli che cerca di raccontarvi ogni giorno le notizie più interessanti da questo punto di vista. E dobbiamo andare avanti con il racconto delle polemiche in questi giorni, stavolta ancora sul premio Strega e le dichiarazioni dello scrittore Mari, ma insomma vi faccio il riassunto tra poco. Save a Prayer, loro sono in Duran Duran per cominciare.

0: Duran Duran con Save a Prayer. Allora cominciamo con la prima notizia, che riguarda la polemica che coinvolge il premio Strega e Michele Mari, scrittore anzi dato tra i favoriti con il suo libro I convitati di pietra per Einaudi al premio Strega di quest'anno. Allora, vi avevo già raccontato come funziona: prima la dozzina, poi la cinquina. I cinque finalisti sono per un mese impegnati in giro per l'Italia, con anche una tappa all'estero negli incontri pubblici per presentare e raccontare i loro libri. E questo mese, diciamo così, di tour è un mese organizzato dalla Fondazione Goffredo e Maria Bellonci, che è quella che organizza insieme all'azienda il premio Strega, l'azienda Strega, quella del liquore. Ora, che cosa è successo? Qualche giorno fa, durante un trasferimento in pullman da un luogo all'altro degli appuntamenti previsti nella tabella di marcia, Michele Mari, chiacchierando con altri colleghi finalisti, fa delle dichiarazioni su Michela Murgia, dicendo delle cose francamente poco difendibili, e sono queste più o meno. Facciamo un sunto: Michela Murgia era intransigente e violenta perché era brutta, e poi se tutte le donne sono tutte le donne insoddisfatte diventano rabbiose. Ecco, delle frasi davvero di bassissimo livello che sono state dette in questo contesto. Qualcuno sui giornali oggi ha nominato, invocato la privacy, ma non è un contesto di privacy. Ecco, mi sembra che un trasferimento in un contesto lavorativo non permetta di poter dire che si tratti di una di un contesto di privacy, una cena tra amici magari fidati. Qui lo scrittore si è lasciato a delle dichiarazioni per motivi che non mi interessa in questo momento francamente approfondire, ma fondamentalmente queste dichiarazioni sono state riportate attraverso una delle persone presenti in questo pulmino, che ha sentito un'altra scrittrice, che ha sentito queste dichiarazioni e le ha comunicate all'esterno. Poi sono state riportate dal Corriere della Sera e da Repubblica, e dunque da lì nasce tutta la polemica. E si è chiesto dall'esterno alla Fondazione di eliminare o cancellare, ecco, la presenza di Mari dalla cinquina, che poi in realtà quest'anno sono sei libri, per un motivo che vi ho spiegato, che riguarda la presenza delle piccole case editrici, ma comunque diciamo così, di escludere, ecco, Michele Mari e il suo libro dalla corsa finale per il premio Strega. La Fondazione Goffredo e Maria Bellonci ci ha pensato un po', ha risposto con un comunicato e dicendo che non è previsto da regolamento l'eventualità dell'abbandono o della esclusione di un libro. Il premio, dicono, è una competizione tra opere letterarie. Per questa ragione il regolamento prescrive che neppure l'autore, qualora abbia consentito a iscrivere la propria opera al concorso, possa poi ritirarsi dalla gara. Gli scrittori, dicono sempre dalla Fondazione, si esprimono essenzialmente attraverso i loro libri e vorremmo che ora la parola tornasse alla letteratura. Abbiamo ritenuto inopportune le frasi attribuite a Mari, e dal momento che la polemica nasce da un episodio avvenuto durante una tappa di trasferimento del tour organizzato dalla Fondazione, abbiamo creduto doveroso prenderne le distanze, ma ciò non ha alcun rapporto con un giudizio di merito sui libri in gara, né con la prosecuzione della stessa. Questo è quello che ha dichiarato la Fondazione Bellonci, sperando magari di chiudere anche un po' le polemiche. Ci sono stati anche già degli altri appuntamenti dove l'atmosfera è sembrata abbastanza tranquilla e rilassata dal punto di vista di tutti i protagonisti di questa vicenda. Il pubblico è sembrato agli incontri avvenuti durante questo weekend, secondo i reportage dei giornalisti, ce ne sono stati un paio in Abruzzo per esempio, molto disinteressato a questa polemica. Anzi, la maggior parte del pubblico intervistato da una giornalista di Repubblica diceva: vabbè, ma a noi interessano le opere, quindi se l'opera è bella o brutta, questa è l'unica cosa che conta e non quello che può aver detto. Dice una cosa del genere oggi sul Corriere della Sera o Repubblica, non ricordo, Corrado Augias, che dice su Repubblica, che dice sostanzialmente: dobbiamo scindere l'opera dall'autore, non possiamo giudicare sempre le opere controllando e guardando come sono le persone che le hanno create nella vita privata, perché probabilmente dovremmo rinunciare a tantissime opere d'arte che nella storia, non solo nella letteratura, hanno avuto un grande successo e sono molto amate dal pubblico, e invece magari sono state scritte da delle persone che nella vita privata avevano dei comportamenti non particolarmente lodevoli, quantomeno dal nostro punto di vista di una società appunto che vive nel 2026. Va bene, questo è per darvi il riassunto di quello che è accaduto. Se ci saranno degli aggiornamenti ve li racconterò. Tra poco andiamo a Venezia per la Biennale Teatro.
1: Era un po' di

Parliamo dunque di teatro, la Biennale Teatro, che è stata diretta negli ultimi anni da William Dafoe, grande attore statunitense che ormai vive in Italia da moltissimo tempo, avendo sposato anche una donna italiana, vive a Roma e ama molto il nostro paese. È stato il direttore artistico del settore teatro della Biennale, appunto, negli ultimi 2 anni, è stato confermato anche per il biennio 2027-28 dal Consiglio d'amministrazione presieduto da Pietrangelo Buttafuoco. La decisione è stata resa nota l'altro ieri, nel giorno in cui si è chiusa la Biennale Teatro 2026, diretta dall'attore statunitense e che ha registrato quest'anno oltre 10.000 presenze, un numero importante, e dunque è stato riconfermato William Dafoe. Sono molto contento perché lui è molto bravo e competente nel suo campo. Poi il siracusano Claudio Covato, 33 anni, ha vinto Musicultura 2026 nella finalissima allo Sferisterio di Macerata con la canzone ispirata ai canti popolari siciliani intitolata Chi Duca Marest. Lui ha eseguito la sua canzone voce e chitarra soltanto. Lo show ha avuto ospiti importanti come Alan Sorrenti e Le Vibrazioni. Ma complimenti a Claudio Covato per aver vinto Musicultura 2026.

Adesso parliamo di serie TV, anzi di fiction, così si chiamano le serie prodotte dai canali televisivi tradizionali. In casa Rai c'è un dossier con tutte le produzioni previste e in lavorazione in questi mesi per la prossima stagione televisione. Stando a quanto emerso, ci sarà il ritorno di Pupi Avati, che torna nel mondo delle fiction con Gotico Padano. Sarà sia sceneggiatore che regista. Il titolo si inquadra nei cosiddetti period crime, perché da una parte c'è un'ambientazione storica, in questo caso siamo negli anni 30, e dall'altra la detection, il mistero, insomma. E la peculiarità di questa serie di Pupi Avati è che vedrà protagonista un giovane commissario ebreo che vive in un borgo della Laguna Veneta a ridosso della Seconda Guerra Mondiale. Quindi insomma, capite insomma l'insieme di questioni che solleverà la vicenda di questo commissario in quel contesto. Sempre negli anni 30 è ambientato La Portalettere, ispirato al romanzo di Francesca Giannone. Narra la storia della prima postina italiana. Siamo in Salento. Per amore del marito pugliese si trasferisce a Lizzanello, piccolo paesino nei pressi di Lecce, dove fatica a integrarsi. Poi però diventerà la postina del paese, facendo il concorso e vincendolo, diventando la prima donna postina italiana. Crime e storia al femminile sono le due colonne portanti della programmazione Rai. Tra i nuovi gialli che dovrebbero arrivare in autunno, L'ombra, firmato dai Manetti Bros, che sono quelli che hanno già realizzato Coliandro, per chi se lo ricorda, mentre Chi si ferma è perduto, l'adattamento dell'omonimo romanzo di Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone, segue le indagini di due investigatrici così diverse tra loro che risultano vincenti solo se collaborano. Alla voce Donne Forti non poteva mancare Sabrina Ferilli, che dopo essere stata la preside su Canale 5 e una diva decaduta sulla Rai, rimane sulla Rai per fare l'ex carcerata nella serie Lucciole per lanterne. Una donna uscita dalla prigione prova a ricominciare come fiorista. Invece Mamma non mamma è una serie che intercetta il desiderio di maternità delle donne. Gabriella Pession interpreta una donna in carriera che non vuole saperne di mettere su famiglia. E poi c'è la comicità con due pesi massimi, Corrado Guzzanti e Christian De Sica. Il primo sarà autore di una commedia per Rai Play che ruota intorno a una famiglia disfunzionale, mentre De Sica interpreta un nobile decaduto in Superhost, dove questo nobile decaduto decide di trasformare il palazzo di famiglia in un bed and breakfast. Ricorda un po' il conte Max del padre. Tra le altre novità in scrittura anche un TV movie su Celestino V, una docuserie su Collodi, un TV movie su Lucio Dalla e poi c'è il capitolo sequel. Quindi torna Doc con Luca Argentero e la sua squadra di medici. Ritroveremo, anche se l'ultima volta, Serena Rossi in Mina Settembre. E ritroveremo le suore di Che Dio ci aiuti. Ritornerà Guerrieri, Legal ispirato ai romanzi gialli di Gianrico Carofiglio. Stucchi con Giuseppe Battiston. Rai 2 conferma Rocco Schiavone 7, Mare Fuori 7. I Matataranni, il sipario non è del tutto calato, perché Ammirati sostiene che se necessario ci sarà un passaggio di testimone, come accaduto per Don Matteo, dopo che la protagonista, l'attrice Vanessa Scalera, ha fatto sapere che non interpreterà più Imma Tataranni. Ma insomma, vedremo se ci sarà anche questo avvicendamento.

E ora parliamo un po' di archeologia. Ci sono delle notizie che arrivano dal Medio Oriente che riguardano dei ritrovamenti. Per la prima volta l'archeologia sembra avvicinarsi in modo concreto a uno degli episodi più drammatici della storia della Bibbia, la battaglia di Megiddo, lo scontro in cui perse la vita il re Giosia, narrato nel secondo libro dei Re e nel secondo libro delle Cronache. Gli scavi condotti negli ultimi anni in questo sito, che si trova nella piana di Jezreel, nel nord di Israele, hanno restituito una quantità senza precedenti di ceramiche egiziane databili al VII secolo a.C. Rappresenterebbe questo un collegamento concreto col breve periodo di dominio egiziano della regione durante la 26esima dinastia saitica. Il contesto storico è quello della tarda età del ferro, siamo nel VII secolo a.C. L'impero assiro, che aveva dominato la regione per oltre un secolo, stava collassando. Questo vuoto di potere apriva la strada alla competizione tra le altre grandi superpotenze del tempo, da una parte l'Egitto, i faraoni, e dall'altra Babilonia, che era lo stato emergente. E in questo scenario si colloca il regno di Giosia, sedicesimo sovrano di Giuda, ricordato dai testi biblici come un modello di re giusto e fedele. Secondo racconto biblico, Giosia salì al trono da giovanissimo e si distinse appunto come un sovrano molto devoto. Fece delle riforme religiose importanti, l'eliminazione dei culti non yahwisti, la centralizzazione del culto a Gerusalemme, la distruzione dei santuari locali, la cancellazione di ogni forma di idolatria e la riscoperta del libro della legge, che è identificato dagli studiosi con una forma primitiva del Deuteronomio. Ora, nonostante la sua pietà, il destino del regno di Giuda appare segnato. La Bibbia racconta infatti che l'ira di Dio non si placò a causa dei peccati commessi nei secoli precedenti. È questo il clima in cui avviene lo scontro col faraone Necao II. Siamo nel 609 a.C. Il sovrano egizio marcia verso nord per soccorrere gli ultimi resti dell'impero assiro contro i babilonesi. Giosia decide di affrontare gli egiziani, il faraone, a Megiddo, probabilmente nel tentativo di bloccare il passaggio egiziano attraverso una delle principali vie strategiche della regione, ma lo scontro fu fatale. Il re di Giuda viene ucciso subito in circostanze oscure. Nel secondo libro dei Re si racconta che Giosia, arrivato di fronte all'esercito, essendo di fronte i due eserciti, quello israeliano e quello egiziano, Giosia da solo prende il cavallo e si dirige verso il faraone. Forse voleva prima parlare, provare una mediazione. Appena arriva, il faraone lo uccide immediatamente. Per lungo tempo la storicità di questo episodio è stata discussa quasi esclusivamente basandosi sul testo biblico. Oggi però questi dati archeologici offrono dei riscontri materiali. Gli archeologi infatti hanno trovato oltre un centinaio di frammenti di ceramica egiziana, recipienti prodotti con tecniche tipiche del Nilo e confermati anche dalle analisi, e alcuni anche pezzi di armature, per esempio. Le nuove scoperte contribuiscono a collocare i racconti biblici in un quadro storico più realistico. Megiddo non è un sito qualsiasi, è l'unico luogo citato sia nella Bibbia sia nelle grandi cronache del vicino Oriente antico. La sua identificazione con l'Armageddon dell'Apocalisse ne ha fatto un simbolo universale dello scontro finale tra il bene e il male. Pensate, la parola Armageddon viene dal greco Har Megiddo, il monte di Megiddo, è proprio il sito che stiamo raccontando. Quanto al rapporto tra archeologia e testi biblici, ovviamente resta sempre la cautela, però ecco, sono ritrovamenti sicuramente molto molto importanti.

Ora ci trasferiamo a Vasto, provincia di Chieti, sulla costa adriatica. Dal 2 al 5 luglio c'è la quinta edizione del Vasto d'Autore Festival tra libri, lezio e spettacoli per ricercare l'essenziale. E una dedica speciale a Gian Giacomo Feltrinelli nel centenario della nascita. Il tema di quest'anno è Dentro. Un invito dunque ad approfondire per comprendere ciò che ci circonda rispetto all'umanità. Tra gli ospiti ci sarà la giornalista e conduttrice TV Monica Maggioni, che parlerà dell'Avversario leale per De Agostini, un libro che mostra alle generazioni più giovani come ascoltare, riflettere e cercare un punto d'incontro con appunto l'avversario e che questa insomma è l'unica strada davvero possibile. Poi venerdì 3 luglio, nei giardini settecenteschi del bellissimo Palazzo d'Avalos di Vasto, andrà in scena la serata dedicata a libri pop, con la partecipazione dei protagonisti del backstage del mondo del cinema e dello spettacolo e di quanti sono i protagonisti e scoprono talenti di oggi e di domani. Il 4 luglio, dedicata la serata alla scienza e alla divulgazione, c'è la giornalista Carola Carulli con la scrittrice Michela Marzano, che ha scritto Qualcosa che brilla per Rizzoli. Ci sarà Gabriella Grayson, narratrice di fisica e meccanica quantistica e tra le voci italiane più autorevoli del racconto della scienza, autrice di La lunghezza d'onda della felicità per Mondadori. Domenica 5 luglio, nella serata conclusiva dedicata al tema filosofia e narrazioni, il pubblico potrà ascoltare gli scrittori Giuseppe De Alteris, dottorando in neuroscienze computazionali al King's College di Londra e autore di Non dormire e sogna per Bompiani, insieme alla neuropsichiatra Paola Battista. Ci sarà la scrittrice pluripremiata Roberta Recchia, autrice de Io che ti ho voluto così bene per Rizzoli, Giorgio Calcara, critico d'arte, poeta e artista, curatore della retrospettiva su Battiato al Maxi di Roma, autore di Battiato svelato per Rai Libri e tanti altri autori per incontrare appunto il pubblico. Tutto questo a Vasto, provincia di Chieti, per Vasto d'Autore Festival dal 2 al 5 luglio.

Qualcosa su TV 2000, c'è la nostra app Play 2000 che è gratuita, la potete scaricare sul vostro smartphone e trovate tutti i contenuti di TV 2000 e anche ovviamente i nostri di Radio In Blu 2000. Io sono Carlo Magistretti, questo era In Blu Social Club, noi ci fermiamo qui per oggi, ritorniamo domani per continuare a parlare di cultura e spettacoli, sempre qui, stessa ora, stessa radio, non cambiate canale, rimanete sempre con In Blu 2000, buona serata!

In chiusura voglio ricordare Giorgia Moll, attrice tra i volti più popolari del cinema e della TV italiana degli anni 60, anche grazie alle apparizioni nel Carosello, come testimonial del dentifricio Pasta del Capitano insieme a Carlo D'Apporto. È morta a Roma, dove era nata, aveva 88 anni, nella sua carriera aveva lavorato con grandi registi come Carlo Lizzani, Luigi Comencini, Mankiewicz, Godard, insomma appunto registi importanti, la volevo ricordare in chiusura. Questa sera su TV 2000, alle ore 21, la serie TV Tempo di amare. Se vi perdete

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario: udienza in Corte Costituzionale, chiamate a esprimersi per l'ottava volta sul fine vita, appuntamento inedito per la presenza di 11 malati. Arrestato un ragazzo di 27 anni per omicidio stradale dopo che ieri sera a Milano non si è fermato a un posto di blocco e nell'inseguimento è morto un agente di polizia locale. Italia ed Europa nella morsa del caldo, 40 morti in Francia, da noi 15 città da bollino rosso, domani saranno 16. Pensioni più basse del 34% per le donne rispetto agli uomini, emerge dal rapporto INPS, permane il divario di genere anche nelle retribuzioni. Buonasera da Antonella Mito, l'udienza stamattina in Corte Costituzionale, chiamata a esprimersi per l'ottava volta sul fine vita, appuntamento inedito per la presenza di 11 malati, 8 contrari al suicidio medicalmente assistito e 3 a favore. Sentiamo Pierluigi Vito.
2: La questione di costituzionalità, sorta in seguito alla morte di una donna affetta da Parkinson avanzato, aiutata ad arrivare in Svizzera per togliersi la vita da Marco Cappato e altri dell'associazione Luca Coscioni, è stata sollevata da un GIP di Bologna. Secondo i sostenitori dell'intervento della Consulta, questo parametro opera come fattore di discriminazione e aggravamento delle sofferenze nei casi di una

0: Diagnosi infausta, ma chi rappresenta la galassia Provita e alcune persone malate contrarie all'eliminazione del requisito in questione, giudica necessaria questa regola, come ci dice l'avvocato Mario Esposito.
1: Viene chiesto delle due l'una, o di eliminarla o di aumentarne il grado di flessibilità per consegnarla all'apprezzamento del singolo medico o del singolo comitato di medici, il che significa sostanzialmente ad un lamentato presunto arbitrio sostituirne uno ben peggiore.
0: La Corte sarà chiamata a valutare anche un possibile difetto di competenza del Tribunale di Bologna sulla questione. Contraria alla rimozione del paletto dei trattamenti vitali si è detta anche l'Avvocatura dello Stato. Pierluigi Vito, linea allo studio.
2: È stata rintracciata l'auto che ieri sera non si è fermata a un posto di blocco a Milano, facendo scattare l'inseguimento nel quale ha perso la vita il 39enne agente di polizia locale Francesco Imprezzabile, arrestato il 27enne albanese che era alla guida. Per ora si esclude lo speronamento. Messaggi di cordoglio dal capo dello Stato Mattarella e dalla Premier Meloni. Sentiamo Pierachille Dolfini.
3: L'auto che non ha rispettato l'alta è stata rintracciata a Pioltello, comune dell'Interland milanese, non lontano dal luogo dell'incidente. Arrestato e portato a San Vittore un ragazzo albanese di 27 anni, già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per altro reato, fermato dopo l'individuazione dell'auto. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. Si indaga per omicidio stradale e fuga pericolosa. Per ora però si esclude lo speronamento della moto da parte dell'autovettura in fuga. Gli agenti della polizia locale, nella serata di ieri, intorno alle 21.30 in zona Parco Lambro a Milano, hanno intimato l'alto di una vettura che si muoveva in modo sospetto, alto che il conducente ha ignorato accelerando. Immediato è partito l'inseguimento con tre moto, una delle quali guidata da Imprezzabile. I colleghi hanno perso di vista l'agente motociclista, ma poco dopo hanno trovato la sua moto a terra a bordo strada e più avanti l'agente in arresto cardiaco. Soccorso e trasportato all'ospedale Niguarda, Imprezzabile è morto poco dopo. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
2: E a Napoli si indaga sulla morte di un giovane di 21 anni, Lorenzo Spasiano, incensurato, colpito a morte la notte scorsa davanti alla sua abitazione da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. Sentiamo Amelia Cartia.
4: Era incensurato Lorenzo Spasiano e non aveva nessun legame acclarato con gli ambienti della criminalità. Il 21enne di Napoli è stato ucciso la notte scorsa nel suo quartiere a Miano, raggiunto da un colpo di pistola sparato a distanza ravvicinata al petto. Ritrovato dalla madre, il ragazzo è stato portato d'urgenza all'ospedale Cardarelli, dove è deceduto. L'omicidio, avvenuto davanti alla casa del giovane in via Caprera, farebbe pensare a un coinvolgimento con i clan che hanno nella zona la loro roccaforte, ipotesi però esclusa da chi conosceva il ragazzo e la sua famiglia. Stando alle testimonianze di chi frequentava l'operaio ucciso, la ragione dell'omicidio sarebbe da ricercare in una lite avvenuta durante una partita di calcetto. Gli strascichi di quell'episodio, ricorda qualcuno nel quartiere, si sarebbero trascinati per settimane. Amelia Cartia, linea allo studio.
2: E dopo i colloqui in Svizzera fra Iran e Stati Uniti, è giallo sulle ispezioni ai siti nucleari iraniani. Sentiamo Antonio Soviero.
5: Partiamo dalle cose chiare. Sull'esito dei colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. Fino al 21 agosto Teheran potrà vendere il petrolio all'estero. Lo stretto di Hormuz è aperto. Ieri sono passate 36 navi. Sugli altri punti, tanto fumo e versioni contrastanti. Dossier nucleare. Trump insiste, gli iraniani hanno accettato ispezioni su tutto. No di Teheran ai siti bombardati. Capitolo beni congelati. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf annuncia che gli USA libereranno 12 miliardi di beni congelati. Il presidente USA saranno utilizzati per acquistare beni umanitari americani per la popolazione iraniana. Ma Teheran ribatte: decidiamo noi cosa fare delle nostre risorse. Per non parlare di Hormuz, al tycoon che insiste il passaggio sarà libero, l'Iran annuncia l'istituzione di un gruppo di lavoro congiunto con l'Oman per la gestione dello stretto. Qatar e Pakistan lavorano comunque al prossimo round di colloqui che, nonostante tutto, vanno avanti su tutti i capitoli, tranne che sui missili iraniani. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: E ora passiamo alla guerra in Ucraina. Diplomazia in stallo e le prospettive di colloqui si allontanano. Intanto Zelensky non partecipa al vertice sull'Ucraina in Polonia per dissidi sulla Seconda Guerra Mondiale. Sentiamo Vito De Torre.
6: La diplomazia resta ferma e la prospettiva di nuovi colloqui appare sempre più lontana. A confermarlo il ministro degli esteri russo Lavrov, che oggi ha ribadito come Mosca sia concentrata esclusivamente sul raggiungimento degli obiettivi militari in Ucraina. Lavrov ha inoltre accusato gli Stati Uniti di aver abbandonato il ruolo di mediatore imparziale, schierandosi a favore di Kiev, e sostiene che Donald Trump avrebbe disatteso le promesse formulate un anno fa durante il vertice con Putin. Sul

0: Intanto la Russia continua a subire gli attacchi dei droni ucraini. Le tecnologie impiegate da Kiev riescono spesso a eludere i radar russi, colpendo in particolare le raffinerie di petrolio. Secondo il Kiev Independent, Zelensky avrebbe ricevuto da Trump il via libera a condurre operazioni contro la Russia con maggiore audacia. Un funzionario della Casa Bianca, citato dal giornale, sostiene che il presidente americano non ritenga Putin disposto a fermare la guerra senza una forte pressione. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Accanto al necessario contrasto all'evasione fiscale a tutela dei contribuenti onesti, si è affiancata la vigilanza dei conti pubblici anche dell'Unione Europea, lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale in occasione del 252esimo anniversario del Corpo. Nell'ultimo anno e mezzo la Guardia di Finanza ha sequestrato 4,7 miliardi frutto di evasione, scoperti 8.297 evasori totali, 47.000 lavoratori nero irregolari, denunciate 20.000 persone per reati tributari, di cui 223 tratti in arresto. E ora ci spostiamo in Medio Oriente, nuovo round di colloqui diretti a Washington fra Libano e Israele. Noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buonasera. Non c'è Alessandra Buzzetti, ora siamo quindi alla pagina politica, al centro temi internazionali e nazionali. Ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
2: Buonasera Antonella, abbassare i toni e trovare una via d'uscita al caso Trump. Le indicazioni arrivano direttamente dalla Premier Meloni. L'invito sarebbe quello di partecipare il 2 luglio alle celebrazioni dell'indipendenza che si tengono all'ambasciata americana. Ci saranno i due vice premier, Tajani e Salvini, e il ministro dell'economia Giorgetti. Nonostante i nuovi attacchi del presidente americano, la Premier tenta l'approccio del basso profilo. L'obiettivo sarebbe quello di raffreddare il clima in vista poi del vertice NATO del 7-8 luglio, dove Trump e Meloni potrebbero di nuovo incontrarsi. Rapporto con l'alleato americano che potrebbe diventare elemento centrale della lunga campagna elettorale. Occhi puntati soprattutto sul campo largo. Per la segretaria del PD Schlein si deve allargare la coalizione, mentre per il presidente pentastellato Conte si può scegliere il leader anche senza primarie. Intanto dalla Camera libera al piano casa, il provvedimento ora passa al Senato. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: E ora appunto andiamo in Medio Oriente, dove oggi un nuovo round di colloqui diretti a Washington fra Libano ed Israele. Noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buonasera.
3: Buonasera, è cominciato poco più di due ore fa e durerà fino a giovedì questo complicato tentativo di segnare alcuni passi in avanti per mettere fine alla guerra. Secondo un canale TV di Tel Aviv, Israele proporrà un progetto pilota di ritiro parziale da una piccola parte del territorio libanese occupato, in cui entrerà l'esercito regolare libanese con supervisione americana, che monitorerebbe in tempo reale ogni eventuale scontro a fuoco in corso. Su un punto Beirut e Gerusalemme sono d'accordo: il rifiuto di negoziare con l'Iran come convitato di pietra. Il presidente libanese ha ricevuto una telefonata dal segretario di Stato americano Rubio, ribadendo la necessità di rafforzare l'autorità dello Stato legittimo, ma il nodo del disarmo di Hezbollah e del suo futuro politico resta difficile da sciogliere. Hezbollah, che oggi ha denunciato due violazioni del cessate il fuoco per due raid israeliani, in uno contro un corteo funebre nell'area di Natavie, sono stati uccisi due libanesi. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. E continua il caldo torrido in Italia e in Europa, 40 morti per annegamento in Francia, da noi oggi 15 città da bollino rosso. Sentiamo Giorgia Bresciani.
4: Aumentano soprattutto nel centro-nord le città da bollino rosso per il caldo. Se oggi sono 15, da Bolzano a Viterbo, domani saliranno a 16, giovedì a 17. Si aggiungeranno infatti anche Latina prima e Bari dopo. Le temperature massime percepite toccheranno i 37 gradi a Milano e Firenze, 36 a Bologna, 35 a Roma. Decisamente critica la situazione in Francia, dove, come ha riferito il premier Le Cornu, 40 persone, soprattutto giovani, sono morte annegate dal 18 giugno per aver cercato refrigerio in acque vietate alla balneazione. La notte scorsa è stata la più calda dal 1947. Terzo giorno consecutivo di allerta in Spagna, dove il picco di caldo è atteso nelle prossime ore con temperature minime intorno ai 25 gradi e massime nelle ore diurne superiori ai 45. I disagi proseguono anche nel Regno Unito. Le temperature sono risalite a quota 32, ben oltre le medie stagionali, e nei prossimi giorni si prevedono picchi record intorno ai 40 gradi. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Le pensioni risultano più basse per le donne del 34% rispetto agli uomini, lo evidenzia un rapporto dell'INPS. La differenza tra le retribuzioni supera il 25%. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
5: Nel 2025 l'indennità media delle

0: Pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti è stata in media di 1.876,1 euro al mese, ma per le donne questo importo cala a 1.491,7, inferiore del 34% ai 2.260,6 euro medi mensili degli uomini. È uno degli indicatori snocciolati oggi nel rendiconto sociale INPS, che parla di una consistente differenza di genere tra le retribuzioni. Sempre l'INPS sottolinea che la spesa per pensione è passata da 320 miliardi nel 2024 a 325 miliardi nel 2025, con una crescita dell'1,4% dovuta principalmente all'indicizzazione delle pensioni in rapporto alle variazioni dei prezzi al consumo. Complessivamente le pensioni liquidate nel 2025 sono state 834.658, circa 27.000 in meno rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda la strada del pensionamento anticipato, si riduce nettamente il numero dei beneficiari di opzione donna, crescono invece quelli che aderiscono all'APE sociale e costante il numero dei lavoratori usuranti. Giuseppe Caporaso, linea lo studio.
1: E questo era l'ultimo servizio. In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano con l'indice di Piazza Affari FTSE MIB che chiude in calo dell'1,47%. E con questo è tutto. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè che ci ha seguito in regia, ad Antonella Mitola. Una buona serata.
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.
5: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
6: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
7: In Blu 2000. Senti, fidati.

Volare, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

Manuvolare rinasce come rinasce Ramarro, Battevarsi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

0: Enrico Segni. Enrico Segni, il cammino.
1: Buonasera e bentrovati. Eccoci ancora insieme, un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di Inblu 2000, oggi parliamo di giovani e ricerca della felicità. Ci mettiamo in cammino sotto l'esempio di Acutis e Frassati.
0: In Cammino. In Cammino.
1: Allenarsi alla santità nelle nostre vite significa confrontarsi con storie e percorsi di vita che sembrano irraggiungibili. Ma è davvero così? Beh, proviamo a metterci in cammino con San Carlo Acutis e con San Pier Giorgio Frassati. È un cammino con cui proviamo a camminare insieme anche a Don Alessio Albertini. Bentrovato, bentornato.
2: Grazie Enrico, un piacere essere qui con voi.
1: Piacere nostro, come sempre. Don Alessio ora è parroco della comunità pastorale San Gaetano Latiene a Trezzo sull'Adda, provincia di Milano. Siamo qui, Don Alessio, perché hai prodotto da poco tempo un nuovo volume, edito da In Dialogo, che è un titolo, è tutto un programma, Tutta la felicità del mondo, allenarsi alla vita con Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati. Di che cosa stiamo parlando?
2: Di due giovani che quindi nella loro pienezza della vitalità e felicità si sono messi in cammino e l'hanno raggiunta, e contare anche ai giovani di oggi sul tema della felicità.

0: c'era lui, no? Ma nessuno di loro due si riteneva santo. Cercavano di diventare perché dicevano che perlomeno non ne valeva la pena, ma con tutti i limiti che uno può avere. Ci hanno questi due giovani riportato l'idea di una santità giù dal piedestallo e dalla statuina, ma invece immersa in mezzo al loro tempo e in mezzo ai loro amici. Questo io credo sia il più grande messaggio che entrambi sanno regalare ai giovani di
1: Ma
0: oggi.
1: questo forse anche perché i giovani di oggi, abituati a vedere subito tutto, il fatto che siano, tra virgolette, contemporanei e c'è qualcuno che l'ha conosciuti, che abbiamo le foto, i video, questo aiuta a capire che la santità è una cosa più semplice, tra virgolette, dei santi che abbiamo conosciuto magari, ecco, appesi in chiesa, ecco.
0: Ma è molto più semplice. A volte anche noi mi ci metto come sacerdote, abbiamo complicato un po' la vita mettendo una serie di paletti e uno dice se io non sono capace allora di fare tutte queste cose, con il rischio di abbandonarla questa vita, non di tentare quello che
1: Troppo
0: puoi.
1: difficile,
0: Esatto, troppo.
1: impossibile.

0: cos'erano. E la stessa cosa, incontrando un compagno di classe di Carlo Acutis, diceva: io non riesco a vederlo come santo, perché io con lui ho giocato ai videogiochi, guardavamo i telefilm insieme, per cui mi sembrava, io lo vedo come il mio amico, non il santo.
1: Certo. Torniamo al tuo libro, Tutta la felicità del mondo. Non è un romanzo, che cos'è?
0: Non lo so neanch'io, ecco. Non saprei definirlo neanch'io. Non vorrei aver aperto un genere, sarebbe. No, non vorrei averlo aperto io un genere. No, allora, è nato come un libretto che potesse aiutare a conoscere la figura di questi santi mettendoli insieme, perché non sapevamo ancora che sarebbero diventati santi insieme. Quando è uscito, c'era ancora in vita Papa Francesco, Acutis doveva essere canonizzato ad aprile e invece Pier Giorgio Frassati alla giornata mondiale della gioventù. Poi lo Spirito Santo ha voluto che
1: così.
0: Quindi diciamo che forse è uno dei pochi libri che è uscito con tutti e due i santi insieme, in questo mi sento privilegiato, ma
1: in un percorso sinottico, diciamo.
0: Esatto. Però dall'altra parte mi piaceva l'idea di poter offrire anche agli educatori uno strumento che li aiutasse, che potesse aiutare con i ragazzi di cui loro si occupavano a gustare questa santità e a vedere che non era soltanto una conoscenza della vita di questi santi, ma poteva essere anche uno stimolo per allenare la vita dei tuoi adolescenti.
1: E allora ci ascoltiamo un brano che con bel ritmo ci riporta anche a delle sonorità molto giovani, anche se non è giovanissimo l'artista, però è sempre giovane dentro. Gianni Morandi ci dice: apri tutte le porte, un po' come questo volume per arrivare alla santità. Vediamo un po'.

0: Gianni Morandi, apri tutte le porte, siete sempre all'ascolto di In Cammino, siamo su In Blu 2000, stiamo raccontando tutta la felicità del mondo, allenarsi alla vita con Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, questo nuovo volume di Don Alessio Albertini. Don Alessio, che cos'è la vera felicità?
1: È quella che stiamo cercando un po' tutti. Credo che nessuno nasca senza avere questo anelito dentro nel cuore di cercare la felicità. È anche ciò che ci spinge tutte le mattine a metterci in moto e cercarla e sperare di arrivare alla sera pensando, ecco, oggi non ho buttato via la giornata. Io penso questo, no? Di che cos'è la vera felicità e che cosa insegnano questi due giovani che, tra parentesi, non hanno potuto godere tutta la vita.
0: Certo.
1: Perché
0: e questo è un aspetto interessante. Pochissimo tempo.
1: Credo che entrambi abbiano detto, sia al Signore ma anche alle loro famiglie, ai loro amici: io non rimpiango niente dei minuti che ho vissuto. Perché, ed è questo credo il vero ribaltamento nei confronti della filosofia della felicità di oggi, che non è mai una ricerca di se stessi, uno stare bene con se stessi, ma soprattutto è un donarsi agli altri. E ogni volta che tu dai qualche cosa agli altri, inevitabilmente ti senti una ricchezza addosso. Non è un caso che il più grande maestro che li ha allenati a questa felicità, di cui si sono innamorati e che non hanno mai abbandonato, è stato il Signore Gesù. Il più grande maestro che ha dimostrato che, pur di vederti felice, io sono disposto a dare la mia vita, ma proprio perché te l'ho data, sono l'uomo più felice del mondo, anzi l'unico che per adesso è risorto.
0: Storie brevi, quelle di Acutis e di Frassati, proprio per il tempo che hanno vissuto su questa terra, ma che poi di fatto hanno sviluppato e hanno incuriosito milioni di giovani, che adesso si diceva, no, della creatività che è provocata dall'odore di santità, e i giovani si avvicinano, si fanno domande e trovano anche risposte, e questo è già un frutto della santità?
1: Sì. Perché la santità è contagiosa, è capace di seminare. Non c'è nessuno che abbia incontrato un santo e non sia andato via con un segno dentro nel proprio cuore. Poi quel segno dipende, perché non credo alle conversioni facili o ai cambiamenti di vita così repentini, ma sicuramente qualche cosa che ti resta dentro, per cui anche questi sono capaci di dare frutto. Mi dicono, io ho avuto un passaggio recentemente ad Assisi, è una processione continua al santuario della spogliazione per questo giovane che è lì con la felpa e le scarpe da ginnastica.
0: Sì.
1: Ma lo stesso San Francesco, no? È un santo che ha saputo, perché dopo è difficile andargli dietro e vivere come loro, però nel momento in cui sei lì ti viene a tutti la voglia di dire: come mi piacerebbe essere come loro.
0: E c'è una dedica interessante sul tuo libro alla mia mamma Giuseppina, che mi ha fatto conoscere Carlo Acutis.
1: Sì, io non lo conoscevo Carlo Acutis e credo pochi altri, cioè non era ancora niente, non era né beato, niente. E la mia mamma mi dice un giorno: ma Alessio, tu sai qualcosa di Carlo Acutis? Chi è? Mamma, no, ma guarda, ho visto la pubblicità, che la mia mamma è stata malata per tanto tempo, ho visto la pubblicità in televisione di questo libro, era il libro La mia autostrada verso il cielo, e l'unica

0: che allora esisteva. Allora io l'ho recuperato il libro, l'ho portato e fa: no, bello, tutte queste cose. E poi dopo, vabbè, anch'io, ed è tornato anche un po' di, non dico di moda, perché sarebbe proprio sbagliato usare questo termine, però tutti hanno cominciato a parlarne e a conoscerne. Quando mi è stato chiesto, tra parentesi, di questo testo, libro da scrivere, io avevo rimandato nelle vacanze di Natale dell'anno scorso la stesura. Purtroppo la mia mamma è morta proprio
1: Di
0: in quei giorni, e allora avevo deciso di non
1: non andare
0: scriverlo più, di non
1: avanti.
0: andare avanti. Avevo parlato con chi, la casa editrice, no? E fanno: no, dai, ti tiriamo là un po' di giorni, però sarebbe bello. E lì ho pensato: mamma, non posso non farti quest'ultimo regalo. E allora ho voluto scrivere il libro
1: Bellissima
0: e
1: questa
0: dedicarlo
1: dedica.
0: a lei.
1: E però vorrei chiudere gli ultimi 30 secondi con la famosa frase di Frassati: vivere non vivacchiare. Questa è oltremodo attuale anche, diciamo così, nella sua declinazione sportiva.
0: Sì, sono quelli che dicevamo prima, i pareggi mediocri, quei
1: Esatto.
0: 0-0 combinati per non retrocedere, no? Che, ecco, da metà classifica. No, no, no, no. Questa è gente che non ha un rimpianto per ogni minuto che ha vissuto nella propria vita.
1: Grazie, Don Alessio Albertini, parroco della comunità pastorale San Gaetano di Thiene a Trezzo sull'Adda, in provincia di Milano, autore di questo libro edito da In Dialogo, Tutta la felicità del mondo, allenarsi alla vita con Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati. Grazie, Don Alessio, alla prossima.
0: Grazie Enrico e grazie a tutti gli ascoltatori, un piacere.
1: Solo qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro di In Cammino che ha messo in piedi anche questa nostra puntata: Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani. Oggi in regia saluto e ringrazio come sempre il precisissimo Stefano Sciurpi. Se volete riascoltare la puntata sarà presto disponibile sul nostro sito radioblu.it scaricando il podcast. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

0: I certainly was in the right.
1: In blu 2000.

0: cura di Federica Margaritora.
1: Buonasera, bentornati a Buona la prima pagina dei quotidiani di domani. Questa sera iniziamo con La Stampa, siamo collegati con Angelo Di Marino, caporedattore centrale. Buonasera Angelo.
2: Buonasera, buonasera Federica, buonasera io sono.
1: Quali sono le notizie in primo piano?
2: Allora, partiamo da quella che è la, chiamiamola così, la polemica politica delle ultime ore che sta montando anche in questa serata e riguarda l'Unione Europea, che di fatto dice all'Italia di procedere rapidamente sui fondi SAFE. Cosa sono i fondi SAFE? Sono quelli destinati alla difesa. Però Bruxelles ricorda all'Italia che se non firmerà l'accordo sul prestito SAFE, prenderà la stessa Italia tutti i soldi che le verrebbero destinata. Ora, detta così sembra un tecnicismo o comunque qualcosa di estremamente appunto diplomatico rispetto a quello che è invece un quadro politico molto più complesso. Innanzitutto perché su questi soldi riguardanti il prestito SAFE c'è grande scontro anche politico all'interno del nostro paese, tra opposizione, maggioranza, all'interno della stessa maggioranza, all'interno della stessa opposizione, con posizioni anche molto sfumate e diversificate. E poi perché chiaramente è l'ennesimo dito puntato nei confronti dell'Italia da parte dell'Unione Europea. C'è la risposta dell'Italia per voce del ministro Giorgetti: stiamo procedendo, vedrete, ci saranno delle sorprese. Lo dice anche in riferimento Giorgetti a quella che è la situazione del rapporto debito-PIL, che è un altro dei nodi sul tavolo riguardanti i rapporti tra Italia e Unione Europea. Entro settembre, dice il ministro, dovremo definire sulle spese della difesa. Nel frattempo però sarebbe scaduto il termine che l'Europa dà all'Italia per decidere su questi benedetti.
1: Ma è perché siamo insomma, la domanda penso che sia ovvia e lecita, ma perché siamo così in ritardo? Che cosa è successo?
2: Beh, qui parliamo di una scelta politica più che di ritardo, Federica.
1: Ah, cioè,
2: è evidente che da un punto di vista di impiego dei fondi che arriverebbero

0: attenzione, nel caso specifico no, parliamo di fondi, ma è un prestito.
1: Sì.
0: Parliamo proprio della modalità di impiego che
1: certo.
0: poi il governo italiano farebbe di quei soldi.
1: Sì, sì, sì.
0: E in particolare parliamo di spese per la difesa.
1: Sì.
0: Sappiamo bene che in questi mesi il dibattito
1: è stato acceso. Sì.
0: È stato particolarmente acceso su questo fronte, è il caso di dirlo fronte, visto che parliamo di spese di difesa rispetto a delle guerre o delle minacce di guerra
1: sì.
0: nei confronti dei paesi dell'Unione Europea,
1: sì.
0: in particolare nella nostra fattispecie della difesa italiana. E quindi è chiaro che la lettura di tutto questo fitto rapporto di non certo di grande cordialità in questo momento tra Europa e Italia riguarda molto la politica.
1: Quindi insomma così abbiamo capito meglio, è più una scelta appunto politica che non economica, perché visto che Crosetto ha detto devo chiedere a Giorgetti, è lui che ha i cordoni della borsa, però insomma è ovvio che non è così, non è una cosa così semplicistica, è una cosa, un'affermazione semplicistica. E le altre notizie, Angelo?
0: Allora, le altre notizie riguardano purtroppo quello che è accaduto nella notte, di fatto, nella serata di ieri a Milano con questo...

0: dibattito, chiamiamolo così, a livello politico-amministrativo rispetto a questa vicenda. C'è un morto purtroppo di mezzo, un agente che ha provato a fermare un pirata della città.
1: Mi sono chiesta, leggendo questo episodio, poi ovviamente bisogna capire, perché come al solito insomma le notizie sono abbastanza ancora frammentarie, la dinamica reale non la conosciamo. Con la tecnologia che c'è oggi, in un posto di blocco non si possono, non so, fare una foto senza andare.
0: Innanzitutto, se vogliamo guardare solo a questo episodio, finito sì. purtroppo tragicamente, sì. L'individuazione di un veicolo in fuga credo che ormai sia fatto acclarato, basti pensare alle moltissime videocamere di sorveglianza, sì. anche private, che si trovano lungo le nostre strade, in qualsiasi zona d'Italia, soprattutto sì. nelle grandi città, ma non solo, e poi i sistemi di geolocalizzazione. Che chiaramente certo. sono altrettanto efficaci.
1: Certo.
0: Nella sostanza dei fatti si è trattata di un'azione di polizia evidentemente scattata nel momento in cui il veicolo aveva elito
1: forzato il posto di blocco. Abbiamo meno di un minuto, Angelo, un'altra notizia.
0: Beh, ci tocca per forza tornare ancora agli scenari internazionali, perché è chiaro che ci sono le ultime dichiarazioni del leader russo Vladimir Putin che riportano di nuovo, ci sembra quasi di allacciarci al discorso che stavamo facendo pochi istanti fa rispetto alla difesa europea. Putin dice che i paesi della NATO si preparano alla guerra. Noi siamo invece pronti ai colloqui di pace con l'Ucraina.
1: Benissimo.
0: È come ribaltare un po' il tavolo, no?
1: Sì,
0: Sembra
1: sì, ha ribaltato il tavolo, sì.
0: È il buono del mondo, è tutto il buono del mondo, e dall'altra parte ci sono i cattivi che sono i paesi della NATO, ricordiamo che tra i paesi della NATO c'è anche l'Italia, ovviamente. Secondo il parere del leader russo, questi paesi si preparerebbero a un'azione di guerra non meglio identificata se nei confronti della Russia o comunque ad un'azione di guerra. Dall'altra parte però è da sottolineare come ancora una volta Putin parli di colloqui di pace con l'Ucraina. Prendiamo la seconda parte come quella buona.
1: Vediamo. Sì, prendiamola per buona e speriamo che sia vera soprattutto. Angelo, grazie.
0: Grazie, Federica, buona ascolto.
1: E noi andiamo alla Sicilia, siamo collegati con il direttore Antonello Piraneo. Buonasera.
2: Buonasera Federica, buonasera agli ascoltatori.
1: Le vostre notizie in primo piano.
2: Allora, in primo piano ci occupiamo anche noi della tragedia del vigile urbano, perché era originario di Mazara del Vallo, grosso utente del Trapanese. Purtroppo sono tragedie che non hanno confini, non hanno territorio, impressionano sempre e comunque, ma il fatto che fosse originario siciliano ovviamente ci fa prendere un'ora in più,
1: Sì.
2: c'è la comunità che è rimasta sgomenta, i familiari sono ancora residenti a Mazara del Vallo, ha ancora radici abbastanza forti a Mazara del Vallo, che è intervenuto nei Vinci per esprimere solidarietà alla famiglia russa e esprimere il cordoglio della comunità di Mazara, che è una delle città più, come dire, più abituate a questo antiriete, perché è una delle porte della Sicilia, quindi dell'Europa, verso il Nord Africa, e da qui invece si va su per trovare
1: Per trovare lavoro, certo.
2: qui nella polizia municipale. E poi ci occupiamo anche dell'altra vicenda dell'arresto di un sindaco di un piccolo comune del Messinese, Spadafora, è stato arrestato per voto di scambio con l'aggravante dell'appoggio di esponenti della criminalità organizzata. Ci occupiamo perché al di là delle dimensioni del centro in cui accade questo,
1: Sì.
2: è da il senso di questo maniera di raccogliere consenso. Spadafora è un piccolo centro della provincia messinese e a chi si appoggiano puoi promettere che so, un maxi appalto per la costruzione di sa quale
1: Del ponte.
2: live o del ponte, eccetera, eccetera. Però
1: Però
2: il sistema è altrettanto pervasivo. Allora, questa famiglia, soprattutto questi due

0: fratelli in odor di mafia, anche appartenenti a una famiglia che ha mafiosi acclarati, chiamano Bonassini, avevano degli immobili, allora lui gli garantiva il cambio di destinazione d'uso per gli immobili, questo primo cittadino eletto per anni addietro. Sì. Favori, diciamo, piccoli, ma che per una cittadina piccola diventano enormi.
1: Certo.
0: In proporzione valgono delle varianti urbanistiche viste nelle grandi città, vale un megapatto per il ponte, stiamo parlando per dare le dimensioni di quello che accade.
1: Sì, no, certo. È una fotografia ancora di un modo di fare che poi è criminale, insomma, sto dicendo modo di fare.
0: Assolutamente.
1: E che parte dal piccolo, che c'è nel piccolo come nel grande, poi forse nel piccolo è tutto più facile, sono cose di minori dimensioni, però è più facile perché, come dici tu, sono piccoli centri, il sindaco, diciamo, no? Conosce tutti.
0: Esatto, ecco, questo conoscere tutti diventa, voglio dire, come dire, non so se penalmente, processualmente avrà un rilievo, penso di no, ma è un aggravante dal punto di vista etico-morale.
1: Certo.
0: Non puoi non sapere, sei impegnato in politica, corri per fare il primo tra i tuoi cittadini,
1: sì.
0: Non puoi non sapere a chi domandi una cortesia, a chi domandi di farti la campagna elettorale.
1: Certo.
0: Questo, ecco, dal punto di vista quantomeno etico, non so, processuale, non so se il codice penale,
1: ma non solo, ma poi penalizzi tutti gli altri.
0: Esattamente, non puoi non sapere a chi hai pensato o chi sta alla tua segreteria.
1: Certo, anche perché se poi dopo gli ha fatti i favori, insomma,
0: esatto.
1: E ti sentiamo male, Antonello, ti sentiamo male se ti sposti un pochino.
0: Sì, marginalmente ci occupiamo anche noi del grande caldo,
1: sì.
0: E se mi è consentita una battuta, perché da noi ci sono appena 29 gradi, ho appena sentito una collega che abita a Milano e sta per essere trasferita qui da noi, dice bellissimo così. Avrò il fresco della Sicilia che dà il senso di questo mondo.
1: Ma comunque è vero, adesso parlavamo col collega della stampa a Torino, mi sembra sono andati verso i 40, se non sbaglio, di
0: infatti
1: gradi.
0: Lei per scherzare, ma non troppo, si dice non vedo l'ora che venerdì così torno giù e prendo un po' di fresco.
1: È un po' di fresco. E io sono andata nel weekend in Calabria e anche lì 29 gradi di massima. Anch'io ho preso un po' di fresco. E non è una battuta, Antonello.
0: Assolutamente.
1: E i gradi...
0: di questo mondo al contrario anche dal punto di vista... Meteorologico.
1: Quest'estate veniamo tutti a trovarvi allora. Senti, sono tante le notizie domani sulla Sicilia. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi come sempre.
1: E noi adesso andiamo proprio all'estero, anche se in senso metaforico. Sono 10 anni di Brexit. Il 23 giugno del 2016 infatti si svolgeva il referendum con cui la Gran Bretagna ha deciso di uscire dall'Unione Europea. Un bilancio è doveroso anche perché ovviamente ci sono state delle conseguenze economiche, per non dire anche politiche, visto che l'ultimo dei 6 premier in 10 anni si è dimesso ieri. Noi siamo collegati con Leonardo Becchetti, economista, Università di Roma Tor Vergata. Buonasera professore.
2: Buonasera agli ascoltatori.
1: Allora, ci sono state delle conseguenze perché abbiamo anche dei dati sul calo del PIL, sul calo degli investimenti, dell'occupazione e della produttività. Professore.
2: Esatto, il PIL ha perso sicuramente tra il 6 e l'8% rispetto alle previsioni e poi tutto quello in cui si sperava, cioè una crescita dei salari e dell'occupazione interna non c'è stata. Io credo che il fenomeno è un po' più profondo, cioè oggi abbiamo una grande rabbia a causa delle diseguaglianze e poi ci sono dei pifferai magici che suonano su questa rabbia e attirano le persone con diciamo delle cose che non stanno né in cielo né in terra, e solo la realtà però purtroppo può dimostrare che hanno torto. Quindi oggi non si parla più di exit neanche in Italia, e in Inghilterra si vuole tornare indietro, però magari si crea una nuova favola che è quella della remigrazione, che un po' come la Brexit risolverebbe i problemi. Quindi purtroppo c'è

0: questa situazione e a cui contribuisce secondo me anche il modo in cui vengono usate le piattaforme social, che sono come sappiamo truccate, nel senso che chi le gestisce favorisce la polarizzazione e il conflitto e quindi in un certo senso alimenta e favorisce questi movimenti.
1: Ecco, lei ha parlato di remigrazione e tornando indietro al referendum sulla Brexit, uno dei cavalli di battaglia era quello che sarebbe diminuita l'immigrazione con l'uscita dall'Unione Europea e che quindi sarebbero salite le opportunità per i britannici. È successo questo?
0: No, non è successo, si è solo stato un movimento tra immigrati extra UE che sono aumentati e immigrati dall'Unione Europea che sono diminuiti proprio perché tutti quei vantaggi che c'erano per andare a Londra, in Inghilterra, non ci sono più adesso per l'Unione Europea, pensiamo anche ai nostri studenti. Quindi non è successo perché ovviamente l'economia ha un bisogno enorme di manodopera straniera. Perché non possiamo spostare le persone da un mestiere all'altro, da una professione all'altra così. E quindi, come ripeto, non ha senso pensare che se mandiamo a casa o anche incentivati gli stranieri o proviamo a mandarli a casa immediatamente gli italiani che già sono in piena occupazione al nord vanno a occupare quei posti che oggi non sono occupati, come per esempio quelle decine di migliaia di infermieri che non abbiamo o in tanti altri settori.
1: Pensiamo al settore agricolo dove tra l'altro c'è uno
0: Assolutamente.
1: sfruttamento che poi ogni tanto ce lo
0: Assolutamente.
1: ricordiamo quando ci sono tragedie e salgono alla ribalta delle cronache, ma questo è un sistema, non è.
0: Ma certo, il modo per alzare i salari è il salario minimo nei settori non delocalizzabili, come la logistica, la consegna, per esempio non, nulla ci impedisce di alzare il salario minimo nella consegna delle pizze a domicilio perché questa è un'attività che non può essere spostata, minacciata di essere spostata in Cina o da qualche altra parte. Laddove le attività invece sono delocalizzabili, il problema è molto più difficile. Non basta dire magari mando via gli stranieri perché loro accettano salari più bassi perché comunque poi devi fare la concorrenza con imprese che sono in altri paesi
1: In altri paesi, però l'agricoltura no, non
0: No,
1: è locale.
0: l'agricoltura è un settore dove la raccolta agricola è un settore dove si può fare, però poi c'è la competizione sui prodotti, attenzione, perché chiaramente possono vincere prodotti che costano meno perché hanno avuto un costo del lavoro più basso e che vengono da altri paesi.
1: Ah, non c'è dubbio, certo che anche da noi il costo del lavoro in agricoltura è molto molto basso, è più complicato lì il
0: E ci
1: discorso.
0: sono aree di sfruttamento che sappiamo
1: Sì.
0: essere soprattutto la zona di Paghino in Sicilia, la zona della Capitanata a Foggia, sono zone particolari di degrado.
1: Di degrado e dove la criminalità organizzata gestisce tutto, pensiamo anche alla Calabria in alcune zone. Allora, torniamo alla Gran Bretagna per far capire anche un po' la dinamica, perché lei giustamente ha detto prima si parlava di exit anche altri paesi, specialmente con gruppi più no, nazionalisti, adesso non se ne parla più. Che cosa ci insegna la Brexit?
0: Ci insegna che l'integrazione con altri paesi è molto importante per la stabilità economica, la stabilità finanziaria e il Regno Unito ha un vantaggio comunque di avere la City, di avere una storia importante, un paese più piccolo e più fragile, più esposto come il nostro, avrebbe avuto molti più problemi. Comunque anche il Regno Unito ha perso quelle sinergie che aveva con gli altri paesi europei, quindi ha avuto anche delle conseguenze negative dal punto di vista commerciale e comunque è un paese molto più instabile oggi e anche più soggetto a dinamiche inflazionistiche perché poi nell'instabilità il tasso di cambio può svalutarsi e questo può far aumentare i prezzi dei beni importati e può creare un effetto sui prezzi, anche se oggi il problema dell'inflazione in Europa dipende dai grandi shock sulle fonti fossili
1: Però la
0: che non sono collegati direttamente alla Brexit, ovviamente.
1: Gran Bretagna non ha mai adottato l'euro.
0: No, e però diciamo, aveva un'integrazione forte con noi, comunque aveva un legame e quei vantaggi di integrazione commerciale che c'erano prima adesso non ci sono, quindi questo ha aumentato i costi dell'import e dell'export.
1: In una battuta, professore, questi cambi dei primi ministri politici.

0: sono influenzati dalla Brexit?
1: Ma diciamo che non si è più trovata un'età dell'oro da allora, e quindi questo poi chi fa il governo e deve fare i conti con la realtà lo paga sempre. Però purtroppo anche qui vedere che ci sono dei nuovi tifferai che continuano
0: A
1: a
0: soffiare.
1: sedurre come in passato, che sono proprio quelli che hanno portato avanti la Brexit, no, e adesso non chiedono ovviamente questo, ma promettono qualcos'altro. Penso che
0: Qualcos'altro.
1: sia comunque triste da questo punto di vista.
0: Professore, grazie per essere stato con noi. In
1: Grazie a voi.
0: regia oggi Daniele Paggi, buona la prima, torna domani.
2: Buona la prima!

0: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
1: Benvenuti a Cose di Musica, il programma che ogni sera racconta la musica attraverso tre storie. E quelle di questa sera sono innanzitutto un evento, il debutto di Madonna, poi un disco, Synchronicity dei Police, e infine una band, i Baustelle. Ascoltiamo insieme una canzone d'apertura e poi si comincia.
2: Senti,

0: Basta il tempo di un fiore.
1: L'evento. Madonna Louise Veronica Ciccone, nata il 16 agosto 1958 a Bay City, Michigan, iniziò la sua carriera artistica come ballerina e performer, prima di diventare una figura dominante nella musica pop globale. Durante gli anni 70 studiò danza presso l'Università del Michigan con una borsa di studio e successivamente si trasferì a New York nel 1978 per lavorare come danzatrice e cantante, svolgendo anche impieghi occasionali come modella e cameriera per mantenersi. Nei primi anni della sua carriera musicale, Madonna suonò in varie band locali di New York, tra cui Breakfast Club e gli Emmy, assumendo ruoli come cantante, batterista e chitarrista. Questa esperienza nei circuiti underground la preparò alla sua svolta come artista solista.

Questa Everybody, pubblicata nell'ottobre 1982, rappresenta il primo passo ufficiale verso il successo. Il brano non entrò direttamente nelle classifiche pop principali, ma raggiunse la terza posizione nella classifica Billboard Hot Dance Club Songs, segnando il primo riconoscimento commerciale di Madonna nel mondo della musica dance. L'anno successivo uscì l'album di debutto intitolato proprio Madonna e caratterizzato da sonorità dance pop energiche e sintetizzate, incluse tracce che sarebbero poi diventate iconiche come Holiday, Borderline e Lucky Star. Inizialmente le vendite furono modeste, ma l'album si affermò gradualmente grazie alla forte rotazione nei club e nelle radio, raggiungendo la posizione numero 8 della classifica Billboard 200 negli Stati Uniti e restando in classifica per oltre 168 settimane.

0: Holiday fu il primo singolo a entrare nella top 20 della Billboard Hot 100, raggiungendo il numero 16 e diventando il primo vero successo mainstream per Madonna. Borderline e Lucky Star seguirono con performance numeriche sempre più forti, contribuendo a consolidare la sua presenza nel panorama pop internazionale. Il debutto discografico di Madonna non fu quindi immediato nel creare una superstar, ma fu un processo di costruzione graduale che partì dai club di New York, passò attraverso singoli di successo nei dance floor e culminò con un album che plasma il suo stile distintivo. Questo inizio pose le basi per la sua evoluzione negli anni successivi come artista influente nella musica, nella moda e nella cultura pop globale. E ora è tempo di parlarvi di un disco, Synchronicity dei Police. State su In Blue.
1: Cose di musica.

0: Il disco.
1: Synchronicity è il quinto e ultimo album in studio della band inglese The Police, pubblicato il 17 giugno 1983. È considerato il punto più alto sia commerciale che critico della carriera del gruppo, formato da Sting, voce e basso, Andy Summers alla chitarra e Stewart Copeland alla batteria. Il titolo e gran parte dei testi si ispirano alle teorie di sincronicità elaborate dallo psichiatra Carl Jung, in particolare alla nozione di coincidenze dotate di significato e a spunti tratti dal libro The Roots of Coincidence di Arthur Koestler. L'album si muove tra new wave, pop rock, post punk e art rock, mostrando una fusione di generi e sperimentazioni sonore più marcata rispetto ai lavori precedenti.

Every Breath You Take divenne uno dei singoli di maggior successo mondiale dei Police insieme a King of Pain, Wrapped Around the Finger e Synchronicity 2. Questi brani, che spaziano da arrangiamenti complessi e atmosferici di grande impatto radiofonico, contribuirono in modo decisivo alla diffusione dell'album Synchronicity, che raggiunse così il numero uno sia della UK Album Chart sia nella classifica Billboard 100 negli Stati Uniti, dove rimase lungamente in vetta. In America vendette oltre 8 milioni di copie, consolidando la band come uno dei fenomeni musicali più rilevanti del momento.

0: Wrap It Around Your Finger è un altro singolo di successo estratto dal disco Synchronicity, lavoro accolto favorevolmente dalla critica, che ne ha elogiato l'innovazione e l'eclettismo. Alla cerimonia dei Grammy Awards del 1984, l'album fu nominato per 5 premi, vincendone 3, uno dei quali andò a Every Breath You Take come canzone dell'anno. Nel 2009 fu inserito nella Grammy Hall of Fame e nel 2023 è stato selezionato per la National Recording Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti per il suo valore culturale e storico. In sintesi, Synchronicity non è solo un successo commerciale, ma anche un'opera che riflette la maturità artistica dei Police e che ha contribuito a definirne l'eredità nel rock e nella musica pop contemporanea. Ora però c'è un'altra band in arrivo, i Baustelle, dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

Taccia, sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: La Band.
1: I Baustelle sono un gruppo musicale italiano di indie pop rock nato nella seconda metà degli anni 90 a Montepulciano, in provincia di Siena. Il nome della band deriva dal termine tedesco Baustelle, che significa letteralmente cantiere o lavori in corso. Secondo quanto spiegato da Francesco Bianconi, frontman e principale autore, fu scelto anche per le sue componenti fonetiche e simboliche, che richiamano parole come stelle e suoni come Bau. La formazione si è consolidata nel tempo e dal 2005 è composta da 3 membri stabili: Francesco Bianconi, voce, chitarra e tastiere, Rachele Bastreghi, voce e tastiere, e Claudio Brasini alla chitarra.

elettronica hip hop a un pubblico più vasto. È proprio da questo disco che arriva Un romantico a Milano che abbiamo ascoltato e che racconta l'amore e il disagio nella metropoli attraverso uno sguardo ironico e malinconico tipico della band. I Baustelle sono noti per un approccio musicale che mescola riferimenti al rock alternativo internazionale, all'elettronica, alla canzone d'autore italiana e francese, nonché a elementi di colonne sonore e atmosfere cinematografiche. Questa fusione di stili si riflette nei testi il più delle volte curati da Bianconi e caratterizzati da citazioni letterarie, riflessioni filosofiche e temi esistenziali che spaziano dall'amore alla solitudine, dal tempo alla morte.

0: Spogliami è uno dei singoli più recenti dei Baustelle, che nel corso della loro carriera hanno pubblicato una serie di album significativi, tra i quali Amen, I Mistici dell'Occidente e Fantasma. I Baustelle hanno ricevuto riconoscimenti nell'ambito della musica italiana, tra cui la Targa Tenco e il Nastro d'Argento per la migliore canzone originale della colonna sonora del film Giulia non esce la sera, oltre a nomination ai David di Donatello. Nel complesso il progetto Baustelle rappresenta una delle realtà più originali e influenti del panorama pop e rock italiano degli ultimi decenni, capace di coniugare sofisticazione testuale e sperimentazione musicale con un linguaggio accessibile ai più. Ed è così che oggi ci salutiamo. Grazie per la compagnia Cose di Musica. Vi dà appuntamento a domani.
1: Cose di Musica. A cura di Paola De Simone.

anche se ti sembrerò lontano. Tienimi più stretto, parlami di tutto come se potessi.

0: Anna, si conclude questa prima parte, speriamo sia la prima parte di un percorso più lungo di vocazioni. E allora abbiamo pensato di concludere nel migliore dei modi possibili. Adesso lo chiederò al mio ospite perché mi ha raggiunto in studio e sono felicissima. Intanto saluto e ringrazio Paola Corona che è regia, Don Michele Gianola. Ben
1: Buongiorno,
0: arrivato.
1: grazie, ben arrivati, grazie dell'invito.
0: Don Michele, lei che fa?
1: Io sono il direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni alla Conferenza Episcopale Italiana e mi occupo di vocazioni, diciamo, da quando sono prete, sono 25 anni, per cui mi sento a casa, insomma, grazie dell'invito.
0: 25 anni di sacerdozio compiuti da poco. Che emozione le ha dato quel 16 giugno del 2026? Ripensare al 16 giugno del 2001?
1: Sì, certamente 25 anni così fanno fare anche un po' di bilancio e soprattutto davvero fanno un po' guardare indietro, accorgendosi di come la vita fa crescere, no? Molto, perché ci si guarda, almeno io mi sono guardato pensandomi il 16 giugno del 2001 con tanta simpatia, ero così giovane, no? E in questi anni appunto c'è stata tanta storia, tanta vita, no? Nei confronti anche del ministero che mi è stato affidato. La stessa vocazione mi ha fatto crescere, questo credo che sia una dimensione decisiva, no? Quando si diventa preti, non è la fine della storia, ma è l'inizio. E quindi dopo 25 anni è bello anche ringraziare il Signore di tutto il cammino che è stato fatto, insomma.
0: Non c'è dubbio, tra l'altro un cammino è il suo, sempre a fianco dei giovani, anche degli adulti, ma sempre con la vocazione al centro. Quando lei è diventato sacerdote, immaginava che comunque il suo percorso sarebbe stato in quest'ambito? Già lo sapeva, lo augurava, ci aveva mai pensato?
1: No, io in realtà non ho mai fatto, non mi è stato mai affidato un ministero che mi sarei aspettato che mi venisse affidato, perché in quegli anni nella diocesi di Como, diciamo, la via ordinaria era che quando si diventando preti si andava a fare il vicario parrocchiale, il viceparroco, no? All'interno degli oratori, parliamo dell'inizio degli anni 2000, era la via ordinaria, diciamo. E invece subito mi è stato chiesto di svolgere il ministero di educatore in seminario, ho fatto il vicerettore, e cosa che non mi sarei mai atteso di fare. E qualche anno dopo il vescovo mi chiese di venire a Roma a studiare, approfondire la teologia spirituale, specializzazione per formatori. Rientrai, feci un'esperienza parrocchiale che pensavo diventasse, insomma, l'orizzonte un po' della mia vita dopo 9 mesi di sostituzione di un parroco. Invece, al termine di questi 9 mesi, mi richiesero di accompagnare la pastorale vocazionale della diocesi. Poi nel 2017, appunto, sono venuto a Roma alla Conferenza Episcopale Italiana. Anche lì mai, appunto, mi sarei immaginato di svolgere questo ministero. Credo che il bello sia accogliere un po', no, le sorprese della vita in questo caso, che si rivelano feconde se si riesce ad acconsentire un po' al movimento che esse creano. Insomma, la vita non è, soprattutto nella vocazione al celibato, tutta nelle nostre mani, no?
0: Beh, bellissimo, la vita ci sorprende sempre, ha detto bene, bisogna accogliere queste sorprese, assecondarle in qualche modo, non opporsi, quindi.
1: Bisogna, sì, un po' direi acconsentire al movimento, no? Non è una passività, ha un po' il sapore dell'accogliere un invito. E il Signore dice sempre, se vuoi, potremmo dire, no? Invita, no? Alla sequela. E questo accade sia nella vocazione battesimale che anche nei passaggi, diciamo, che il Signore, la Chiesa, insomma, la storia ci mette davanti.
0: Don Michele, parleremo di vocazioni ovviamente con lei in generale, ma lei sa che inevitabilmente dobbiamo parlare anche della sua di vocazione. Quando ha sentito dentro di lei i primi segnali di qualcosa, di questo invito che le stava arrivando?
1: Diciamo che io il segnale chiaro l'ho sentito che già stavo in seminario.
0: Ah, che bello!
1: Sì, sono entrato in seminario dopo le scuole superiori, quindi a 19 anni, direi con una sana, non so se sana, comunque una buona dose di incoscienza, perché avevo intenzione di iscrivermi all'università, forse, però non del tutto convinto. Fatto studi informatici prima di entrare in seminario. E poi un prete mi chiese se non avessi mai pensato di entrare in seminario. Gli risposi assolutamente di no, cosa che in effetti non avevo mai pensato di entrare in seminario. Eppure questa parola mi rimase un po' lì, no? Durante l'estate tra la quarta e la quinta superiore. E

0: E vabbè, a un certo punto, dopo la quinta, dopo qualche pochi incontri vocazionali, realmente pochi, decisi di entrare in propedeutica, anno nel quale mi venne detto che aveva come obiettivo quello di capire, no, quale fosse la propria strada nella vita. Quindi, appunto così, sinceramente, veramente con tanta incoscienza, decisi di entrare in propedeutica. Lo racconto sempre che dopo 2 giorni volevo già uscire, perché i primi 2 giorni furono un ritiro in silenzio, anche a pranzo e a cena, no? Come accade normalmente per i ritiri, ma io non ero abituato, evidentemente. Per cui il secondo giorno dissi al vicerettore, che non conoscevo perché da Como ci mandavano a Brescia, no? Ancora non c'era in quegli anni la propedeutica a Como. Dissi al vicerettore che non era il mio posto, sarei così tornato a casa. E lui, non conoscendomi appunto e accogliendo un po' questa fatica, fondamentalmente mi disse: ma forse però ti conviene rimanere almeno fino alla fine della settimana, no? E dico, e dissi sì, per orgoglio rimasi fino alla fine della settimana. E poi dopo così rimasi anche la settimana successiva, un po' di... mi trovavo anche bene perché ad approfondire le cose della fede sinceramente mi era sempre piaciuto. La mia vita è sempre nel piccolo paese sul lago nel quale sono nato, a Badia Lariana. Diciamo in quegli anni l'oratorio era il luogo di condivisione, di crescita, insomma, no? Anche lo sport, insomma, tutto il gioco si stava in oratorio. E quindi le cose della fede mi interessavano approfondirle in seminario, comunque la compagnia era piacevole, sono rimasto in seminario per tutto l'anno della propedeutica. Al termine di quell'anno mio padre si ammalò e morì nel giro di poco tempo, in un mese, no? Sì, era giovane, aveva 50 anni, e questo per me fu chiaramente un colpo molto forte, insomma, no? Decisi di continuare la vita che avevo intrapreso per non mettere in discussione, pur nella fatica, no? Nel dolore di quel periodo, io decisi di continuare in seminario a Como e quindi entrai in prima teologia. Quando arrivai in quarta teologia, mi dissi che non ero realmente felice. Vivacchiavo, diciamo, e dissi: se divento prete, voglio diventare prete più contento, insomma, cioè che ci sia qualcosa, no? Allora chiesi al mio padre spirituale come fare. Lui mi suggerì di venire a Roma, ad Ariccia, al mese ignaziano, un mese di esercizi spirituali. Io col silenzio inizialmente non ero molto, come dire, amico,
1: E
0: e
1: invece.
0: invece fu un'esperienza decisiva, perché ascoltando la finale del Vangelo di Marco, al capitolo 16, c'è questa espressione: i discepoli partirono e predicarono dappertutto. A me quella parola dappertutto in quel momento fu la luce sufficiente per riconoscere l'invito del Signore. Capivo che il Signore mi invitava, senza obbligarmi, certamente, a continuare il seminario e diventare prete. Devo dire che questa è la luce proprio più chiara che ho, che la racconto come se fosse realmente ancora ieri. Sono passati quasi 30 anni, insomma. Facendo memoria, in realtà, attorno alla parola, poi ricordo anche esperienze precedenti, no? Perché è più facile fare memoria una volta che si è riconosciuta un po' la luce, no, della vocazione.
1: Certo.
0: E quella più lontana a cui riesco ad andare è un campo scuola alle medie, nel quale, intanto che ero in montagna, accanto a un fiumiciattolo che scorreva lì, per la prima volta lessi la parola di Dio, riconoscendo una sorta di gusto nuovo, no? Mai sperimentato. Chiaramente, appunto, mi viene dalla memoria, no? Quella sorta di luce che traspare dalla parola di Dio, che poi si conosce al volto di Gesù.
1: Bello, grazie, grazie Don Michele. Ho detto grazie, grazie al titolo di una delle canzoni che lei mi ha indicato. Lei ha scelto questa canzone di Amara, della quale, come le dicevo, io mi sono andata a stampare il testo perché le parole di questa canzone sono perfette per lei, secondo me, sono perfette anche per la mia di vita e secondo me anche per i nostri ascoltatori. Perché ha scelto grazie?
0: Ho scelto grazie perché credo che sia una postura nei confronti della vita che è molto felice, no? Penso che abbia anche molto a che fare, questo non c'entra col testo della canzone, ma con la vita spirituale, no? E con l'Eucarestia. L'Eucarestia è un rendimento di grazie e ci permette di riconoscere che all'interno della nostra storia ci sono, e della nostra nostra realtà anche oggi, ci sono molti, molti motivi per ringraziare. La vita è faticosa, però all'interno di ogni giorno

0: E dalla musica torniamo alle nostre chiacchiere. Tra l'altro le racconto una cosa di me, visto che lei mi ha raccontato tanto di lei. A proposito dei grazie, sai che ho un quadernino sul quale la sera prima di andare a dormire scrivo almeno tre cose per cui sono grata in quella giornata? È un esercizio utile, perché delle volte sembra che non ci sia nulla di cui dire grazie, invece c'è tantissimo.
1: Sa che lo suggeriva anche il cardinale Carlo Maria Martini nei suoi modo di fare l'esame di coscienza, suggeriva proprio questo, di partire con uno sfondo di gratitudine, perché la gratitudine è la luce, la lanterna che ci permette, questo lo parafraso un po' io, di

0: tradizioni cristiane, no? Perché quelle che riconosciamo noi partono dal battesimo, diciamo, questo è un ambito che possiamo circoscrivere, no? Il battesimo, che è la vita dei figli, no? La vita del figlio che ci permette appunto di riconoscerci figli amati, che nella profondità del nostro cuore, chi siamo realmente, no? Alla radice del nostro essere c'è questa parola che ci annuncia la figliolanza, fiorisce, potremmo dire, no? È un seme che viene coltivato, cresce e sboccia nelle diverse vocazioni, no? Nelle quattro forme di base che sono il ministero ordinato, la vita consacrata, il matrimonio, il laicato vissuto nel mondo e poi nelle singole, diciamo, caratteristiche di ciascuno, perché dentro una forma, potremmo dire, dentro un'impalcatura, una struttura, uno scheletro, di ogni singola vocazione ciascuno ha la sua storia, che è unica. L'orizzonte vocazionale, potremmo allargare invece un po' di più il discorso, secondo me è una dimensione anche molto dell'umano, no? Tutti gli uomini e le donne della storia sono invitati a compiere qualcosa nella vita, no? Un'impresa, diciamo, non necessariamente così grande, ma nella semplicità della loro vita ognuno ha un compito, potremmo dire, no? Una missione, ha la possibilità di rispondere alla vita facendola crescere nella direzione del bene. Ecco, questo vorrei dire, se vogliamo una dimensione un po' più ampia. È chiaro che poi noi sul tema vocazioni parliamo più specificamente delle vocazioni cristiane, insomma, della vita.
1: Lei ha accompagnato tantissimi giovani. Le famiglie che ruolo hanno in questo percorso vocazionale? Cioè, capita mai che si mettano di traverso o viceversa che il loro supporto anche in quei momenti di debolezza o di

0: C'è una gradualità nella conoscenza della vocazione che permette sia al chiamato di capire se quella è realmente la strada che vuole intraprendere nella vita, alla quale il Signore la invita, sia la Chiesa ha la possibilità di fare discernimento, no? Per cui è più semplice immaginarla tra due fidanzati, no? Ci si conosce, non si decide già subito, no? Di vivere insieme, di sposarsi. Dinamiche, diciamo, in maniera analoga possono essere trasferite anche nella vocazione al celibato, sia al maschile che al femminile. Un passo alla volta e con anche un obiettivo specifico, no? Di discernimento che permette di capire appunto qual è la via. E la questione, diciamo, più profonda, insomma, che muove dubbi nei confronti delle famiglie, spesse volte è riguardo la felicità, della vita. Non sembra possibile che una scelta vocazionale possa rendere felice la vita del figlio o della figlia, e il tema della libertà, no? Sembra che una strada
1: Vero.
0: vocazionale, diciamo, costringa in qualche modo la libertà, no? E quindi questo
1: E
0: non faccia
1: invece no,
0: fiorire.
1: perché la libertà è una parola, anzi, abbinata perfettamente alla parola vocazione.
0: Perché se il cammino è un cammino serio, diciamo, e ben fatto, ci si accorge che la libertà è proprio il nodo sul quale si compie il discernimento. Perché quando una vocazione nella Chiesa è riconosciuta dalla Chiesa nel momento del sacramento, della professione religiosa, per esempio, l'unica cosa che si chiede, come accade anche nel matrimonio, è circa la volontà, no? Sei venuto liberamente davanti
1: Certo.
0: a scegliere di sposarti, e anche nel diventare preti ci sono cinque domande, no? Alle quali si risponde: sì, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, con l'aiuto di Dio lo voglio. Così nel ministero ordinato e anche nella professione religiosa. Il nodo è proprio questo: che realmente dopo il cammino tu vuoi, non nel senso volontaristico del termine, ma hai capito che realmente quella è la vita che vuoi vivere.
1: L'altra cosa forse sono le aspettative che i genitori hanno nei confronti dei figli.
0: Sì, anche questo è vero. Devo dire che nella maggior parte dei casi, poi per carità ci sono alcune situazioni più faticose, quindi, però nella maggior parte dei casi, quando un genitore si accorge che all'interno del percorso vocazionale il figlio o la figlia sono contenti, no? Diventano luminosi, perché la libertà fa un po' questo gioco, no? La libertà restituisce la figliolanza, e per cui il cammino diciamo, di consolidamento della libertà permette alla persona di rimanere in piedi, no? Di fiorire, appunto, di crescere, di consolidarsi, di diventare appunto un uomo, una donna in pienezza, no? Allora i genitori si accorgono che il cammino forse sta funzionando, insomma, no? Che forse realmente quella è la vita. Di questo ci si accorge anche dalla parte di chi accompagna, no? Quando un itinerario, un giovane, una giovane diventano tristi, cupi, ripiegati su se stessi, forse, anzi forse certamente c'è qualcosa da verificare, no? Nel cammino, se quella sia realmente la vita da intraprendere, perché il Signore, appunto, l'incontro con la verità, no? Con la sua storia, no?
1: E allora glielo chiedo, ovviamente lei poi ha avuto la mancanza del papà prima che fosse ordinato sacerdote, però in generale quando lei poi aveva deciso di affrontare il propedeutico in famiglia, cosa le
0: Noi,
1: hanno
0: devo dire
1: detto?
0: che la mia famiglia ha accolto, certo con una sana sorpresa, perché lo ricordavamo l'altro giorno anche con gli amici della parrocchia, nessuno si aspettava che io entrassi in seminario, e appunto non me lo aspettavo nemmeno io, per cui no. A parte questo, diciamo,
1: Disorientamento
0: disorientamento
1: iniziale, ci sta.
0: iniziale, la mia famiglia non ha assolutamente posto resistenza. Anzi, ricordo che mio padre mi disse: bene, vai a vedere, cerca di capire, se vuoi tornare indietro, la porta è sempre aperta, no?
1: Bello.
0: Per cui questo fu una sorta di incoraggiamento. Quindi, no, da questo punto di vista Io sono stato accompagnato, nel senso molto disponibili, i miei genitori.
1: Se le va, ci ascoltiamo un'altra canzone prima o poi di chiudere la nostra chiacchierata. E qui siamo proprio sulla musica di questi giorni, il brano dell'estate, Giovanotti e Alfa, giusto?
0: Giovanotti e Alfa, sì, perché intanto mi piaceva questa, diciamo, incontro tra generazioni.
1: Vero.
0: No? Credo che sia un aspetto anche importante da sviluppare anche noi come Chiesa, no? Credo questo passaggio.

0: questa sinergia tra generazioni, mi sembra importante, cioè mi piace insomma pensarla così. Ecco, questo dialogo mi sembra importante, perché noi come adulti siamo invitati a passare il testimone, no? La bellezza dell'adulto è quella, la capacità di dare, diciamo, la fiducia per che il giovane possa credere possibile il passo verso il futuro. E questo, secondo me, lo dobbiamo sempre tenere molto presente. E poi direi che possiamo ascoltarla, no?
1: Ma direi proprio di sì, sentito la buon vento è proprio bella.
0: Ci sono alcuni elementi che hanno a che fare con la vocazione, a mio avviso.
1: Pienamente d'accordo, buon vento.

0: E poi tra l'altro è una canzone anche che mette proprio allegria, positività, che poi è quello che in fondo ci siamo detti fino ad ora, no? Bisogna trasmettere positività anche con le storie che si raccontano.
1: Bisogna trasmettere positività con la vita, no? Con le storie che si raccontano. E io credo che questo sia appunto molto importante anche per la pastorale, no? della Chiesa. Noi spesse volte raccontiamo indagini sociologiche che descrivono la realtà come cupa, nera, anche all'interno della Chiesa, no? Molte cose non vanno. Nel realismo al quale il Vangelo ci costringe sanamente, noi siamo chiamati però a prendere il largo, no? Questo è un po' il tema che ho colto nella canzone, e non di essere questi marinai da terraferma, no? Con mille problemi e questioni nella testa che però non invitano a prendere il largo. Prendere il largo, attraversare le tempeste, ci sono delle tempeste che possono essere scansate, no? Ma ci sono altre tempeste che vanno affrontate, no? Questo ci ha raccontato un po' la canzone. E affrontare le tempeste ci dà la possibilità di arrivare là dove il mare è profondo. È l'invito del Vangelo, no? Prendi il largo e getta le reti per la pesca, cioè non avere paura è l'annuncio che percorre tutto il Vangelo, no? Questo non è un'incoscienza, come dire, di chi dell'avventuriero, no? Ma è il coraggio del pellegrino, di chi

0: parte cercando di raggiungere una meta, conoscendo bene la meta e conoscendo anche la difficoltà del viaggio. Questo credo che sia una cosa molto importante della vita.
1: Don Michele, lei sa che non la posso far andare via senza chiedere anche a lei la sua personale definizione di vocazione.
0: Io vi racconterò la definizione di vocazione che mi ha regalato un giovane che non conosco, perché alla Giornata Mondiale della Gioventù di Panama noi così offrimmo uno stand vocazionale nel quale i giovani potevano scrivere attraverso dei post-it colorati una preghiera per le vocazioni o una definizione di vocazione. Questo stand bianco, il classico stand 3x3 da fiera, era inizialmente assai triste e poco appetibile, ma pian pianino e i giovani riempirono proprio pieno, ne ho raccolti più di 1500.
1: Ma che meraviglia!
0: Bellissimo, sì. Uno di questi post-it portava questa scritta in italiano, per cui sicuramente è un giovane italiano: la vocazione è la versione migliore di te stesso. Mi piace perché intanto invita a cogliere una realtà, diciamo, no? Della propria vita, non la versione migliore in assoluto. E la bellezza di capire che insieme al Signore c'è la possibilità di compiere qualcosa di bello, no? Di buono nella vita, cioè che la vocazione ti rende così fiorito, potremmo dire.
1: Mi piace tantissimo, la faccio mia. Io la ringrazio, Don Michele. Grazie.
0: Grazie a lei, grazie agli ascoltatori.
1: E grazie a Paolo Corona, che era in regia. Grazie a tutti.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.

Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
0: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su In Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
5: Soul.
4: Soul. Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
6: Il lunedì alle 21 su In Blu 2000.
7: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
8: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
9: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
10: Attenzione, tutti in studio.
9: È pronto Giacomo?
11: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
12: Un nuovo inizio per tutti noi.
13: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
14: TV 2000, dalla parte giusta.

0: un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
2: L'ospite col quale

0: Apriamo la trasmissione, è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
1: Il meglio di
2: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: Il meglio di
2: Effetto notte. Effetto notte.
3: Ciao, sono Fabio Falzone e vi voglio ricordare che Effetto Notte non va in vacanza e vi aspetta con il meglio di il giovedì sera alle 21. Su In Blu 2000 continueremo a raccontare il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti di ieri e di oggi. Mi raccomando, vi aspetto.
2: Effetto notte.

ore di fumo che lascia le infinite battaglie al calar della sera. La maggioranza sta, la maggioranza sta recitando un rosario di ambizioni messe.

questo programma di eternità. Ricorda, Signore, questi servi disobbedienti alle leggi del branco. Non dimenticare il loro volto che dopo tanto sbandare è appena giusto che la fortuna li aiuti. Come una svista, come un'anomalia, come una distrazione.